anche è allergico. Se è allergico bisogna stare attenti. Attenzione perché stiamo aprendo le porte di Muva nella casa, ma prima con d'abitudine sigla.

0: sta già cancellando le memorie delle vacanze di molti peterpaniani e peterpaniane. Attenzione, perché è appena arrivato il contributo audio del nostro amico Oppobacco. Oppobacco, e io lo vorrei ascoltare senza preascoltarlo, però se parla di calcio, se parla ancora di calcio, giuro che sospendiamo la rubrica. Sentiamo.
1: Oppobacco, Peppacco, buongiorno.
0: Buongiorno
1: a tutti gli ascoltatori splendidamente afosi, anche oggi che è mercoledì. Vedi Marco?
0: Sì.
1: Vedi Marco, dai, devo dirtelo, Marco.
0: Vai, dillo.
1: Devi essere un po' più calciofilo.
0: Eccolo,
1: ecco, in questo momento
0: sapevo.
1: Potevi partire, magari che ne so, con Fred Andrea a nord a vedere questo grande derby di Coppa Italia tra Veneto e Friuli. A parte che arrivavate all'uscita di Canyon di Droga, andavano in Catalessi con voi tre, dai, ma così sei un po' più calciofilo.
0: Ma no.
1: Anche un po' musicale.
0: Ma perché?
1: Un po' calciofilo.
0: Ma guarda.
1: Vai, Marco, oh my.
0: L'unico calcio che c'è in programma è nella mia dieta per aumentare la forza delle ossa, solo quello. Allora, visto che abbiamo iniziato con una storia dei FA, Relight Orchestra, che dice è allergico, sono andato a ricercarmi le allergie di settembre. Allergie di settembre causate principalmente dai pollini di piante come l'ambrosia, la parietaria, l'artemisia, oltre che da muffa, acari e polvere. Quindi c'è qualcuno che è allergico a qualcosa di particolare in chat al 393-7366-240? Magari raccontandocelo, cerchiamo di farla andare via con un tocco di magia.

0: allergico e adesso di malagè, tutti hanno una malagè, insomma stiamo facendo una raccolta al 393-7366-240. Sono interessato al momento a sapere se hai delle allergie particolari.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io sono allergica alla polvere, sì, alle graminacee.
0: Sì.
1: Il periodo peggiore per me è maggio.
0: Ok.
1: Per poi attenuarsi e riprendere a settembre.
0: Eccola lì.
1: Allora, con l'occasione, sì, proprio per i giorni critici, sì, uso l'antistaminico.
0: Certo.
1: Si sopravvive. Ciao a tutti.
0: Certo, certo, però appunto settembre ritorna e quindi anche loro, papam. Ciao Muva, io sono allergico al pelo del gatto e alla lana. Brutto, allergia alla lana, anche al pelo del gatto, devo dire la verità. Tu, cioè poi è doppiamente fastidioso se sei amante del gatto o della lana. Ciao Muva, io sono allergico alla parietaria, ma alla gnocca no, è importante specificarlo, chiaramente c'è anche chi dice la solita battuta, io sono allergico alla gente Muva, cioè tu, proprio tutte le persone, tu dovresti vivere quindi nel cucazzolo della montagna da solo, con nessuno attorno, molto bene. Ciao fratello Muva, io sono allergica ai rompicoglioni, se me li facessi sparire con un tocco di magia te ne sarei molto grata. Allora ci proviamo, 1, 2, 3. Ok, dovrebbero piano piano scomparire dalla tua vita, ma questo messaggio ci fa incuriosire, cioè perché hai tutti questi rompimaroni attorno e soprattutto che cosa hanno fatto per romperti i maroni? Faccelo sapere, mi raccomando, potremmo andare a fondo di questa storia.
2: Il Tommy Papione è allergico a pollini, graminaci e alla foglia del fico.
0: Ah,
2: però il fico lo mangio.
0: Va bene, l'importante è che tu non tocchi le foglie. Adesso nella Boombox Track di oggi andiamo a ritrovare un personaggio, Mercules, con la canzone I Don't Wanna, cioè io non voglio, e lui è allergico un po' a chi gli dice che cosa fare, e infatti lui ha fatto una canzone dicendo non voglio abbassare il volume, non voglio andare a dormire, non voglio questo o quello.

0: una canzone per quando non c'hai voglia di fare qualcosa alla Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Abbiamo iniziato questa puntata dicendo: ma sei allergica o allergico a cosa? Sentiamo.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Io sarei allergica ai bugiardi e alle persone false.
0: Alle false.
2: In assoluto, perché quelli che nascono con la bugia muoiono con la bugia.
0: Con la bugia.
2: Io non li sopporto.
0: Ok, molto bene. Allora, c'è anche chi scrive appunto: sono allergica agli impiccioni, a tutti quelli che non portano rispetto a nessuno. Che tu sappia, c'è un modo per eliminarli? Allora, adesso pensiamo a un piano, vediamo se ci arriva. È arrivato il piano. Di De Bausa, Magnetic. Ci pensiamo su.

0: 17, attenzione, messaggio di servizio, messaggio di servizio. Muva, puoi dire al mio capo di chiudere la porta dell'ufficio e cortesemente di cagarsi addosso? Te ne sarei grato. Io ho riferito il messaggio, spero che il tuo capo abbia recepito, così tu potrai entrare e dire:
1: che profumine che avete cucinato buono, cipulpette di merda.
0: Esattamente, esattamente, fare questa gag con il tuo capo, che sarà sicuramente contento, è il modo perfetto per chiedere l'aumento. Ciao Muva, attenzione, piccolo si stava parlando di allergie e c'era chi diceva: sono allergico alle foglie di fico. Ciao, forse perché giocava a fare ad Adamo ed Eva, chi lo sa. Ciao Muva, digli all'ascoltatore che parlava delle foglie di fico che non è allergico, ma che le foglie, tutta la pianta in generale, contengono una sostanza irritante per la pelle se esposta al sole. Questo ci ha detto. C'è anche chi ci dice: Muva, io sono allergico ai balli latinoamericani. Devo dire che anch'io un po' soffro l'orticaria. Condividiamo l'allergia. E poi un classicissimo:
2: io sono allergico alle teste di gatto.
0: Molto bene, molto bene. Allora, lui non ci ha spiegato poi che caratteristiche devono avere queste teste, no? Però sappiamo che è allergico. Adesso Calvin Harris e Jazzy con Satisfy.

0: Satisfy. Devo dire che mi state dando soddisfazione cercando fra le vostre allergie. Fra poco con Muva nella casa.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Forever Fun. Forever Summer.

0: Oh, bello accendere la radio e beccare il grande Muva.
1: Ma in realtà erano gli Ace of Base. Però grazie, ti ringrazio, ti ringrazio. Canzone che parla di una donna manipolatrice che dice all that she wants, tutto ciò che vuole, lei lo ottiene, lei lo ottiene. Si parlava appunto di allergia al 393-7366-240 e c'è chi ha detto sono allergico ai bugiardi, agli stronzi e tutto qua, cioè tutte un po' i soliti cliché, no? Un po' i soliti cliché, fra l'altro un po' passivi aggressivi, ma se vogliamo dare un senso a questi messaggi un po' passivi aggressivi, raccontatemi le storie che ci sono dietro, perché all'interno di questo programma molto spesso si parla delle vostre storie, per cui se c'è un dubbio, c'è un aneddoto o c'è una richiesta d'aiuto, non esitare a scrivermi in chat, ok? Si parla di allergie.
2: Io quindi... ho scoperto proprio l'altro giorno di essere sì. allergica al nickel.
1: No.
2: Dopo un'irritazione praticamente su tutto il corpo che non capivo che cos'era.
1: Sì.
2: Quindi niente pomodori.
1: Sì.
2: Purtroppo che io adoro.
1: Mm.
2: E anche cozze, crostacei, tutte queste cose qua. Disastro.
1: È bruttina, è molto scomoda l'allergia al nickel. Cacao e derivati contengono nickel. Legumi come lenticchie, fagioli, ceci, soia contengono nickel. Frutta secca, cereali integrali, alcuni ortaggi, fra l'altro appunto i nominati pomodori, spinaci, asparagi, funghi. Per cui insomma un po' fastidiosa come allergia. C'è chi dice io sono allergica ai crostacei, ma me ne fotto, mangio e cacao. Benvenuta principessa.

0: ascoltando Muva nella casa, programma in cui ci poniamo delle domande per trovare delle soluzioni. A volte arrivano, a volte non arrivano, ma questa è la volta in cui arrivano! Abbiamo parlato di allergie, e c'è chi ci ha detto allergia al nickel, lo sappiamo essere un'allergia molto molto scomoda, e c'è lui che ci dice:
1: ciao Muva,
0: ciao,
1: volevo aiutare la nostra amica che ha scoperto che è allergica al nickel.
0: Sì.
1: Io ho un negozio di frutta e lei che viene matta per i pomodori, do una bella notizia. Ci sono i pomodori senza nickel, come hanno fatto qualche altro prodotto, qualche altro frutto e verdura senza nickel, appunto per venire incontro a queste persone che sono allergiche. Quindi se vuole, sa che nel mio negozio li trova sempre.
0: Ah, molto bene, molto bene, buona notizia. C'è anche chi dice: Muva, puoi dire al mio collega Flavio che siamo dentro ad un loop e che non finirà mai? Allora, caro ascoltatore, caro Giacomo e caro Flavio, fateci sapere di che loop fate parte. Baby,

0: stesso lavoro, stessa mansione, stesso caldo, tutto uguale, un loop che non finirà. Magari dopo ce la raccontate meglio. Nel frattempo, more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Pizza Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to Sister Gloria.

0: Music in the Mix tutti i giorni a quest'ora all'interno di Muva nella casa. Allora, allergie, siamo a posto, le abbiamo raccolte tutte molto bene. Adesso pubblicità, leggo.
1: Davvero molto bene.

0: abbiamo fatto una raccolta di allergie. Oggi c'è crisi patocchia, per cui dobbiamo un po' fare pandan con questa crisi patocchia che aleggia in questo secondo giorno di settembre, che sembra un martedì, quindi il giorno più brutto della settimana, ma in realtà è un mercoledì. Siamo tutti un po' sfasati, mi sembra di capire, e vorrei lanciare una piccola provocazione che però serve. Hai presente quando sei su una mongolfiera, no? Sei sulla mongolfiera e a un certo punto comincia a mollare giù le zavorre per volare più in alto, quindi lasci andare il peso. Io vorrei fare questo esperimento con voi, visto che abbiamo suonato Perdonami di Orro ed Icy. Io vorrei chiederti una cosa, in anonimo chiaramente, tu mi puoi dire specificalo, ovviamente se vuoi farlo pubblicamente lo si fa pubblicamente, una cosa che ti devi fare perdonare. Cioè, ci sarà una cosa nella vita, grande o piccola, che ti devi fare perdonare, di cui ti vergogni un pochettino. Quindi noi siamo la mongolfiera e il peso, la zavorra, è questa cosa che ti devi fare perdonare. Devi decidere tu se vuoi mollarla, lasciarla andare, in modo da permetterci di volare assieme, ok? Attendo i vostri messaggi e nel frattempo un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

Love, dimostrami amore. A volte per dimostrare amore basta tornare un po' sui propri passi. E visto che oggi mi sto lasciando guidare dalle canzoni che aprono la puntata, quindi di Orro ed Icy con appunto Perdonami, ho chiesto una cosa molto difficile. Una cosa molto difficile, lo dicevano già dai tempi biblici. Tu guardi la pagliuzza nell'occhio dell'altro mentre non ti accorgi della trave che c'hai nel tuo? Appunto. Quindi una cosa che ti devi fare perdonare, una cosa che ti devi fare perdonare che hai sbagliato. È sempre difficile ammettere di aver sbagliato. Per questo vi ho dato la possibilità al 393-7366-240 di dirlo in maniera anonima anche. E si inizia così, si inizia bene ma non benissimo secondo me, perché sicuramente questo è un tema. Però, sai, è come dire: dimmi un tuo difetto, sono troppo buona. Vabbè. Ciao Muva, forse un po' scontato, ma devo perdonare me stessa per essere troppo autocritica e pensierosa. Ogni tanto dovrei smetterla di volere il controllo su tutto e lasciare andare un po' di più. Ok, allora, ti è mai capitato, cara ascoltatrice, che questo tuo bisogno di controllo abbia creato dei torti agli altri? Quindi no, chiedi scusa sicuramente a te stessa, eccetera eccetera, ma puoi chiedere scusa a qualcuno che è stato vittima di questo tuo controllo, magari di questa tua cosa. Questo è il piano. So che è difficile, oggi è una giornata da crisi patocchia, per cui potrebbe venire fuori qualcosa di interessante, come per esempio nella canzone novità di oggi che vede Om Nom e Tommy Genesis con la canzone Pressure. Pressione, io cerco di metterti un po' di pressione oggi.

0: cose, si scoprono cose molto prima degli altri. Attenzione, ogni tanto bisogna dirlo, perché sono da solo in programma, ci sono programmi che hanno 15 persone dietro, io sono da solo e nessuno me lo dice, capito? Ogni tanto devo ricordartelo io, devo farlo artigianalmente. Piccolo off topic.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Ma la mattina io ogni tanto, due volte sono passato a salutare Edo e Andre.
0: Sì.
1: Suonando il clacson. Giù dalla strada, sì. E loro aprono una finestra e mi danno un saluto. Ma se passo tra 5 minuti e suono,
0: ok,
1: mi saluti?
0: Sì, certo.
1: E sei sempre dalla finestra dove fanno loro la mattina?
0: Sempre quello.
1: Ciao,
0: sempre quello lo studio, sì. Allora dipende poi se sono in onda cosa sto facendo. Appunto, loro sono in due, hanno la possibilità anche uno di sganciarsi e l'altro di rimanere al mixer. Però tu passa, suona, che appunto cercherò di salutarti, caro amico. Però non ci concentriamo su questo, ma su una cosa che ti devi fare perdonare. Ciao Muva, io un paio d'anni fa ebbi un unico fugace incontro con un uomo con cui sono finita a letto. Scoprì in seguito che era e continua ad essere sposato e mi sono sentita una merda infinita nei confronti di quella donna che lo aspettava a casa. Da donna ripetutamente tradita, ho pensato per settimane se confessare tutto o no. Sento di dovervi farmi perdonare per questo e salvare lei dallo schifo di uomo che si è sposata. Molto bene, molto bene. Allora, noi non possiamo dare le generalità in onda di quest'uomo, però immagino la sensazione di colpa che tu puoi avere provato con una cosa del genere. Oggi in chiave anonima 393-7366-240 sei sulla mongolfiera di Radio Peter Pan, hai delle zavorre che puoi mollare, che puoi lasciare andare per volare più in alto, e queste zavorre si chiamano cose che ti devi fare perdonare. Let's go.

0: su Radio Peter Pan. Allora, io vi ho chiesto una cosa che vi dovete fare perdonare, cioè un torto che avete fatto a qualcuno, e posso dire che siete abbastanza paraculi, perché anche sulla storia che ci ha raccontato la nostra ascoltatrice, dice un paio di anni fa ebbi un unico fugace rapporto sessuale con una persona impegnata, ma io non lo sapevo. In realtà la persona brutta è lui, cioè non fate mai la figura delle persone brutte, e in realtà tutti sbagliano, l'importante è voler rimediare. Io ti sto dando questa opportunità al 393 736 240. Allora, comunque, lei ha aperto, diciamo, questo spazio confessioni dicendo: sono andata con uno che era sposato ed è tuttora sposato, per cui non so bene che cosa fare, non so bene se appunto dover dirlo alla partner con che schifo d'uomo sta.
1: Cosa? Non dire niente.
0: Senti la voce dell'omertà, senti la voce della colpevolezza, e poi...
2: Ciao, va.
0: Ciao.
2: Senti, io sono l'uomo con cui sono stato a letto con la ragazza che ti ha messaggiato prima.
0: Sai che non lo so.
2: E volevo dirti che niente, fra me e la mia moglie è già finito, quindi se la ragazza di prima vuol fare un remember, se... che mi chiami. Ciao, va, bene, saluto va tutti.
0: Allora, lei conoscerà sicuramente la voce di chi della persona con cui è stata a letto, per cui chiediamo a lei: è lui o non è lui? E poi eventualmente scambiamo i contatti nel caso. Silva Bumpa con On Tonight.

0: qualche colpa, una cosa che ti devi fare perdonare. 393 73 66 240.
1: Muva nella casa.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.

0: che fare con delle allergie, intossicazioni alimentari, oppure anche proprio dell'anima, adesso giro la ruota contro una vocale, intossicazioni anche del parlare, come avete appena sentito, oppure dell'anima. Dell'anima sono quelle intossicazioni fanno parte delle cose brutte e cattive che tu fai alla gente. È pieno di gente che continua a darsi delle scuse per adesso. Io non ho nulla in questo momento, sono sereno in questo momento, per cui non posso parlare con tranquillità, ok? Però ci sono delle persone che si danno delle scuse per continuare a comportarsi di merda nei confronti degli altri. Stiamo cercando di creare un piccolo spazio in cui buttare fuori queste tossine. Al 393-7366-240 puoi chiedere ammenda o puoi farti perdonare una cosa semplicemente raccontandola anche in anonimo. C'è stata questa nostra ascoltatrice che secondo me è un po', diciamo, confessato a metà una cosa, cioè a metà nel senso che non è lei la cattiva della storia, ma il brutto e cattivo della storia è il marito di questa donna con cui lei è andata. Lei dice: ah, io non lo sapevo, non avevo assolutissimamente idea che lui fosse impegnato, quando l'ho scoperto però mi sono sentita molto in colpa per la moglie. C'è lui che risponde:
1: più coppie aperte e meno corni, che se vi organizzate magari anche vi divertite,
0: ecco,
1: dai, che si vive una volta sola,
0: esatto, oppure basta essere fedeli nel caso.
2: Beh, adesso se questa è andata a letto con uno e lui è fidanzato, lei poverina colpa ne ha,
0: poverina,
2: non per difendere, ma se lui è uno che va con altre nonostante sia fidanzato, lei poverina è colpa ne ha.
0: No, certo,
2: ma mi fanno incazzare quelli che si incazzano con quello con cui è andato. Bisogna che ti incazzi col tuo amoroso o la tua amorosa,
0: ma certo,
2: corna, non
0: certo,
2: quello con cui è andato,
0: certo,
2: colpa ne ha. Cioè, gliel'ha concesso il tuo la tua partner il rapporto.
0: Ma sì, ma infatti siamo d'accordo, per questo dicevo che è una confessione, come dire, un po' paracula, come dire, appunto, il mio peggior difetto, sono troppo buono, il mio peggior difetto, ci tengo troppo alle persone, ecco.

0: notaio che segna se si schiaccia o non si schiaccia, e notaio, hai segnato tutta la storia di questa nostra ascoltatrice che non sapeva, almeno dichiara lei di non sapere assolutamente, che il ragazzo, l'uomo con cui andò un tot di tempo fa, fosse impegnato. Adesso si sente in colpa, per cui vuole chiedere, diciamo, filosoficamente scusa alla alla compagna di questo personaggio.
1: Oh, muva! Sì. Stavolta gliela data, gliela data!
0: Bene, bene, bene. Abbiamo registrato con il nostro notaio, è tutto, tutto su carta. Una cosa che vorrei farmi perdonare, dice lei, sono così tante che non saprei da dove iniziare, però quello che vorrei mi venisse perdonato è l'atteggiamento stronzo che avevo da adolescente nei confronti di mio padre. Purtroppo l'ho capito tardissimo e mi pesa il fatto che l'occasione di parlare a quattro occhi c'è stata e non ho saputo approfittare, dando per scontato che ci sarebbe stata un'altra volta, e lì non ho mai chiesto perdono, quindi un po' un rimpianto, anche se vogliamo, che secondo me un po' tutti noi, cioè un po' tutti noi, la grande maggior parte di noi può empatizzare con questo rimpianto, anche perché la frase più celebre che ti dicono i genitori è: quando sarai grande capirai, quando avrai figli capirai, ed effettivamente io non ho figli, ma essendo diventato grande tante cose le ho capite, per cui chiedere perdono per questa cosa qua fa sempre bene, assolutamente. E poi è un segno del destino, perché capitano Topic e Becky G con Sorry Papi.

settembre. Allora, posso dire una cosa che ho notato? Una cosa che ho notato è che si fa molta fatica ad ammettere i propri errori, e anzi, la nostra percezione, quando ti dicono una cosa che ti devi fare perdonare, comunque metti in mezzo gli errori degli altri dicendo mi devo fare perdonare di non averla riconosciuto, che però non è una vera colpa, cioè siamo disabituati un po' a prenderci delle responsabilità, secondo me, cioè di ammettere i veri errori. Anche perché poi il mondo funziona così. Io ho parlato molte volte di empatia all'interno di questo programma. L'empatia cos'è? È essere sinceri con gli altri e con se stessi. Ma piano piano ci arriviamo. Attenzione, perché io devo ricordarvi un tot di cose. Adesso prendo tutti i fogli che ci ricordano gli appuntamenti di Radio Peter Pan. Io voglio ricordarti che da sabato 3 ottobre ripartono i corsi della Peter Pan DJ Academy, DJ Vocalist e Speaker edizione. Le iscrizioni sono aperte, puoi venire a visitare la radio e farti spiegare che cos'è questo corso per nel dettaglio all'Open Day del 19 settembre. Sarà di sabato pomeriggio, è gratis, ma bisogna obbligatoriamente prenotarsi sul form sul sito peterpan.it. Io ti lascio come d'abitudine con la perla del pirla che parla oggi, Viaggione Drum and Bass, offerto da Canin e Jam Cook.

io domani non ci sarò e prenderà il mio posto il buon Rocky. Dovrei essere di ritorno per venerdì per il Martini Mix, le canzoni novità, eccetera, eccetera. Ok, se non ritorno, vogliatemi bene. Ciao.

0: io sono anche senza voce.
1: Sì.
0: Cioè non riesco proprio neanche a parlare, capito? Cioè.
1: Hai parlato troppo in spiaggia ieri.
0: Sarà quello, forse ieri. Ma
1: hai parlato troppo con gli anziani vicini di Ombrellone.
0: Può darsi.
1: Con i tuoi coetanei.
0: Sì, sì, sì.

0: mercoledì.
1: Perché sembrava è un percepito martedì.
0: No, è mercoledì.
1: Abbiamo iniziato il martedì.
0: Pensa che è un mercoledì percepito da lunedì. Pensa che è mercoledì merda.
1: No, no, no, è un mercoledì percepito da martedì.
0: No, da lunedì.
1: Ma però poi il venerdì che è percepito da giovedì ti dà soddisfazione.
0: È un mercoledì percepito da lunedì, pensa a te.
1: Ragazzi.

0: meravigliose. Gli ho promesso che li avrei salutati. Vi voglio bene, Lolo Lollo.
1: A me non scrive mai un cazzo di nessuno.
0: Fatti una domanda, però.
1: A me non scrive mai un cazzo di nessuno, a te scrivono un sacco di persone.
0: Ieri sera un sacco di persone, contentissime del nostro ritorno.
1: Molto
0: sul serio.
1: E quindi erano contenti anche di me. Però l'hanno detto a te.
0: Cosa vuoi?
1: Perché sono timidi come me. 393 736 6240.

0: Pedro, ti ho visto molto in forma giovedì alla Pericorte. Vedi? Sono quello che ti faceva il video, che hai detto ciò selvaggio.
1: Certo, come no.
0: Un saluto a tutti.
1: Lololo, grazie.
2: Devi sapere che Pedro sta facendo finta di ricordarsi.
1: Ma stai scherzando? Ricordo perfettamente.
2: Sì, com'era?
1: Sì, si chiama Emiliano. Si chiama Emiliano.
2: Hai letto su WhatsApp.
1: Me lo ricordo come se fosse ieri.
2: Com'è?
1: Peraltro dobbiamo salutare il più grande organizzatore di eventi del Nord-Est, nonché uno dei più grandi DJ del Nord-Est, nonché sosia ufficiale di Eros Ramazzotti, cioè
2: Daniele Del Mestre. Oh, ragazzi, Daniele Del Mestre, anche detto DJ Cotoletta.
1: Esattamente,
2: DJ
1: esattamente. Cotoletta. Adesso, ieri c'è stata la Coppa Italia, il Torino ha perso col Monza, è stato eliminato. Stiamo per sentire, amici tifosi del Toro, un messaggio solidale con voi.
2: Che
1: però
2: sono pochi tifosi del Torino, cioè dalle nostre parti. Quindi,
1: sì, no? Dalle nostre parti sì.
2: Però vabbè, in Piemonte ci saranno molti tifosi del Toro, ma da queste parti.
1: Però non so di cosa sta parlando, so il risultato, ma non so di cosa sta parlando.
3: Ciao selvaggi, so che ci sarebbero un sacco di cose da dire, un sacco di problemi, però io incomincio così con questa. Io sono solidale con tutti i tifosi del Toro per quella cazzo di porcata che si è visto sul fallo di mano.
2: Ma ce ne sono.
3: È una vergogna, iniziamo malissimo. Ciao lololol.
1: Non so, però l'episodio non l'ho visto sicuramente.
2: Però tra l'altro il Torino, che è una delle, insomma,
1: squadre più storiche d'Italia, anche del mondo.
2: Strade più storiche, ma comunque anche una città importante. Comunque dovrebbe avere una squadra di calcio importante come il Napoli.
1: Ha un presidente
2: Roma,
1: del cazzo.
2: Vabbè, però no, è dal 1976 che non vince uno scudetto.

0: amico solidale con i tifosi del Torino, il tifoso milanista che stai per sentire deve dirti una cosa.
1: Riguardo quel tifoso del Torino che si è lamentato che hanno fatto la porcata del braccio, forse è meglio che vada a rivedere la partita Torino-Milan, che c'era un rigore netto per il Milan e non è stato dato.
0: Vuoi dire la tua sull'argomento? Dì la tua, dai,
2: però
0: puoi dirlo.
2: Dire, se si parla di questo episodio, perché poi andiamo a citare altri episodi del passato?
3: Perché siamo tifosi.
2: Parliamo di questo episodio.
0: Siamo pensa che ci sono dei tifosi, adesso non nominerò la squadra, che a noi interisti ci chiamano cartonati. Pensa te, incredibile questa cosa.
2: Sì, che
0: assurdo, assurdo.
2: Che ci sono dei tifosi di una squadra, sì, e che continuano, gli dici, no, mai stati in Serie B.
0: Lo so, lo so.
2: Rispondono sempre questa, mai stati in Serie B.
0: Poveretti. Dei razzurri? Sono qui dell'Atalanta, lo so, perché qui dell'Atalanta sono.
2: O Pisa.
0: Non mi ricordo delle due. Amici, dobbiamo. C'è un programma serio questo, e soprattutto di gente precisa.
2: Sì.
0: Allora, ieri sera, quando io ho detto, parlando che i chicchi di riso fanno passare diarrea, tu che mi hai detto impossibile, non esce
2: di
0: bla bla bla.
2: Chicco di riso, allora, come cazzo.
0: Ieri sera sono passato a casa di una.
2: E avevano mangiato.
0: Stavo per dire amica, se lo sa che mi senti chicco, amica di Lenia, va bene?
2: Sì.
0: La mamma, che saluta la mamma che ci ascolta.
2: Ciao, mamma di Lenia.
0: Ha sentito, e quando sono entrato a casa mi ha detto, guarda che invece è proprio vero,
2: sì.
0: 9 chicchi di riso fanno passare, 9, no, mi ha detto 9, né 8 né 10, 9 chicchi di riso fanno passare diarrea, ma era seria,
2: certo,
0: non stava scherzando,
2: sì,
0: quindi
2: sì,
0: questa
2: sì,
0: è cultura, cosa vuoi?
2: Vabbè, prossima diarrea, mangiati 9 chicchi di riso e poi mi fa sapere se ti passa.
0: Aspetto che mi viene, poi.
2: Vabbè, io nel frattempo prendo qualcos'altro.
0: Ma prova con i chicchi di riso.
4: Peter Pan.

0: Pedro, ma ieri non avevi detto che erano chicchi d'uva?
1: No.
0: Oppure ho sbagliato proprio io a capire?
2: Anche perché chicchi d'uva.
0: Va bene. Qualalala.
2: Anche perché l'uva stimola, secondo me. La...
3: Donne selvagge all'ascolto, mi confermate che 9 chicchi di riso fanno passare la diarrea?
2: Ma le nonne
3: Nonne, allora, nonne all'ascolto, mi confermate che 9 chicchi di riso fanno passare la diarrea?
1: Guarda che arriveranno messaggi.
2: L'imodium no, eh.
3: Ma fa male, sono schifezze chimiche. Il chicco di riso è naturale. Amici, stiamo per sentire cosa è successo sul web. Di cosa si è parlato oggi sul web?
2: No, ma non oggi, in generale.
3: Nella
2: parliamo
3: vita.
2: Del mese, quello che vi siete persi ad agosto, di quello che la gente si è sfogata sul web.
1: Addirittura sì.
4: Poi, improvvisamente, l'estate svaniva. Da ponente arrivavano grandi nuvole grigie cariche di piogge. E gli odori acri della pineta si tramutavano in folate di vento freddo.
5: Delle arance vengono giù! Ma quelli che quando piove fanno, io oggi sono un po' così perché sai, sono un meteoropatico.
6: Non mi dovete rompere il cazzo.
7: Le previsioni del tempo con il nostro Luca Cicerone.
8: Lunedì farà un caldo di merda, martedì un caldo infernale, mercoledì un caldo bestia, giovedì un caldo mortale, venerdì un caldo del cazzo e per il fine settimana la stessa cagata.
9: Per me è una cagata pazzesca!
10: È una cagata pazzesca!
11: Cosa cazzo sta succedendo al nord Italia? Avete quasi sicuramente assistito ad un fenomeno meteorologico naturale estremo noto come supercella. Cos'è sta cazzo de supercella? Una supercella è un temporale ma forte, molto forte.
12: Ammazza e callo! C'ho due caldarossa a posto delle palle.
13: Allora io vi avviso prima, in questi giorni è previsto l'abbassamento delle temperature, i primi temporali. Allora io non voglio sentire nessuno che si lamenta, che dice certo però è rinfrescato, perché io vi inseguo con un ventilatore.
14: Ecco che attacca tempestare, Dio. Fortunatamente il mio collega mi ha messo la macchina a riparo. A me manca 4-5 chilometri arrivare, ma fa fortuna che la gazza messa dentro.
15: Noi non molliamo a metà partita, signora! Non l'hai messo dentro finché non l'hai messo dentro!
16: Antonio, fa caldo.
2: Ringraziamo Marco Ferri che ha fatto questo sfogo social!

0: detto?
1: Vai.
0: Io t'avevo detto?
2: Ciao Pedro, sono la nonna. Dai. Certo, ne devi mangiare 10. Anzi, 9 li mangi e uno sei te dove mettertelo.
0: Beh, le nonne sono anche un po' così, le nonne moderne, cosa vuoi? Certo. Grazie, grazie della conferma. E adesso, amici genitori che non sapete o non volete fare genitori, la signorina ha qualcosa da dirvi.
3: Ciao ragazzi, allora volevo solo dire una cosa. Io molto spesso osservo questi bambini piccoli e i genitori. Mi è capitato di osservarli, cioè sembra quasi che i genitori si rompono i coglioni già, non hanno voglia di fare il loro lavoro di genitori, gli danno ste cavoli di cellulare in mano, no, questi bambini rincoglioniti lì che non dialogano, non giocano. Io quando le mie bimbe erano piccole gli ho insegnato a saltare la corda, a fare la campana, i giochi che facevamo noi. Se i genitori proprio non hanno voglia di fare niente, allora che cavolo fatti fare i figli?
0: Zololo.
1: Cari genitori, voi siete così, date in mano il vostro figlio il cellulare giusto perché così lo distrae e voi potete farvi i cazzi vostri, fate questo? Pensate che a casa Francioni è Gianfilippo che dà in mano il cellulare a Fedro per distrarlo.

0: altro vedi in giro? No, no, no, non posso parlare che non sono mai stato, non sono genitore. Però vedo pochi genitori che rimproverano i figli. Cioè, in senso, c'è anche, si è perso anche un po' l'educazione un po' più, tra virgolette,
1: tradizionale?
0: Un po' più dura. Cioè, in senso, il rimprovero al figlio va fatto anche per educarlo, perché poi il figlio si ricorda del rimprovero. Tu quando la mamma o il papà ti rimproverano, quella roba te la ricordavi.
1: Mi rompeva i mattarelli di legno sul.
0: Però ti senti. Cioè, sei cresciuto male perché.
1: Sì, sono cresciuto male.
0: Sì, questo è vero.
1: Pensate, amici, che quest'estate, dopo boh, forse sì, 3, 4, 5, 6, 7 anni che non sgridavo, no che non picchiavo, che non sgridavo mio figlio, quest'estate l'ho sgridato perché stavamo andando a cena, lui aveva il trip della sala giochi, ha detto vabbè da voi, adesso vi dico cosa voglio da mangiare, intanto vado a giocare. Io ho detto no, tu vieni a cena, stai a tavola con noi, vabbè allora io faccio veloce, ma no, stai a cena fin tutta la. E l'ho preso un po' per il braccio, ma niente proprio. E gli sono venuti gli occhi lucidi, mi sono sentito incolpissimo. Però è venuto a cena, ha fatto il suo, è stato con noi. E...
0: Però a volte alzare la voce serve, sì, dai. Sì, anzi, sì, l'alziamo sì, poche sì. volte, secondo sì, me. Sì, dai. Sì.
1: Lui è un cafone.
2: Zitellona! Zitellona devi essere te!
1: Perché deve essere una zitellona?

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: mi tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scopo.
2: Radio Peter Pan,
3: non c'è altra scelta.
0: Peter Pan
2: Sport.
4: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.

0: bottino di sfogatoio selvaggi, come sempre se qualcuno vi ha fatto incazzare, se una notizia vi ha fatto girare le palle, lasciateci un audio al 393 7366 240. Stiamo per parlare di
1: non
0: genitori,
1: capito bene,
0: 393 7366 240, è lo stesso da 22 anni.
1: Ho capito.
0: E prima di tornare a parlare di genitori, amici, lui ha un problema, io lo condivido, amico, ho lo stesso problema, ti sono vicino e niente, lo sentiamo.
2: Ragazzi, comunque io mi voglio sfogare di questo. Ho fatto, non lo so, due giorni di lavoro, mi sembra di essere dilaniato mentalmente,
0: anche io,
2: fisicamente, mi faccio schifo, ti giuro. Due settimane di ferie facevo qualsiasi cosa.
0: Pensa un mese.
2: Veramente, io voglio diventare ultramiliardario, mi sono rotto il cazzo di lavorare.
0: Come non essere d'accordo con lui?
1: In vacanza era iperattivo.
0: Anch'io, no. In vacanza facevo coach, lascia fa.
1: Certo.
0: No. Però lui dopo due settimane, così, pensa un mese. Cioè, ragazzi, io ho bisogno di andare in ferie.
1: Che
0: pochetto,
1: cosa facevi tu in vacanza?
0: Lascia fare, mi viene lo stress solo a pensarci.
1: Sì, vabbè.
0: Va bene, parlando di genitori che non hanno voglia, non sanno fare genitori, lui commenta così, un po' ironico.
1: Vai.
3: Ah, beh, ha proprio ragione la signora, non bisogna dare il cellulare ai propri figli. Io infatti con i miei figli stiamo studiando la botanica. Adesso come esperimento stiamo coltivando la marijuana.
0: Vedi?
3: Poi quando crescerà faremo lo step successivo.
0: Ma quando crescerà la marijuana o il figlio?
1: Non lo so, però lui siccome voleva fare il simpatico.
0: Non c'è riuscito?
1: Ma non c'è riuscito tanto.
4: Attenzione, no

0: Ciao Fedro. Due settimane fa ti ho visto in spiaggia a Jesolo, eravamo vicino di Ombrellone.
1: Vedi?
0: Però non ero sicuro se eri te. Poi ho chiesto alla tua fidanzata, che mi ha, il giorno dopo, che mi ha confermato, così ho vinto anche la scommessa.
2: Quindi hai una Ciao. Fidanzata che ma conferma la tua identità.
1: Ma da quando?
2: Ma so. Hai una fidanzata
1: ma
2: che
1: conferma. Ma io non c'ho la fidanzata. Se mi sente mi uccide.
2: Lo so. Quindi tu hai una fidanzata che conferma la tua identità.
1: Perché. Senza autorizzazione, peraltro, non è che io l'ho autorizzata,
2: Ma cioè, ci guadagni anche soldi, sai?
1: Secondo me sì. Poi quello di prima che ha provato a fare il simpatico, hai detto che non ci è riuscito. Però adesso ti faccio cambiare idea.
2: Lui fa il simpatico.
1: Ma stai scherzando?
2: Vai.
3: Ciao Peter Pan. Allora, vi racconto questa. Io allora non lavoro. Sono pieno di soldi. Non faccio niente tutto il giorno, bello per carità, bello ma anche no, cioè dipende da bello e non bello. Fino alle 4 e mezza del mattino, poi mi sveglio e devo andare a lavorare, puttana impestata. A me che mio padre mi ha fatto morto di fame.
2: Ragazzi, siete simpatia competition.
1: E adesso ci trasferiamo in Romagna, donne romagnole. Oddio, lui parla di Romagna, non è solo un problema romagnolo, però parliamo delle donne romagnole.
2: Sì.
1: Donne romagnole, ma dai.
4: A me fa arrabbiare il fatto che in Romagna le ragazze, ma tutte, da quando ci sono i social, se il 6 su 10 si crede un 10 su 10. Ieri sono andato al bar, vai al bar, ma non ti guardano neanche in faccia. Ma cosa deve fare?
1: Donne romagnole.
5: Peter Pan.

0: numerosissimi replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di giovedì.
1: Giovedì!
0: Allora, sono casualmente, davvero casualmente, mi sono finito sulla foto profilo della signorina, molto carina.
1: Sì. Casualmente, sì. Hai buttato l'occhio là, hai visto sbaglio. Che è in costume sulla battigia.
0: Anzi, ho chiedo scusa, signorina, mi è cascato proprio il dito, per sbaglio. È stato.
1: Con le onde che gli sbattono
0: sì,
1: sulla.
0: Sì, sì. Sulla?
1: Sulla?
0: E niente, lascia questo audio. Sì.
2: Vai. E io che volevo chiedere il numero di tutti e due, i simpatici, e niente.
0: Ma non capito, i tutti e due siamo noi o sono degli ascoltatori?
1: Eh no, gli ascoltatori simpatici.
0: Ah, quelli là che hanno provato
1: certo,
0: a fare.
1: Stasera è gara di simpatia.
0: Io gli stavo come. Lasciando il mio, la signorina, vedi? Ah. Grazie che me l'hai detto.
1: Pare che stai rischiando tantissimo stasera.
0: Sì, sono più coglione del solito.
1: Sì.
0: Amici romagnoli, attenzione perché sull'argomento donne romagnole il Ravennate dice questo.
3: Allora, a tutti gli amici che ci.
0: Ma che allora? Ravennate?
1: Ma il ciasso ci assomigliano.
0: Amici, vi chiedo scusa anche a Ravenna, cioè.
1: Ma anche a Ravenna dicono allora.
0: Ma che cazzo?
1: Allora?
0: Ma che cazzo dici? Sì, sì. Dai.
3: A tutti gli amici che si lamentano, a tutti gli amici romagnoli, vi dico una cosa: la patacca è come la PID, le buone con la sustanza in denter. Absolute, Andrea da Ravenna.
0: Però non ho capito proprio.
4: Radio PID il

0: porca mignotta. Ilenia stava sentendo.
1: Te l'avevo detto.
2: L'hai fatto apposta.
0: Come sai fare te? Toglimi le castagne dal fuoco, come sai fare te? Dai.
2: Sì. Se l'hai fatto apposta per provocarla.
0: Non sapevo che ascoltavi.
2: Perché sai che a lei piace fare la pace. E quindi la fa incazzare per poi poter fare la pace.
0: La mia fidanzata, Ilenia, la mia fidanzata, va bene?
2: Mamma mia,
0: rischio, un sacchio.
2: Mamma mia, come sei messo male.
0: Amici automobilisti, purtroppo brutte notizie.
3: Ciao Radio Peter, infotraffico, autostrada A4, direzione Venezia. Tra Padova Est e Dolo, incidente colonna di qualche chilometro. Per il momento non si vede la fine, comunque è abbastanza lunga. Ciao.
0: Adesso secondo me ogni 10 minuti dovremmo nominarla, perché sennò sono finito.
2: Ma che facciamo?
0: Sono finito io.
2: Mi ricordi Marco Bax di 15 anni fa? Vabbè, adesso andiamo invece con la torre di controllo.
4: Lo sfogatoio di Interpol.
5: India Sierra, mi ricevi?
6: Dimmi.
5: Sì, la pista in uso è la 18R. Vento 200 gradi, 7 nodi.
6: Perfetto, ok.
5: Ha puntato?
6: Puntato l'avvicinamento.
5: Sì, le condizioni meteo?
6: Sì, dovrebbero essere abbastanza buone.
5: Come dovrebbero, comandante?
6: Dai, Giampi, dimmi.
5: India Kilo, mi ricevi?
6: Giampaolo?
5: Come Giampaolo? Comandante, torre di controllo di Firenze, mi riceve?
6: Sì, la ricevo, ma qui è...
5: Sì, Echo Foxtrot Golf.
6: Dico una cosa.
5: Sì.
6: Che sarebbe il rumore dell'aeroplano, adesso?
5: Comandante, sta sulla pista, lei dovrebbe essere sulla 18R, dov'è? Comandante?
6: Dica.
5: Sì, mi riceve?
6: Sì, può mandare il follow me.
5: Si riporti, se mi riporta la sua posizione, comandante. Riceve?
6: Non ce l'hai radar?
5: Golf Hotel, la sua posizione.
6: Non ce l'hai radar?
5: India Juliet, mi ricevete?
6: Ascolti. Ma insiste lei, ho sbagliato numero.
5: Come numero? È la radio. Ha problemi con la radio lei?
6: Sì.
5: Che problemi ha?
6: Perché probabilmente ha difficoltà a sentire, perché la sento benissimo io.
5: Golf Hotel, mi ricevi?
6: Sì, buonasera. Atterraggio direzione nord, vai a terra.
5: Come buonasera, comandante?
6: Buonasera, arrivederci. Si fa da solo, il pilota automatico fa tutto da sé, vai.

0: non posso lavorare ricevendo minacce ufficiali sul telefono, non si può lavorare in queste condizioni. Sì. Va bene, amici trattoristi, lui è un po', beh, un classico del periodo comunque.
1: Buonasera a tutti, stramaledetta stagione dei trattori e i trattoristi del cazzo che fanno finta di non guardare gli specchi, stanno sempre al cellulare, occupano la strada e se provi a suonare mai che danno strada, nonostante lo dice il codice della strada che si devono fare da parte ogni tot. No,
2: lo dice il codice,
1: si mandi a fanculo, poi ti rispondono non so, sai, 4 ore del mattino, ma sti cazzi, quando ti sei alzato fammi torna a casa.
3: Ma poi vi piace il bicchiere di vino, quando uscite al bar, vi piace il bicchiere di vino, l'aria che respirate, l'ossigeno, grazie alle piante che fanno crescere gli agricoltori, Senza ossigeno non si vive,
0: non
3: lo sai.
0: Non erano i camionisti quelli che dicevano così? Anche i trattoristi?
2: Anche i camionisti, sì.
0: Va bene, stavamo trattando anche l'argomento dei genitori che non sanno fare genitori o che non vogliono fare genitori. Secondo me stiamo per sentire una cazzata, però la sentiamo.
4: Riguardo ai genitori, mi permetto di dire una cosa. Io non sono genitore, purtroppo e per fortuna, però secondo me molti genitori fanno figli, hanno fatto figli, perché hanno visto gli altri che ce li hanno.
0: Ma dai, che dici?
4: Quindi è il maschio e la femmina, vedono gli altri, lo sentono quasi un difetto, cazzo li faccio perché sennò sembra che non posso essere gravida, sembra che non posso avere figli, allora lo fanno quasi per non provare vergogna, lo fanno per questo secondo me.
0: La cazzata, uno che fa un figlio per emulazione, dai.
2: Sì, infatti.
3: 393 736 6240.

0: riferito al selvaggio che diceva che molti genitori fanno figli per emulazione perché vedono gli altri farli.
1: Ma sto coglione quando l'avevamo trovata, oh, ma che cazzo sta a raccontare?
0: Lo so, è la sua visione della genitorialità degli italiani, che anche secondo
2: ci
0: me
2: ci sono persone che non si sentono realizzate se non fanno il figlio. A volte fare un figlio
0: però è diverso da farlo perché lo fanno anche gli altri, eh? Cioè, è giusto che uno si senta realizzato con un figlio, oddio, giusto non lo so, però ci può stare, però farlo perché vedi che gli altri lo fanno è una minchiata.
2: Ma ci sono le persone che affrontano la vita così, cioè nel senso che è normale nella vita doversi sposare a un certo punto e dover fare dei figli a un certo punto.
0: No, dai, nel 2026 no.
2: Sì, sì.
0: No, dai, no.
2: Ci sono ancora quelle persone.
0: Ho capito.

0: quando il cantante ha steccato gli hanno tirato le banane.
1: Davvero?
0: Sì, sì.
1: Scusa, l'ho capito adesso. Chiedo scusa, amici, chiedo scusa. Il programma stava andando così bene, non vedo il motivo per cui rovinarlo.
0: Io non vedo come, perché tu ci sei arrivato dopo. Quella è la cosa più strana.
1: 393-7366-240 è il numero per co-condurre lo sfogatoio insieme a Fedra Marco. Inizia il terzo quartino e lo riprendiamo con lui, amico, che ti lamentavi dei trattoristi.
2: Sì. Lollo. Ma ragazzi, ma il tipo che ha appena parlato, quello forse non ha capito un cazzo della vita. Cioè, i figli vanno fatti perché vogliono essere.
1: No, non era questo, vabbè, lo sentiamo.
2: Allora, fatti lì, no? Perché non sono gravida. Quello che discorsi sono, Marco. Ma che discorso è sto qua? Ma io sto qua mica bene.
1: No, non volevo neanche metterlo, Lollo.
0: Non ho neanche capito cosa.
1: Lo so, ho sbagliato io a mettere l'audio.
0: Vabbè.
1: Amici automobilisti, l'avete sentito nel secondo quartino, ma se ve lo siete perso.
3: Infotraffico a 4 direzione Venezia, dopo Padova Est, più o meno zona Vigonza. Appena successo un incidente, 3 veicoli in corsia, in terza corsia. Probabilmente ci sarà un bel casino tra poco. Comunque Lollo e ciao Fedro, viva il gin tonic.
1: Sempre.
0: Allora tu in 31 giorni fai un calcolo adesso, prossimo, ti aiuto con la calcolatrice, quanti gin tonic avrei bevuto? Di media quanti al giorno?
1: No,
0: vabbè,
1: la media. Alcuni giorni non ne ho bevuto neanche uno, altri ho esagerato.
0: La media.
1: Fai 60?
0: In 31 giorni? Cioè due al giorno?
1: Beh, di media, cioè nei giorni ne ho bevuti molti di più e giorni che non ne ho bevuti.
0: Pensavo di più.
1: Vabbè, sono non ho idea.
0: Pensavo anche di più, sinceramente.
1: Non saprei.
0: Vai.
1: 393 73 66 240.
4: Peter

0: Ma volevo chiedere a quello che manda a fanculo i trattoristi, ma che fretta hai ad andare a casa? Devi andare a controllare la moglie?
1: Ma
0: calma,
1: lolololo.
2: Ma uno può avere fretta anche perché deve andare in palestra, perché c'ha anche nessa l'ora col personal.
1: Beh certo, ci mancherebbe altro.
2: Gli impegni.
1: Tornando all'argomento genitori che diventano genitori per emulazione, io ho detto che era una cazzata, lui invece dice che è vero.
3: Ma Selvazzi, no no, secondo me ha ragione.
2: Ha ragione.
3: Non tutti, ma qualcuno lo fa per emulazione, perché magari gli si sblocca qualcosa, una voglia, che ne so, però lo fanno anche per emulazione, sì sì. Anche secondo me, tutta la vita. Non tutti, ma magari un 30%, che ne so. Lolololo.
1: Lolololo.
2: Ci sono persone, famiglie, culture che fanno figli con leggerezza.
1: Parliamo cioè in Italia però, adesso no? Sì, non parliamo però del resto del mondo, sennò. Cioè siamo in Italia nel 2026.
2: Babazzo.
1: Genitori per emulazione mi sembra.
2: Ma sì,
1: no?
2: Sì, sì.
1: E comunque i genitori di oggi sono immaturi.
4: Il problema dei figli è il problema dei parenti, della madre e del padre, che già loro non sono maturi abbastanza. Figuriamoci se fanno un figlio. Quelli lì impazziscono, non più discoteca, non più qua, non più là, adesso dobbiamo guardare i figli. Sono dei bambini già loro. Come fanno a crescere dei figli?
1: Lolololo.
2: Chi ci va in discoteca? Cioè, parlano di discoteca, eh? Come se fosse una cosa alla moda che uno non riesce più ad andarci.
1: No,
2: cioè, nel senso,
1: no, no.
2: Qualcos'altro da aggiungere?
1: Direi di no.
2: Potevi dirmelo che preparavo qualcosa.
1: Dai, dai,
5: Peter
1: dai.
5: Pan.

0: Amici selvaggi automobilisti, il vostro collega co-conduttore ha bisogno di questa info.
1: Willa!
2: Ah, selvaggi, per caso qualcuno sa cos'è successo all'altezza dell'aeroporto di Quinto di Treviso? Perché qua è tutto bloccato.
0: Temo che ci sarà un incidente, cosa vuoi che...
1: Oppure c'è traffico, questa sera c'è molto traffico in quella zona lì.
0: Addirittura da fare, da bloccare tutto?
1: Beh sì, è una zona trafficata quella.
0: Va bene, torniamo all'argomento genitori.
3: Ciao selvaggi, secondo me sto coglione si racconta da solo, quindi sì, è vero, qualcuno forse lo fa per farsi vedere, per invidia degli altri, ma si sta raccontando da solo.
0: Lolololo. Adesso lui ha due figli. Dice che sono vecchi i figli, vanno fatti quando vengono da soli, ok? Sentite come li ha fatti.
1: I figli come?
0: Cioè, devono venire.
1: Senti. A caso?
0: No, sentilo, senti.
4: Oh, io il primo figlio ero ubriaco e il secondo è perché ci aveva tolto la luce, non sapevamo cosa fare.
0: Vedi.
4: E sono arrivati da soli.
0: Da soli.
4: Se arrivano da soli, secondo me è meglio. Poi è vero, c'è gente che di coppia, quello l'ho visto fare. Cioè, proprio. Vedi che gli altri ce l'hanno, devi averla anche te. È un po' come il consumismo normale, ma non so come fanno a farlo sulle persone, sui bambini, cioè sono persone. Li vedono come giocattoli, per quello che poi crescono così. Ci credo. Cioè,
0: uno l'ha fatto d'ubriaco, l'altro perché gli hanno tolto luce, non sappiamo cosa fare, ma vengono da soli.
1: È del 1930 questi qua.
5: Radio Peter Pan.
1: Siamo media parte del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluno del 1 al 7 settembre. Noi saremo lì sabato 5 settembre con la Peripaglio dalle 19 con Sister Gloria. Poi dalle 22 c'è il Pink Power con Stefano Cicco, Francesca Voice e tutta l'animazione Pink e il Pink Beer. Poi avremo anche sabato sera il Peter Pan Impatto alle antiche sagre de Scampanellis.
0: Allora,
1: Animis.
0: E poi aspetta,
1: con Max e Fedris.
0: Sì, ma che cosa? La sagra de Scampanellis.
1: Allora, amici di Nimis, cosa sono i campanelli?
0: Sono i campanelli, o è una cosa da mangiare o sono...
1: È una roba che si mangia.
0: Sono la sagra dei campanelli.
1: Cioè, si suonano i campanelli.
0: Tutta la sera così.
1: Vabbè.
0: Bello.
1: Fateci sapere cosa sono i campanelli, per favore. E poi saremo sempre sabato sera al settembre latisanese alla tisana con David J e Fede. E poi domenica 6 settembre per il gran finale del Palio di Montebelluna sul palco faremo il 2000 Heroes. Io insieme ai Remix e a Rocky Festaiolo.
5: Radio Peter Pan.

0: calcio non gli hanno tirato le banane, gli hanno tirato le bananez.
1: Hai anche sbagliato la battuta, erano le bananez.
2: Allora, hai sbagliato. Già in tanti pensavano fosse una vera notizia, in realtà riuscito a mascherare una vera notizia da una battuta, ci serviva di dopo. Questo si chiama English humor.
1: Amici, io non posso.
2: Questo si chiama English humor.
1: Anzi, no, amici, Baxo, non posso passare due ore a chiedere scusa al posto
2: ma
1: tuo.
2: Ma che scusa?
1: Non posso.
2: Anzi, dovete farmi complimenti.
1: Ma
2: perché...
1: che complimenti, senti qua.
3: Io vi confesserò che
2: è un complimento.
3: Avevo preso come una notizia la battuta sul lancio di banane ai gorilla.
1: Bananez.
3: È perché ci è arrivato Fedro, poi ho capito anch'io. Ma
1: Lo so, chiedo scusa, che devo fare?
2: Quando la battuta non è scontata.
1: Amici,
2: quando la battuta non è scontata vuol dire che è fatta bene.
1: Chiedo scusa, non passerò due ore a chiedere scusa. Ma a proposito di concerti, anche la signorina sta andando a un concerto.
2: Sì.
4: Ciao selvaggi. Stasera concerto degli Hollywood Vampires a Este. Non so cosa aspettarmi.
2: Nemmeno io.
4: Spero solo di divertirmi tanto. Un bacio, lololo.
1: E adesso metteremo una canzone degli Hollywood Vampires.
5: Vai. Radio Peter Pan.

0: stile.
1: Tornando all'argomento genitori, stiamo per sentire un selvaggio che sostiene che si potrebbe anche fare un corso per genitori. È una cazzata?
2: Esistono.
1: Ma un corso per genitori?
2: Certo che sì, ma
1: per genitori.
2: Esistono anche tanti. Sedute dal psicologo.
1: Ma quella è un'altra cosa, che c'era? Lui proprio corsi per fare il genitore, ma
2: credo che esista,
1: non credo.
3: Parlando del tema dei genitori, io credo che bisognerebbe che ci fosse un po' più di consapevolezza e che i genitori facessero dei corsi su come educare i figli, perché vedo che tanti, se non quasi tutti, hanno la presunzione di sapere come si fa a fare il genitore, come si fa a educare un figlio, e nella stragrande maggioranza dei casi non è così e fanno danni ai bambini involontariamente. Però genitori, siete tanti presuntuosi che voi sapete cosa è giusto, cosa non è giusto, e non avete fatto un corso di educazione, non avete fatto niente.
1: Ma non so, è un corso.
0: Beh, esiste il corso prematrimoniale.
1: Sì, quello sì.
0: Che è anche obbligatorio, mi pare. Sì, credo sia obbligatorio. Se ti sposi in chiesa, sì, è obbligatorio.
1: Un'altra cazzata, però vabbè.
0: Vabbè, però credo si possa fare anche il corso per genitori.
1: Non l'ho mai sentito, però magari sì.
0: Sicuramente esiste.

0: Però certo, amici trattoristi, là, quello che stiamo, di cui stiamo parlando è già successo ieri, quindi non è un caso. Con foto annessa di cui... cioè, foto annessa, voi non la vedete, ma è una rotonda.
1: Un carico.
0: Sì, sì, un trattore.
1: Ma succede.
0: Succede, dai.
2: Vi ho appena fatto vedere perché si mandano a fanculo i trattoristi. Non sanno guidare. Qui c'è un trattore con la macchina per raccogliere l'uva capottati in rotonda.
1: Ho capito, ma
2: non sanno guidare. Ci sono i Gavanelli che guidano quei trattori di merda.
1: Chi sono i Gavanelli?
2: Tutto lì. Per quello fanno quelli trattoristi. Lolo.
0: Non so chi sono i Gavanelli.
1: Cioè, i giovani, gli inesperti.
0: Le reclute?
1: Ma potrebbe anche essere, però voglio dire, come succedono gli incidenti per gli automobilisti, perché non può fare un incidente, un imprevisto, un trattorista che guida anche un mezzo

0: ultimo quartino di Sfogatoio Selvaggi. Se volete co-condurre insieme a Fedra Marco, il numero per lasciarci un audio è il 393-7366-240. Lo riprendiamo con la signorina che deve dire una cosa ai trattoristi. Vai.
1: Ma il trattorista non può andare a casa a provare a fare i figli e oppure ad avere dei genitori anziani da accudire, così capisce la gente che aspetta può avere.
0: Lolololo. Il trattorista c'ha altre cose per la testa,
2: allora,
0: va bene?
2: Ragazzi, ma però perché sempre stare lì a generalizzare? Ci sono bravi trattoristi,
0: certamente,
2: e trattoristi un po' più maleducati.
0: A trovarli quelli bravi. Lolololo.
2: Quanto sei cafone, però.
0: Avete un selvaggio ha chiesto che è successo nell'aeroporto di Treviso, purtroppo.
3: Ciao selvaggi, l'aeroporto di Treviso c'è un incidente davanti alla DHL, carabinieri, putiferio, ciao.
0: Molto bene.
2: Davanti alla DHL.
0: Ma parliamo della sagra de Scampanellis.
2: La sagra de Scampanellis?
0: Dove sabato? Esatto, dove sabato sarò con Maxwell.
4: Maxwell. La sagra delle campane, io mi auguro che non siano due lingue. Sapete che il battente della campana, il manico della battente della campana si chiama lingua.
0: Sei fuori strada, fratello, la sagra dei campanelli, cioè cosa sono i campanellis?
5: Però la sagra delle campanellis, le campanellis sono i testicoli e devi fare tutta la serata con le palle al vento.
0: Bello!
5: Lolololo.
0: Se sarà vero, se è vero,
2: ma
0: è bellissimo.
2: E la specialità sono le palle di toro.
0: Potrebbe. Allora, per chi non lo conoscesse, abbiamo tra i nostri numerosi ascoltatori un romagnolo, sempre incazzato, spesso riusciamo a tradurlo. Questa sera non ho capito una parola.
2: Siamo fuori forma.
0: Ve lo faccio sentire.
6: Sono selvaggi, ma avvengo un quel. Ma mi fiu quando avremo queste cool, io sempre perdita, vai. E continuerò la idea, non c'è questa qua, però.
0: Neanche una parola.
6: Capito?
0: No.
6: Ma di queste cool e di ancora. Ci fai in bestel. Lolololo.
0: Non ho capito niente.
2: Ha detto, sono tornato dalle vacanze.
0: Sì.
2: Mi è andata di culo, sì, perché ho passato delle belle vacanze, però adesso non riesco più ad adattarmi ai rincoglioniti che ci sono per strada.
0: Che faccio? Chiedo scusa ai romagnoli?
2: Ah, no, ha detto così.
7: A

0: Sfogatoio, la certezza non si ha mai, su qualunque argomento. Sì. Amici friulani, mettetevi d'accordo.
1: Allora, buonasera, Lolo Lollo. Il nome Les Des Campanellis deriva dalle piccole campane vendute dai mercanti 500 anni fa per allontanare la sfortuna. Bandi?
0: Quindi è la sagra delle campane.
2: Quella più veritiera.
0: Ti sembra?
2: I campanelli che portano fortuna per scacciare gli spiriti maligni.
0: Potrebbe. Vabbè, amici, però dovete essere un po' più solerti,
3: Mamma mia, l'ho capita ora, quella delle banane. Aiuto! Pedro, hai tutta la mia compassione.
2: Ragazzi, anche quando una battuta la capisci subito, vuol dire che per palati raffinati.
0: Lui l'ha capita anche lui, però diamo a Cesare quel che è di Cesare.
3: A me è piaciuta un sacco la tua battuta, Max, e ho riso subito. Evviva le banane ai Gorillaz.
2: L'ho fatta io, l'ho fatta Cesare la battuta.
0: No, questo però faceva cagare. Questo era terribile, chiedi scusa.
2: Va bene,
0: torniamo al concepimento dei nostri figli. Uno prima ha detto, ci ha ricordato che quando li ha concepiti, lui proprio non se lo ricorda.
2: Vai.
4: Ciao Selvaggi, buonasera. Ma questi che dicono, il figlio l'ha avuto che era ubriaco, altro ha tolto la luce. Ma cosa trombano? Due volte l'anno, sti qua? Io ho avuto una bambina, ma non saprei dire quando è stata concepita.
0: Ma io sinceramente quando ho concepito Gianfilippo non posso ricordarmelo. Cioè, non il momento, l'episodio, la sera.
2: Cioè, non lo sai qual è
0: il periodo, però il giorno, quel giorno lì, in quelle circostanze, no.
2: Cioè, ma c'è stato quel giorno. Cioè, nel senso, tu ti ricordavi quando è stato che l'hai concepito? O è una serie di tentativi che non puoi capire qual è?
0: Tentativi, cioè se fai l'amore abbastanza regolarmente non puoi ricordarti quella sera specifica.
2: Ok, perché sono quelli che lo fanno calcolato, calcolo, guardano le stelle, l'oroscopo, l'alimentazione, la posizione, tutte queste cose.
5: Peter Pan,

0: nelle parrocchie in teoria c'è ancora il corso per coppie, il corso per genitori, dove quelli con più esperienza raccontano come si fanno certe cose.
1: Quelli con più esperienza, perché l'osservazione che viene da fare la faccio fare a lui, che è proprio quello che vorrei dire io.
2: Sì, già è bello il corso prematrimoniale, te lo insegna uno che non è sposato. Come fa a saperlo un prete? Come funziona la famiglia? Chiedo, giusto per sapere, magari c'è un prete che me lo può spiegare.
1: Ha ragione, un prete che ti insegna come fare, come avere una famiglia, come cioè, sì, mi sembra veramente.
3: È vero, sono quelle assurdità che però loro te lo dicono in base a quello che dice il Vangelo.
1: Sì, dai, la Bibbia. Stiamo per sentire un papà.
3: Se ti sentisse tua mamma.
1: Lo so, ma so che non mi sente, quindi speriamo. Anche lei non doveva sentirmi poi.
3: Stai attento.
1: Perché mia mamma è in Italia.
3: Con lo streaming anche in Messico.
1: È a Roma. Ecco. Allora, amici, parlando di genitori, stiamo per sentire un papà di due figli ed è proprio esattamente come dice lui.
4: Ragazzi, vi parlo da genitore, 30 anni, però genitore di due bambine, e si impara ogni giorno, sempre si impara, tutti i giorni.
1: È così?
4: Con una e poi con due. E sempre cose diverse. Non si è nati imparati, non c'è nessun corso.
1: Hai ragione.
4: Si impara, si scopre, si cresce assieme.
1: È così.
4: E la vita è fatta così. Ed è bello così. Questo è fare il genitore.
5: Radio Peter Pan.

0: Il corso genitori esiste già. Corso per neogenitori.
1: Allora,
0: esiste già da un pezzo. Sì, dovrebbero, certe coppie dovrebbero fare sto corso, che è molto interessante.
2: Lolololo. Parlando invece del corso prematrimoniale,
3: lo ritieni interessante, però non quello fatto dal prete.
2: No, lui il corso per genitori non so fatto da chi. Ah. Spero non dal prete, perché il prete non credo che mastichi molto l'argomento, Comunque io prima ho detto, a proposito di preti, che trovo inutile, io l'ho fatto, il corso prematrimoniale. Lui invece è contrario a questa mia tesi e ci spiega il motivo.
4: Pedro, guarda che il corso prematrimoniale non è una cazzata. Anzi, è una cosa che dovrebbero fare anche chi si sposa in comune.
3: Hai capito?
4: Perché non è catechismo, religione, sono delle riflessioni che fai su te stesso e su quello che puoi dare alla persona con cui ti sposi. La religione non c'entra. Se tutti lo facessero, ci sarebbero molte meno separazioni.
2: Sei sicuro?
4: Credimi.
2: Ma
4: è una cosa per me molto importante farlo.
3: No.
4: Quindi non dire che è una cazzata.
3: Lui è cattolico, molto cattolico.
2: Ma dice che la religione non c'entra niente, però.
3: Però da quel pare sia molto cattolico. Peter Pan!

0: Se volete alla fine di questa puntata, io di Radio Peter Pan, insomma, ne sentite di belle, ne ho ascoltate altrettante di belle.
1: E chiediamo anche scusa a tutti quelli che non si sentiranno, siete moltissimi. Lo sfogatoio finisce con questo co-conduttore che è contrario ai corsi di cui stiamo parlando e ci spiega il motivo.
2: Buonasera, Peter Pan, vorrei rispondere a quel ragazzo che ha detto che bisogna mandare i genitori ai corsi per diventare genitori. Ma i corsi chi li tiene? Degli esperti che hanno studiato, così diciamo che uniformiamo tutti i ragazzi con lo stesso metodo di crescita e insegnamento. Gli stessi studi capaci di portarci sulla luna, ma indifferenti davanti alla morte di migliaia e milioni forse di bambini in Africa. Secondo me per fare i genitori bisogna dare sfogo al cuore, alle emozioni, agli insegnamenti corretti, dettati da senso civico, lealtà, tutti buoni principi, non andare a fare corsi per diventare genitori.
1: Hai capito? Hai seguito?
0: Ma sono
1: amici, non l'abbiamo detto ieri.
0: Mi ha convinto, faccio un figlio.
1: Non farlo. Quest'anno non abbiamo detto, lo sfogatoio sarà altissimo, solo argomenti seri, ve lo dico.
0: Sono già appesantito la stagione. Ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco Field va.
1: Grazie.

0: Svegli indesiderati.
1: Altro che buona domenica, ma che buona domenica. È giovedì 3 settembre, tra poco si parte, ci sono le sveglie. Tu ci sei, 393-73-66-240. Ciao, buongiorno. Ti ricordi la mia voce? Io sono Fede.
2: Radio Peter Pan. Chi non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora di svegliarsi, le 6 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock.
4: What? Ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte

0: Abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
1: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
0: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene.
3: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a

0: Buongiorno Fede, buongiorno. Oggi è giornata di merda. Lollo.
1: Ma come lollo?
0: Dai che andiamo.
1: Bene.
0: La vita. È duro svegliarsi in questi momenti tristi.
1: Dai, forza.
0: Buona giornata
1: a tutti. Dai che si parte. Lo so che i momenti sono tristi, ma quando si inizia una nuova giornata di Peter Pan, tutto migliora.
2: Sveglia, ragazzi.
1: In teoria.
2: Dai, vi aspettano la radio.
1: Ma non è neanche troppo detto,
3: On Radio Peter Pan.
4: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
2: Un'ora in
4: Zero. Sveglie indesiderate. Con Fede.
2: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
4: Sveglie indesiderate.
5: Una bella idea. Complimenti.
6: Sei svegliato!
1: Raga, buongiorno, 6 da 10 minuti, giovedì 3 settembre 2026. Fa strano dire settembre perché ancora non siamo abituati del tutto, anche perché le temperature ci vengono ancora incontro con quella che sarà per un altro ventino di giorni l'estate, fino al 23, però bello, perché si comincia a dormire un pochino meglio. Ma Fede, buongiorno, a chi la fai stamattina la sveglia indesiderata? Loris, stai attento, perché so chi sei, so dove abiti, ti vengo a prendere.
7: Ciao Fede, ciao Vito, ciao Andrea.
1: Sì, arriva, no?
7: Sono partito alle 3 stamattina, ho bisogno di una giornata strong. Datemi una mano, ciao belli.
1: Vai, forza e coraggio. Te sei partita alle 3, io sono svegliata alle 5. Comunque c'ho un problema, non so se capita anche a voi. Ho fatto tutto agosto di total detox, nel senso che avevo la sveglia libera, però mi sono sempre impegnato nell'alzarmi alle 8 per non perdere il mio ritmo biologico. Dico, tanto poi tra 20 giorni ti parto con la sveglia alle 5, dico, non voglio esagerare. Non mi sono mai svegliato durante la notte, mai fatto pipì. Adesso che ho rimesso la sveglia alle 5, puntualmente sono 4 giorni che alle 3 mi sveglio e devo andare in bagno. Incredibile. Mi sto invecchiando, la prosto. Vabbè, calendario infame, buongiorno. Le cose giuste non hanno un gran bisogno di parole, ma di fatti sì. Anzi, non solo di fatti, ma anche di ottima musica. C'è un nuovo disco molto figo.

0: bello nuovo, molto bello. Poi dice happiness is so sad, la felicità è così triste. In realtà io credo che in realtà basti un bel pensiero intrusivo al mattino. Cosa sono i pensieri intrusivi? Sono idee o impulsi indesiderati, come la sveglia al mattino presto, che ti fanno dire forse devo farmi aiutare da uno proprio bravo. Il pensiero intrusivo del mattino ce lo condivide Francesco, tirando fuori una perla, anzi non un pezzo, una perla del 1986, che è l'anno in cui sono nate le famose caramelle di liquirizia Tabù, quelle della Perfetti. So se te le ricordi.
1: Le mangio mille giorni, vuoi sapere perché? È tutta naturale, niente meglio di te.
0: Come fa?
2: Le mangio

È bello, eh? 1986 nacquero le Perfetti, la prima famosissima pubblicità della Caramelle Tabù presentava il prodotto in, nel contenitore quello tondo di metallo. E tu te lo ricordavi, soprattutto questo spot pubblicitario storico del 1986. E poi, oh, se c'hai un pensiero intrusivo, ovvero la prima cosa che ti viene in testa la mattina e vuoi condividerla, il numero è sempre lo stesso, 393 73 66 240. Pure sto disco è un pensiero intrusivo, eh.

0: Cristian ha tirato fuori un bel ricordo.
1: Buongiorno Fede, pensa, mi hai fatto ricordare, io conosco il direttore generale della Perfetti, Massimo Bolleri.
0: Salutiamo.
1: Cavolo, che ricordi, mamma mia.
0: Vabbè, Massimo.
1: È da zero a lui. Che ricordi. Ciao Fede.
0: Buongiorno, buongiorno, vabbè, te lo salutiamo, anzi salutacelo, magari se ci vuole portare una scorta infinita di caramelle e la liquirizia, noi ce le prendiamo molto volentieri. È arrivato il momento della rassegna nottambula, quelle notizie che trovi al mattino che ti fanno dire ma quasi quasi, posso dirti, quasi quasi torna a dormire. Andiamo al USA Open, perché stanno giocando sti tennisti, poverini, i primi turni, sembra il secondo turno. È scoppiata una super polemica tra tennisti e influencer durante il match tra Naomi Osaka e Anastasia Zakharova. Molti di voi diranno, ma chi sono? Buone tenniste, sono così forti. Un gruppo di creator in tribuna ha iniziato un vero proprio servizio fotografico con ring light, che sono quelle lampade che si illuminano a forma circolare come quando muori e c'hai l'aureola, no? Si dice così? Boh, vabbè. E telefoni, continui spostamenti. Ovviamente l'arbitro ha dovuto interrompere il gioco e richiamarli. Dicevo, basta, questo è uno sport in cui c'è bisogno di concentrazione. Poi, tutto quello che uno paga per andare a vedere una partita di tennis, cioè, non mi sembra proprio il caso di fare tutto sto bordello. Questo però, a proposito di

0: cane, che potrebbe essere anche allusivo, ma noi ce l'abbiamo la campanella, quella ring for a beer, quindi ho fatto un suono, qualcuno dovrebbe portarmi una birra, magari remix. A proposito di birra, ieri grande partita Udinese-Venezia 2-1 per l'Udinese, grandi show tecnici fatti da me e Andrea Nordio con la birra in mano, perché i calciatori ieri non erano in formissima.
1: Svegli indesiderati.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggetti.

0: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria, e dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink, in console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
2: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: buongiorno, io sono Fede. Bello il messaggio di Christian che dice che è bello iniziare con sto ritmo. Ciao Christian, buongiorno, magari hai appena acceso la radio, ti sei perso tanta roba. Ma a proposito di cose che ricominciano proprio oggi, senti qua.
1: Fede, io posso dire una cosa?
0: Dica.
1: Finalmente oggi riapre l'asilo nido di mio figlio e non vedevo l'ora. E così almeno avrò un po' di tempo finché lui è all'asilo, oltre che a lavorare, potrò anche rilassarmi un'oretta.
0: Buono, buono.
1: Speriamo, dai, che cominci. Buona giornata, Fede.
0: Buona giornata a te. Certo, riniziare di giovedì, un po' strano, no? Ma è un asilo nido privato. Perché so che gli asili iniziano tra qualche giorno, tipo c'ho mia mamma che fa l'insegnante, è tornata a scuola all'asilo, non al nido, cioè anzi la materna si chiama, credo, almeno mi sembra così, e è iniziato qualche giorno fa, è tornata a scuola lunedì, ovviamente gli insegnanti dei bambini ancora non tornano, tornano intorno al 15, l'11 se non erro, però magari cambia di regione in regione. Vabbè, tu fammi sapere se anche voi siete pronti a riportare i figli a scuola, fatemi sapere, soprattutto pronti a tornare a una nuova routine. E tra poco iniziamo a parlare di altre cose che ci riportano un po' nella routine, perché a quanto pare è uscito uno studio che dice che dormire poco ti porta in un circolo vizioso che ti fa richiedere caffeina, bevande energetiche a tua insaputa, cioè nel senso tu lo fai soltanto perché credi che quella ti possa aiutare, ma in realtà è così, non si sa, lo sai, non si sa, tra poco ne parliamo.
2: Radio Peter Pan.
3: Toccami.

0: edizione agli sedicesimi, ottavi, non ricordo un po'. Vabbè,
1: buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Marco.
1: Grazie per avermi tenuto sveglio, perché stamattina ho dovuto portare mia morosa e le sue compagne in aeroporto. E per fortuna ce l'avete voi, di almeno bisogna tenermi sveglio.
0: Buono, buono, dai, sono contento. Certo, dalla tua voce non è che sembri svegliissimo, però facci sapere magari dove se ne vanno di bello. A proposito di chi se ne va in posti belli, la mamma era molto contenta di riportare oggi il figlio o la figlia, non ricordo, al nido. Però mi ha detto sì, Fede, è privato e quindi lo fanno iniziare prima, perché sapevo che i nidi, le scuole, insomma, ricominciano tra qualche giorno. E io ho detto vabbè, ma c'è qualcuno che oggi riporta i figli a scuola, qualcuno che sta tornando alla normalità? Senti lui, che bello.
2: Buongiorno Fede, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono pronto a ritornare al mare, perché domani l'ultimo giorno e poi me ne vado al mare una settimana. Ciao belli.
0: Ciao belli, che bella vita che fai tu, che te ne vai al mare, che bello. Mancano ancora 50 giorni. Vabbè dai, beato te che te ne vai al mare. Vi volevo parlare di questo studio, ve ne parlo tra poco, perché mi sono soffermato a fare un po' di giro saluti, perché vi state un po' collegando adesso, perché tra poco parte il The Remix Show, il morning show di Radio Peter Pan, e quindi piano piano state arrivando in tanti, ma veramente veramente tanti.

0: acqua, eh? No, meglio un gin tonic. Allora, vi parlavo di questo studio, mi sono perso a fare un po' di giro messaggi, che è sempre bello un po' sentire com'è il vostro mood al mattino, che parla di questo studio che dice oltre 18.000 adulti sono stati messi al vaglio per capire questa cosa qui. Cioè, se tu dormi 5 ore o meno per notte, consumi circa il 21% in più di bevande zuccherate contenenti caffeina rispetto a chi dorme 7-8 ore. E la parte interessante di questo studio in realtà è che le persone che dormono 5 ore, che quindi poi tecnicamente assumono 21% in più di bevande zuccherate, e in realtà non lo fanno neanche di proposito. Cioè, loro pensano, io lo faccio non è perché c'ho bisogno, dormo poco, sono stanco e allora cerco zucchero e caffeina per restare sveglio, punto interrogativo. Cioè, lo fanno anche in maniera molto involontaria, sperando di trovare una soluzione. Quindi in realtà la consapevolezza, diciamo, è il punto centrale di questo studio. E poi c'è questo ascoltatore che secondo me c'ha una proposta che potrebbe non essere male, però forse il direttore non so se approva.
1: Fede, ma perché non ci inviti in trasmissione a turno?
0: Ma sei matto.
1: Guarda, io mi propongo, eh.
0: No, no, tu proponiti, manda una mail a svegliaindesiderate@peterpan.it, tanto io probabilmente al 99% non ti rispondo.

0: poco il The Remix Show, anche perché c'è Luca stamattina che è preso con le pezze, sentilo.
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: Ieri asta del Fantacalcio finita alle 3, stamattina sveglia alle 5.
0: Aia.
1: Drammatica.
0: E ti credo. Allora fai una cosa, trova una macchina che c'ha un super impianto stereo, rubala, falla partire con i cavi, tira sul volume al massimo perché tra poco c'è il disco sveglia targato The Remix Show. Noi ci sentiamo oggi alle 13 e nel frattempo abbiate fede. Ciao.
2: Radio Peter Pan.
3: Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan.
4: Ascolta. Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del palio femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al palio di Montebelluna.
9: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
10: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
13: Chi non si batte è troppo forte.
12: Peter Pan o'clock.
14: Le 7 da 2 minuti.
12: Peter Pan o'clock. Peter Pan viabilità.
15: Buongiorno, questa mattina ci sono code per traffico intenso sulla 4 fra Dalmine e Bivio con la 58 verso Torino, code anche tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Vento forte sulla A23 tra Udine Sud e Carnia e sulla A27 fra Vittorio Veneto e Belluno. Sulla A52 tangenziale nord di Milano code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo della provinciale 131 Nova Milanese e quello di Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allacciamento della tangenziale est. Infine la A55 tangenziale sud di Torino, segnalati materiali dispersi in corrispondenza dell'allacciamento di interscambio diramazione per Moncalieri verso lo svincolo Santina 21. È tutto, buon viaggio.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande.

0: Gaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: un film sulle Barbie e hanno finito tutto il rosa del mondo,
1: vero,
0: per farlo, ti ricordi?
1: L'hai visto alla fine quel film?
0: Non l'ho ancora visto.
1: Neanch'io.
0: Fede,
1: penso che rimarrò così.
2: Barbie, nessuno l'ha visto.
0: Ma eppure, perché all'epoca non c'era tutto questo hype per i film come in questo momento. Cioè il cinema in questo momento sta vivendo proprio un periodo di hype.
1: Guarda, ne parleremo stamattina perché ci sarà lo speciale cinema. Vedi? Parleremo anche di Dog Stars, che in realtà smentisce quello che stai dicendo.
0: Aia.
1: Però vabbè, ci arriviamo.
0: Aspetta, prima di mettere la sigla, volevo solo chiedere agli ascoltatori se hanno visto, parlando di Barbie e di rosa, il video in cui Rocky Festaiolo con il gonnellino rosa ci invita al Pink Power del Palio di Montebelluna. L'avete visto?
1: Inviti che funzionano, vero? Hanno detto, cosa facciamo? Vogliamo far annullare l'evento? Facciamogli far pubblicità a Rocky.
0: Ma questa è la

0: buongiorno.
1: Qui presenti come tutte le mattine anche al 3 di settembre.
2: Buongiorno rega.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Più o meno così sto io stamattina.
0: Mamma mia ragazzi, c'è Andrea che è più di là che di qua stamattina. Ma che fecca avete fatto ieri che siete andati a vedere la partita?
1: Cosa hai messo nei panini?
3: Cosa
1: scusa?
3: C'era in quel panino?
0: Ma dove li avete comprato l'affettato?
1: Per uno che ha
0: in quel supermercato mio o in quello tuo?
3: Tuo.
0: Nel mio, impossibile.
1: Domanda, domanda. Per uno che ha avuto mal di pancia, va bene il caffè?
0: Sì. Assolutamente no.
1: Devo ancora berlo, però non lo posso
0: non credo ti vada a genio.

0: Beh, com'era?
1: Ragazzi, qua com'era? L'artista è una garanzia.
0: Sì, effettivamente. Creeds, prima con, come si chiamava l'altro?
1: Push Up.
0: Push Up, adesso con Full Power.
1: Ricordo sempre un bellissimo audio andato perso del nostro DJ Andy Mancuso che urlava power al microfono, ma purtroppo
0: ricordiamo che Andy Mancuso, tra l'altro, agli eventi non serve che usi il microfono.
1: È vero, cioè, l'anno scorso avevamo fatto la dimostrazione.
0: Io ho fatto la prova alla fiera dei Mussi di Trebasele, che dove a un certo punto ha urlato senza il microfono e si sentiva uguale, quindi proprio va benissimo così.
1: Ciao Andy,
2: bello ignorante.
0: Sì.
3: Buongiorno ragazzi, ma come siete carichi stamattina? Ciao.
1: Sai cosa diceva in realtà il disco?
3: E pista.
0: Diceva così? Ma il titolo non diceva questo.
1: Ah, vabbè. diceva così.
0: Sarò confuso io.
3: Andre! Ho capito che è giovedì Tamaro, ma così è ignorante!
0: E pensa che alle 7.49, 7.50 metteremo il fuorigiri e ce l'avrà, cioè ce l'ha inviato DJ Maxwell, quindi è una sua scelta, non aia, nostra, quindi
1: aia.
3: Andre, prova latte e caffè con la panna.
0: Provo?
3: Ma cos'è sta roba?
1: È quello che penserai dopo. Cioè, averlo bevuto, dopo un po' penserai, oh, ma cos'è sta roba? Comunque, ragazzi, la versione premium del programma sta dando grosse soddisfazioni.
0: Sì.
4: Oh, ragazzi, bellissima la sigla nuova, Io ho preso la versione premium, l'ho fatta, cioè questa mattina i menestrelli sotto la finestra era una roba spaziale.
1: Sì, però c'è
4: l'unica
1: un problema.
4: L'unica cosa è che il vicino che non aveva il premium l'ha sentita uguale. Questa cosa non mi va tanto
1: non va bene.
4: Bene.
1: Il vicino
4: però bellissimo, veramente. C'è quello con il flauto, col cornamusa, i tamburi, i sonagli. È bellissimo.
1: No, bellissimo, dai.
0: Sì,
1: così.
0: Hai visto che c'era anche il giullare? C'era il giullare, era Rocky.
1: Era Rocky. Vestito di rosa.
5: Attenzione!

0: solo un sorso di caffè e stai già male.
1: Vediamo.
0: No,
1: ma è un'idea pessima quella.
0: L'intervento potrebbe non finire.
1: Sei stato male tutta la notte e ti bevi il caffè, insomma, così è proprio.
0: Ma perché se no non mi sveglio, c'è un cane che si morde la coda.
1: Capito? Cioè, dovevi scegliere la meno peggio.
0: No,
1: però
0: io scelgo di star male ma essere sveglio per i ragazzi, capito?
1: Bene. Allora, ragazzi, intanto come state? Buon giovedì, è il giovedì tamarro,
0: l'abbiamo
1: detto forse poco al momento, forse non l'abbiamo ancora detto.
0: No, forse non l'abbiamo neanche detto, giovedì tamarro sì, cioè, essendo giovedì tamarro appunto ci sarà il fuorigiri di Maxwell, anche la scotechina sarà un po' più strong, preparatevi quindi, insomma, anche con le stories su Instagram, gli audio su WhatsApp.
1: Volevo dire che in realtà a loro modo sono anche un po' tamarre le calamite che sono arrivate ieri in radio.
0: Proprio non a loro modo, universalmente.
1: Allora mi è arrivata una molto molto brutta, quindi facciamo i complimenti a Elia di Mansuè che ci ha mandato quelle dalla Sicilia. È veramente orribile.
0: Sì,
1: orribile,
0: sì.
1: Cioè non si legge, è disegnata male, o meglio stampata male, e c'ha la forma ovviamente dell'isola della Sicilia e brutta.
0: Allora, diciamo, se la gioca molto con la calamita di Monselice,
1: sì,
0: perché
1: saluti da Monselice, è orribile.
0: Perché non è solo brutta, è pure falsa, perché c'è scritto fatta a mano, poi in realtà guardi c'è un adesivo attaccato sopra, quindi
1: ringraziamo anche l'ascoltatrice invece che venerdì scorso a Gonars ci ha portato quella dell'isola della Kona.
0: La Conad?
1: Della Con.
0: Kona
1: o Kona, mi ricordo. E quella della Colombia.
0: Kona. Quella della Colombia è bellissima.
1: Sì.
0: Quella perde tutto perché non doveva essere così bella.
1: Però vedi, non sta attaccata.
0: Comunque, ragazzi, visto che settembre è ancora un mese in cui in tanti se ne vanno in vacanza, ricordatevi di prendere una calamita per Radio Peter Pan, perché poi la esporremo, facciamo un bel frigorifero pieno di calamite degli ascoltatori.
1: E soprattutto sceglieremo poi a fine stagione qual è quella più brutta che ci avete mandato.
0: Scegliete se portarcela fisicamente in radio, spedircela, portarcela agli eventi. L'importante è che la calamita la portiate.
1: E che sia
0: bruttissima.
1: Bruttissima.

0: È andato?
1: È andato a poppa.
0: Chiaramente dice è andato a poppa.
1: Perché non lo trovano? Dico, dov'è?
0: Dov'è? Dov'è Mario? Dov'è?
1: È andato a poppa.
0: Lo
1: dice tante volte, non capisco perché.
0: Un saluto!
2: Buongiorno ragazzi! Un saluto alle due babi del bar d'ospedale di Pordenone.
1: Vuoi farti aprire il caffè? Vuole farci aprire il caffè. Quando ci chiedete di salutare quelli del bar, sappiamo che volete farvi aprire il caffè.
3: Scusate, ma se c'è l'isola della Conad, c'è anche l'isola della Cop.
0: Rimaniamo sempre in territorio Monday. Allora, è l'isola della Cona?
1: Isola della Cona è isola da cui ci arriva una calamita.
0: Allora, nella riserva Isonzo. Foce dell'Isonzo.
1: Ok, molto non sto capendo bene. Dove sia.
0: L'isola Grado.
1: Ah, Grado, quale Grado?
0: Questa mattina accettabile il Grado, devo dire la verità.
4: Io quella della Colombia controllerei la calamita di se non si attacca, se all'interno ci sia qualche altra cosa, qualche altro regalino.
1: Fammi vedere un attimo la calamita della Colombia.
0: Adesso controlliamo meglio, non ci fidiamo troppo.
5: Radio Peter Pan.
6: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000€ in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2.000€ fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
16: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Pensa tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
7: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
10: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Forever Fun, Forever Summer.

0: Bentornati, bentornati su queste magiche frequenze. Do you remember me? Mandateci i vostri ricordi al 393-736-240. Li trovate su Facebook, sull'archivio di Instagram.
1: Vabbè, fammi guardare i ricordi allora.
2: Ma perché, scusa, ma veramente l'annunciavo così la rubrica Do you remember me? Prendi il telefono.
1: Non ho voluto dirtelo, ma lo dicevi così.
2: Beh, vabbè, oh ragazzi, erano anni fa comunque. Visto che l'avete chiesta, facciamo partire la rubrica Do you remember me?
3: Vai, ricordi di qualche anno fa, guarda.
1: Fammi vedere.
3: 9 anni fa, Filippo Ferraro, il nostro collega, mi mandava, oddio, eccola qua. Mi mandava sul mio profilo Facebook la seconda puntata, tratto dalla Repubblica, di una pubblicità che aveva fatto molto clamore della Buondimotta. Ora non ricordo esattamente cosa succedesse in questa pubblicità.
1: Era bellissimo.
3: Ma era divertente.
1: Era quella dove semplicemente uno stava mangiando una roba e gli cadeva un meteorite in testa.
3: Perché non mangiava il Buondimotta? Una cosa del genere.
1: Sì, cioè, boh, non mi ricordo.
3: Veniva uccisa la bimba, tipo, forse.
1: Sì.
3: Che forte.
1: Io
3: grossi.
1: Invece fammi vedere. Niente di interessante.
3: Eccolo qua, 17 anni fa. Vi sto scrivendo dall'Apple Store. Scrivevo su Facebook.
1: Davvero?
3: Cioè, bravo!
1: Bravo! Adesso se vedi un post del genere, cosa gli rispondi?
3: Ma vai!
1: Chi se frega?
3: Chi frega a me?
1: Saremmo molto cattivi con i noi del passato. È per questo che a volte ti dico, dobbiamo essere un po' più pazienti.
3: Vabbè, ma una volta no, su Facebook, sulla rubrica cosa stai pensando, scrivevi la qualunque, tipo anche, non lo so, questo pomeriggio andrò al mare, ma chi, e guarda, tutti sotto, chi se ne frega.
1: Sì, adesso. Una volta invece mi
3: dicevi
1: piace,
3: che bello, bravo.
1: Guarda, io pubblicavo 17 anni fa,
3: ecco.
1: che nervoso.
3: Ma per cosa Andrea, oddio, adesso invece uno lo legge e dice ma vai adesso
1: il trend è farsi, ricordiamo, la storia in ospedale, taggando l'ospedale per far vedere che sei in ospedale, perché così tutti quanti cosa ti dicono,
3: che succede,
1: che succede?
3: Stai bene?
1: Radio Peter.

0: Buongiorno ragazzi, questo è il The Remix Show su Radio Peter Pan. C'è anche chi è in direzione Piancavallo per portare le ragazze del calcio di 90 di Piave per il ritiro. Mm-hmm. C'è David, Giada, Anna, Giorgia e c'è Radio Peter Pan sempre con loro.
1: Che invidia tutti gli sportivi e le sportive che vanno a fare i ritiri. Perché io non ne ho mai fatto uno. Molto ne divertente. Parlavo proprio ieri con Federico, perché io ho giocato a calcio per tanti anni, ma il ritiro non l'ho mai fatto. Che vuol dire cosa? Farsi una settimana in montagna di solito, perché sì, vai in montagna d'estate, e di preparazione, quindi tu t'alleni tutti i giorni, però lo fai in luoghi diversi dal solito, ed è secondo me molto bello perché poi alla sera ovviamente sei in compagnia.
0: Certo, no, anche durante il giorno sei in compagnia, guarda, nel senso, fai delle esperienze molto belle. Ne ho fatti parecchi durante le vacanze di Natale a Fiera di Primiero, che c'era la piscina, andavamo là e poi giravamo per Fiera di Primiero tutto il giorno, e ne ho fatto anche uno molto bello in Valle Aurina prima dell'inizio della stagione invernale, cioè autunnale, quindi verso fine agosto. Che bello!
1: Esperienza.
0: Non mi ricordavo quello della Valle Aurina, ben ricordo.
1: Ti dico sempre che il massimo delle mie gite è stata Murano Torcello. Oltre a quella non sono mai riuscito ad andare.
0: Ragazzi, siete pronti? Ora siete voi i nostri vocali. Allarma!
2: Ciao, sono Sister Gloria.
3: E che cos'è la scotica? La scotica?
4: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina.
5: Matteo!
4: Solo nel The Remix Show.
0: Ma ci sono i ragazzi che fanno i vocalist?
1: Voglia che ci sono. E sono anche molto più bravi di alcuni vocalist.

0: e anch'io ascolto la scotechina. Remigio!
1: Remigio!
2: Nella notte!
3: Ciao, sono Minchio Mariano.
2: Eccolo!
4: Siamo finito per il ricito. Sono Sister Gloria, miau miau!
2: Fa così?
5: Ciao, sono Sister Gloria.
6: Ciao, Gloria, buona giornata.
2: No, chi vai via?
7: Sono tornato e mi mancava la scotechina.
2: Eccola! Nella notte! Molto bravo!
8: Ma che bravo che questo Matteo!
2: Ma! Dai che si va!

0: Ciao Belen.
1: E adesso vado a denunziare Corona.
2: Aia. Hai seguito? Io non so pochissimo.
0: Dopo provo a dirti qualcosa di quello che ho capito.
3: Hola hola ragaz, dai che è solo giovedì, ma il weekend è alle porte.
0: Sai
2: perché è bella la scotechina?
0: Perché?
4: È bello ascoltare Radio Peter Pan la mattina, perché confronti il tuo livello di instabilità mentale con quello di milioni di italiani.
0: Un saluto e un ringraziamento a Matteo Monti. E adesso
2: altro DJ di Radio Peter Pan che arriva e si schiera per il giovedì tamarro
0: nella notte.
2: È lui quello che suona nella notte.
0: Suona anche quella probabilmente, insomma. È uno di quei DJ che pesta tantissimo.
2: Ma chi è?
0: Lui si chiama DJ Maxwell e questo è il Fuori Giri Tamarro.

0: prendo il messaggio di un ascoltatore che ha scritto si viaggia oggi. Maxwell, perché proprio questa è da viaggio.
1: È proprio iniziato il nostro viaggio. Il viaggio del giovedì.
2: Non è un miraggio, è iniziato il viaggio. Musica da Terroni per togliersi il giovedì dai.
1: No!
0: Ma poi musica da Terroni dove? Scusa.
1: Ma si sa che Tiesto è un po'.
0: Ma non è vero! Musica da Terroni questa.
1: Ciao! Ciao! Ciao!
0: Nella notte, anche questa. Sentiamo un po' l'effetto fuori giri, dai. Gli altri
1: ragazzi,
0: ascoltatori.
1: Parto con i migliori, i bimbi, che sono quelli più giovani e più innocenti.
0: Grandi, grandissimi, ragazzi.
1: E poi andiamo veramente a peggiorare. Tony.
3: Saluto dagli elettricisti più selvatici del Padova.
1: Rappresentati da Tony che ha mandato il messaggio.
0: Un saluto, bravi.
4: Sì, pronto.
1: Pronto.
0: Pronto, avanti, avanti. Chi,
1: e
0: chi
1: chiudiamo
0: c'è?
1: Con...
5: Dai che Peppi in piedi con la musica che andremo a Tarvisio.
0: Però hai scelto i migliori oggi, vedo. Bravo, Edo.
1: Ah, ragazzi,
0: per
1: che
0: fortuna,
1: succede?
0: Per fortuna, a un certo punto smettiamo di fare un po' così.
1: Basta,
0: terra terra.
1: Basta, no. Dopo il fuori giri
0: ci eleviamo,
1: c'è?
0: Ci eleviamo,
1: oh,
0: perché arriva la chicca del maestro
1: fuori
0: Miyagi.
1: Giri.
0: No,
1: maestro fuori giri.
6: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita,
1: tutto,
6: ha un suo equilibrio.
7: Buongiorno Remix.
0: Sì.
7: Buon giovedì tamaro a tutti. Un giovedì tamaro soleggiato. Ah, buongiorno Remix e buon giovedì tamaro. Ma soprattutto sani e salvi quei due che sono andati a Udine a farsi perquisire dalla polizia. Che allo stadio i cani antidroga sono andati in disibilio, ma per fortuna sono stati rilasciati. Chi avrà pagato la cauzione? Il signor Boato? Chi lo sa?
1: Maxwell.
7: Ma soprattutto oggi un saluto a chi? È a DJ Maxwell. Preparati, caro Maxwell, l'ultimo fuorigiri senza i piccoli amici, soprattutto della scuola bus, e le mamme e i papà, e tutti quelli che accompagneranno dalla prossima settimana i ragazzi a scuola.
0: Sì.
7: Ma tralasciamo tutto e nell'augurargli un felice giovedì tamarro, maestro Miyagi vi ricorda che ci sono due tipi di persone: quelle di cui vi potete fidare se dovete occultare un cadavere e quelle che potrebbero essere un cadavere. Ciao!

0: saluto
1: a chi?
0: Al maestro Fuorigiri. Dai,
1: abbiamo ribattezzato il maestro Miyagi ieri, maestro Fuorigiri.
2: Nella mia testa è successo un errore, è andato in crisi il computer,
1: errore di computerizzazione. Ragazzi, tranquilli, questa era solo la prima ora del The Remix Show. Quante ce ne sono?
2: Altre due.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
4: Radio Peter Pan arriva al settembre Latisanese 2026. Sabato 5 settembre, dalle 19, il lungo DJ set ufficiale di Peter Pan in Piazza Caduti della Iulia. In console, Davy J, Fede, la Peter Pan Dance Crew. Divertimento e gadget per un aperitivo lunghissimo, aspettando lo spettacolo pirotecnico. Sabato 5 settembre, dalle 19, il DJ set di Radio Peter Pan alla Tisana, Udine.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Non si batte, è troppo forte.
7: Peter Panno Clock.
8: Le 8 da 2 minuti.
7: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
9: news. Buongiorno da Esther Oletto. Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna è la quarta regione a dare il via libera, la prima governata dal centrodestra. No compatto di Fratelli d'Italia, critiche dal patriarca di Venezia. Trasporto ferroviario, sciopero nazionale dalle 21.18 del 7 settembre alla stessa ora dell'8 settembre. La protesta delle sigle sindacali CUB, SGB e ORSA per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sport europei di volley femminili, l'Italia vince anche contro la Svezia e conquista la semifinale. Calcio, Coppa Italia, Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori, fuori anche il Venezia sconfitto dall'Udinese. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Tennis, Berrettini esce al secondo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti.

0: davvero.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: grazie a un ascoltatore arriverà il prossimo tema che affronteremo, esatto. Perché noi avevamo delle idee, ce l'avevamo preparati, vi garantiamo che ogni mattina quando noi cominciamo il programma non c'è volta in cui andiamo in onda senza delle notizie, delle idee o altro, mai succede, anzi ne abbiamo sempre troppe, e poi di tutte quelle che ci sono alla fine non ne facciamo neanche una. Perché? Perché ci facciamo influenzare dai vostri racconti.
1: Ah, ma non sempre, ogni tanto sì, però oggi è arrivata una bella storia. Intanto io direi, visto che è la prima settimana dopo la ripartenza, l'inizio di settembre, la gente ancora non ha bene in testa la sigla, di rimetterla.
0: Tocca metterla. Dai. Vabbè, ragazzi, cantiamola tutti insieme.

0: 7, la prima ora del Dere Mix Show, quella appena terminata, quella che va dalle 7 alle 8, abbiamo suonato una canzone che noi storpiamo spesso volentieri.
1: Sì.
0: Che è quella noi dove diciamo è andato a poppa.
1: Sì, la canzone di Ugel, successo dance dell'estate 2026, Moving to the Sun, chiaramente dice è andato a poppa.
0: Ma un ascoltatore ha detto no. Guardate, no, ragazzi, che non dice è andato a poppa, non è Mario che è andato a poppa, ma è la storia di un'ostetrica che quando dà, diciamo,
1: la notizia
0: che è nato un bambino o una bambina, in questo caso un bambino,
1: sì,
0: è nato e però poi
1: è nato
0: Paolo, Pietro, Pasquale, però sentite che lo dice, insomma, dice,
1: arriva fuori.

0: arrivo di
1: Giuseppino potrebbe essere, no?
0: Di Mario. Mario, sai quanta gente che c'ha il diminutivo così? Poi c'è una storia, tipo mia mamma c'è una storia simile.
1: Preparatevi con questa storia qui, cioè quei parenti che conoscete che sono chiamati in un modo ma il loro nome è un altro.
2: Attenzione,

0: storia è proprio questa, cioè partiti da Moving to the Sun, arrivati a come si chiamerà questo bambino che
1: è nato placido.
0: Forse può essere.
1: È nato Pompeo.
0: È nato Pino, ma Pino nel 2026 glielo puoi dare come nome a un bambino, certo, però lo condanni, dai.
1: Ma poi Pino di solito è diminutivo di Giuseppe, perché diventa Giuseppino e poi Pino.
0: Vedi?
1: Come magari Gino o Gina sono diminutivi di Luigino, Luigina. Mia mamma si chiama Gina, ma in realtà è il suo nome di battesimo.
0: Vedi?
1: C'è proprio Gina.
0: E invece io c'avevo mio nonno Alessandro, però era basso, Alessandrino, sì. Dino.
1: Dino è diventato.
0: Cioè, sì.
1: Io.
0: La nonna Fernanda era per tutti Nanda.
1: Vabbè, ma Nanda ci sta, è proprio diminutivo del nome. Diventa strano quando.
0: Però Dino esiste come nome a sé stante.
1: Sì, è vero, è vero. Diventa strano, ma quando.
0: Il signor Dino Dallan, quello che era stato perso alla fiera di Bessica, esatto, quando abbiamo fatto la diretta lì qualche mese fa.
1: C'è mio zio Dennis, che saluto, che in realtà si chiama Mario.
0: Vedi?
1: Oppure c'è, guarda, Rosy ha mandato questo messaggio. Anche mia zia Rosy, adesso che ci penso, la chiamiamo Giannina.
0: Giannina.
1: Vabbè, comunque. L'ascoltatrice Rosy ha scritto: c'è una mia zia che abbiamo sempre tutti chiamato Anna, quindi Anna non è neanche un diminutivo, capito? Cioè non è, vabbè, poi quando è mancata, quindi nel momento più brutto, hanno scoperto che si chiamava Luigina.
0: Pensava di aver sbagliato funerale.
1: Ah, no, non Luigina, scusa, Luigia.
0: Luigia, ha detto, ma chi è sta Luigia? Ma al funerale è sbagliato, scusate.
1: Don, non la chiami così, se no non la riconosce nessuno.
0: La chiamavano tutti Anna.
1: Ma poi Anna, Luigia, capito?
0: 393 73 66

0: mio zio si chiama così, ma in realtà si chiama cos'ha. Questo è il gioco di questa mattina nel Bello. The Remix Show. Così sta succedendo.
1: Mi fa un sacco ridere.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Allora, mio papà, sempre chiamato Nico, cioè da tutti i parenti, amici,
0: Nico,
2: Nico,
0: papà,
2: alla prima giustificazione che mi ha fatto ho letto Salvatore.
3: Il papà.
0: Salvatore.
2: Quindi
0: detto Nico.
2: Per anni per me è stato Nico e in realtà si chiama Salvatore.
0: Ma è una gag di Aldo Giovanni e Giacomo questa.
3: È incredibile.
0: Salvatore di Nico dei Sardi.
3: Il papà, poi voglio dire, dovresti sapere il nome di tuo papà.
1: No, cioè, cavolo, che truffa.
4: Ciao ragazzi, bentornati.
1: Grazie, ma non siamo
4: zio andati. Gianni. In realtà non si chiamava Gianni.
0: Come si chiamava?
4: Ma si chiamava Remo.
1: Remo.
0: Okay, vabbè.
5: Ciao Radio Peter Pan. Allora, mia nonna si chiamava Giovanna, ma tutti l'hanno sempre chiamata Teresa. E non abbiamo mai saputo il perché.
0: Mistero.
5: All'inizio si pensava fosse per il santo a cui la mia bisnonna l'aveva, diciamo, dedicata. Però non avevo nemmeno quello, quindi non si è mai saputo, ma nessuno la conosceva come Giovanna.
1: Bellissimo.
6: Ciao ragazzi. La mia titolare ha il figlio più piccolo che si chiama Alessandro.
0: Sì.
6: Ma lo chiamano Lele.
0: Gabriele.
6: Ciao ragazzi.
0: O Daniele.
3: Sì, sì, sì.
7: Mia zia.
1: Ah, scusa, questa è la più bella, ve lo diciamo al momento.
0: Allora, aspetta che metto la base.
1: Base la più bella.
0: Base la più
1: metti
0: bella.
1: Metti base la più bella, perché qui. Qua è veramente divertentissimo.
7: Mia zia si chiama Virginia.
1: Virginia.
7: Virginia. Anella. È il nome al battesimo. Nella. Nelly. Nellina. Quindi Nellina. Da Virginia, poveretta, che è il suo nome.
0: Che nome è bellissimo.
7: È da Nellina. Dov'è il nesso logico? C'ha un nesso logico, ma serve la loro.
0: Virginia, uno dei miei nomi preferiti.
1: Bellissimo.
0: Rovinato in Nellina.
1: Nellina!
0: Dov'è Nellina?
1: L'anella!
0: Cioè,
1: aveva un nome così bello!
0: La zia Nellina.

0: cercando una chiave ancora più bella. Il momento di questo programma si chiama Parenti con il nome d'arte.
1: Bello.
0: Perché
1: sì,
0: effettivamente è il nome d'arte. È a tutti gli effetti il nome d'arte.
2: Scusate, ha chiamato la polizia delle radio. Hanno detto che nelle altre radio non stanno ricevendo neanche un messaggio. Li state mandando tutti a noi.
0: Bravi, ragazzi.
2: Allora, ci dicono che in molti casi, in effetti, nelle epigrafi si usa detto o chiamato. Ah. Cioè lo scrivono sotto, perché sennò la gente non sa a quale funerale sta partecipando.
0: Beh, certo, se uno morto, appunto, capito? Si chiama così, ma l'altro nome è totalmente diverso.
2: Ad esempio, dice questo ascoltatore che ha mandato poi questo messaggio per precisare: mio nonno l'hanno sempre chiamato Ginetto, ma lui si chiamava Benvenuto.
0: Che non c'entra proprio niente. Cioè, se mettono lì il nome e dicono purtroppo è mancato Benvenuto, tu dici, ma chi è?
2: Non l'ho mai visto.
3: Mio zio, tutti l'hanno sempre chiamato Mauro, in realtà si chiama Emanuele.
2: Mauro detto Emanuele, molto bene.
4: Mia nonna faceva Marostica di cognome, Maria di nome, ma tutti la chiamavano Di Villa.
0: Di Villa?
2: Di Villa.
4: Dove si è stato messo tra Di Villa e Maria, non l'ho mai capito.
0: Di Villa!
1: Poi, più strano Di Villa, vabbè, dai, non so neanche io.
5: Ciao ragazzi, mia suocera, che tutti chiamiamo Francesca o la Cesca, all'anagrafe è la Maria.
0: La Maria.
5: Ciao!
6: Ciao a tutti, io ho scoperto che la mia nonna, che tutti quanti la chiamavano Yolanda, in realtà si chiamava Maria. E lei ha scoperto di chiamarsi Maria il giorno della sua comunione.
2: Lei non lo sapeva
0: perché
2: prima.
0: Yolanda era il nome da nonna, Maria era il nome da non, nome, no, da non nonna.
2: Il nome d'arte.
7: Ciao esatto. Ragazzi, io ho un'amica che da tutti si fa chiamare Miriam, e ovviamente tutti pensavamo si chiamasse Miriam. Beh, invece il vero nome è Teresa.
0: Ma anche in questo caso abbiamo il vincitore?
2: Regas, altro vincitore in questo
0: allora,
2: caso. No, è una lei che purtroppo c'è un risvolto poi anche.
0: Cioè, no, vabbè, dai, non è grave.
2: No, vabbè, ma quando l'ha scoperto, poi gli ha detto: senti, ma potevi dirmelo prima, ci ho dovuto pagare per niente.
8: Buongiorno Radio Peter Pan.
0: Buongiorno.
8: Io ho un agente al lavoro che si chiama Loris.
0: No, ho sbagliato.
8: Lo abbiamo sempre chiamato tutti Loris. Ovunque in giro lo chiamano Loris.
0: E invece,
8: quando ho dovuto fargli un biglietto aereo, ho scoperto che si chiamava Graziano.
0: Graziano!
8: Mi ha toccato rifargli il biglietto.
0: Loris era il nome da agente, capito?
2: Agente 00 Loris.
9: Radio Peter Pan.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Beh, mio nonno si dovrebbe chiamare Secondo.
2: Secondo.
0: E il suo fratello Primo.
2: Vabbè, sì, perché uno è nato.
0: Ma suo fratello si chiama Egidio e mio nonno si chiama Ornello.
2: Ornello.
0: Mentre mia nonna si chiama Maurella.
2: Maurella.
0: E la sorella di mia nonna si chiama Ornella.
2: Maurella, Ornella, Primo, ciao, Secondo.
3: Ma ha detto Egidio.
2: Ma volevo dire, ma quando si sceglie di mettere il nome Primo e Secondo, a un certo punto si arriva a dire questo lo chiamiamo Ultimo, così chiariamo le cose.
3: Certo, hanno fatto così col cantante.
2: Cioè questo lo chiamiamo Ultimo,
3: era
2: ok?
3: Finito, basta,
2: perché dopo
3: tutto.
2: Basta.
3: Allora ragazzi, chiudiamo con il messaggio più bello che potesse arrivarci questa mattina. Ci scusiamo perché veramente non so neanche adesso con calma li leggiamo, però
2: fatto un miliardo di messaggi, caso di
3: veramente ci avete fatto tanto ridere stamattina. Mettiamo la base triste a questo punto, questa la base funerale, ce l'abbiamo.
2: La base triste effettivamente perché in tanti hanno scoperto i nomi reali delle persone anche in occasioni brutte.
3: Sì, purtroppo sì.
2: Ai funerali, succede ai funerali.
3: Per carità, succede.
2: Scopri che si chiama in un altro modo.
3: Vabbè, già triste la storia di per sé. Sì. Però.
4: Ciao Radio Peter Pan. In realtà, anche se ai funerali scrivono, detto anche, se due persone muoiono nello stesso praticamente periodo di tempo e hanno lo stesso identico nome e cognome, insomma, di battesimo, beh, si può sbagliare lo stesso funerale, purtroppo ne sono la prova.
2: No.
4: Ciao. Vabbè, buona giornata.
2: La migliore di oggi.
3: Ah,

0: The Remix Show.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
7: Subaru.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
1: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre!
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
15: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
16: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
18: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video.
20: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
19: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
20: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
21: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
22: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 chilometri e Ali Family Run di 2 chilometri aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it. Turn the bass up. Under pressure.
23: Forever Fun, Forever Summer.
24: The remix show.
25: Mi piace molto, veramente molto.
24: The remix show
23: con Edo,
25: veramente bravo,
23: e Andrea Nordio.

0: Qui si sta continuando con il The Remix Show. Effettivamente siamo entrati nella seconda metà del programma, perché andiamo avanti fino alle 10. E ogni martedì e ogni giovedì a quest'ora cosa succede?
1: Arriva l'informazione precisa, puntuale e sempre reale del GGCOM. Breaking
2: news. Buona giornata da Giacomo.
0: Buongiorno Giacomo. Che nome particolare, effettivamente.
3: Vabbè, oggi parlavamo di nomi.
2: Parliamo di caro carburanti in apertura. Il governo ha messo a punto una norma per superare anche il problema della parità di genere. Entro due mesi i carburanti costeranno 3 euro al litro sia per gli uomini che per le donne.
0: Che culo, almeno però
3: non siamo, male, almeno, però siamo, almeno siamo uguali. Bene.
2: Parliamo di una recente ricerca condotta fra esperti di tutta Italia, una ricerca che ha accertato che un bambino può essere lasciato a casa da solo quando raggiunge un minimo di autosufficienza. Mediamente sono 12 anni per le bambine e 36 per i bambini.
1: 36 per i bambini!
0: È vero, questo è vero. È pericoloso se no prima.
2: Tra circa una settimana, anche se poi da regione a regione le date di inizio cambieranno, ma comincerà il nuovo anno scolastico. E allora vi diamo un consiglio questa mattina, un consiglio soprattutto alle mamme, per cominciare in modo così abbastanza allegro il nuovo anno scolastico. Potreste per esempio entrare in un gruppo WhatsApp di quelli tipo Mamme Prima B o Prima C,
0: certo,
2: e scrivere attenzione pidocchi in classe e poi abbandonare il gruppo.
0: Ma anche di altre classi comunque,
1: e si comincia con un po' di brio,
0: sì,
1: no?
0: Dai,
1: giusto,
0: certo,
1: per dare così,
0: se no è tutto noioso.
2: Prima del pensiero di Monica Morgan abbiamo le previsioni meteo. Oggi sono 10 settimane che domani deve rinfrescare.
1: Speriamo bene.
0: Dicono che arrivi un'altra ondata.
3: Però guarda, se l'ha detto domani dovrebbe
0: se l'ha detto Giacomo
3: non sbaglia.
2: Ora la base ci introduce al momento filosofico curato come sempre da Monica Morgan, che oggi dice: mi illumino d'immenso, anzi mi illuminavo d'immenso, adesso non ci riesco più neanche dopo essere passata a plenitude.
0: Lei proprio,
3: cavolo, Monica, cambia le lampadine, no? Metti quelle con più gradi Kelvin, non quelle robe là, insomma, no?
0: Signor Giacomo, la ringraziamo e le diamo appuntamento a martedì prossimo con l'informazione del
1: precisa, puntuale e sempre reale del GGCOM.

0: rispondono all'argomento di prima, che poi non era un argomento ma era una domanda semplice che abbiamo fatto, ovvero quali sono i nomi con cui si chiamano certi vostri parenti che però hanno un altro nome.
1: Sì, capito? Molto bello, insomma, grazie ragazzi, li stiamo ascoltando tutti e stiamo ridendo tantissimo, devo dire la verità, perché realmente ci sono di quelle cose che ci hanno fatto veramente molto ridere.
0: Ma adesso fai lo switch del cambio argomento, perché parliamo di Snoop Dogg.
1: È da accendere?
0: Allora, ragazzi, Snoop Dogg, noto assaggiatore di marijuana, se vogliamo, anche, ha lanciato una sorta di, come posso dire, di concorso. Vuoi diventare un assaggiatore di gelati?
1: Lui veramente se ne inventa una all'anno, perché ogni anno arriva la notizia di Snoop Dogg che lancia un posto di lavoro nuovo per lui.
0: Lui sta cercando questo staff incredibile
1: che lavora con lui.
0: Lui sta cercando un International Ice Cream Taste Tester per Dr. Bombay, il marchio di gelati fondato nel 2023 proprio da Snoop Dogg insieme al figlio Cordell Brodus.
1: Quindi lui cerca qualcuno che va in giro, assaggia i gelati di altri e gli dà delle idee per la sua linea di gelati.
0: Allora, l'incarico dura 3 mesi. Questo è come funziona. $10,000 al mese. Quindi $30,000. La candidatura è aperta a persone di tutto il mondo ed è gestita dalla piattaforma Deal.
1: Mi puoi dire come si chiama?
0: Cosa? D-E-E-L.
1: Ah, ok. No, ma volevo sapere la linea di gelati di Snoop
0: Dogg. Dr. Bombay. Allora, non è necessario avere studiato, non bisogna essere degli chef, l'importante è essere curiosi, capaci nelle relazioni e avere passione per il cibo. Cosa stai cercando?
1: No, adesso ti dico tra poco tutto quello che sto vedendo googolando un po' di cose. Allora, facciamo così, mettiamo una canzone e se volete candidarvi mandate a noi che noi inoltriamo.
0: E sì, adesso vi spieghiamo anche cosa bisogna fare poi.

0: bella, questa l'avevo rimossa completamente.
1: Bella, sì, molto bella.
0: Sì, ricordavo quella fatta da Jason Derulo, quella di prima ancora di Imogen Heap.
1: Ma questa invece era la versione Young Marco che si chiama What You Say sulla di Peter Pan. Che hai detto? Scusa, che hai detto? What you said? Stavamo parlando di questa opportunità che avete come assaggiatore di gelati per la compagnia di gelati di Snoop Dogg. Come funziona? Tu vai in giro per 3 mesi e assaggi dei gelati. Cosa devo fare esattamente?
0: Allora, il lavoro si divide in vari punti. Assaggiare e valutare gusto, aroma e consistenza. Quindi fare un assaggio.
1: Okay.
0: Individuare nuovi gusti e combinazioni. Cioè
1: vuole
0: dire,
1: copiare,
0: guarda che questo
1: il
0: qua
1: pino
0: è
1: pinguino,
0: molto
1: vuole fare il gelato pino pinguino.
0: Guarda che fragola e ricotta non è male, non è male. Proviamolo. Seguire le tendenze alimentari internazionali. Quindi essere comunque sul pezzo per... come
1: mamma
0: si chiama
1: mia
0: la cosa che la bevanda che è andata tanto quest'estate che c'aveva un nome, vabbè dai comunque osservare cosa diventa popolare sui social.
1: Ok, quindi se
0: anche, c'è
1: due
0: un
1: tre anni fa era stato l'anno del pistacchio, sto anno c'è
0: esattamente, e poi fornire indicazioni utili allo sviluppo di nuovi prodotti e campagne, quindi comunque fare anche un po' di marketing molto
1: serve. Anche un passaporto valido e ovviamente la conoscenza dell'inglese è richiesta. Se andate su deal.com/snoop/apply vabbè, se sapete l'inglese avete capito. Scusa.
0: Allora Edo, fai le cose più semplici. Diciamo che se volete condividiamo tutto sui nostri social, sul social The Remix Show _. Quindi cercate e seguite la pagina, e se lo seguite già, tra poco condivideremo tutte le
1: info. Stavo guardando per la job application, quindi proprio per partecipare a questa cosa qui, un po' di dati, chiaramente, di dove sei.
0: Sai che secondo me si rivolge molto agli italiani.
1: Instagram, certo,
0: perché
1: sì,
0: in
1: poi
0: Italia siamo bravi con i gelati.
1: Dice quanti gelati mangi a settimana, poi dice quale gelato ti piace dei miei gelati, quale hai provato, e tra poco vi leggo i gusti dei gelati di Snoop Dogg.
0: Ah, lui c'ha già i...
1: Certo, c'ha una linea.
0: Sì, effettivamente.
1: Lui ce l'ha già la linea.
0: Allora, tienila là che adesso me la racconti con

0: oltre ai gusti che hai provato della sua linea, quali sono i gusti che in questo momento sei completamente, diciamo, in trip per quel gusto lì, quindi ce l'hai nella testa.
1: Pinguino.
0: Ti chiede cono o coppetta, dici quale preferisci e perché, e poi dice: dobbiamo sapere altre cose. Ecco, non lo so.
1: Sono un po' mattacchione.
0: Anything else you like to ask? No?
1: Io credo che questa sia una cosa che adesso noi l'abbiamo detta, ovviamente facendo i stupidi, però potrebbe essere una cosa seria. Perché noi in Italia siamo molto bravi con i gelati, cioè li invidiano in tutto il mondo i gelati che facciamo in Italia, di conseguenza potrebbero essere quei gelati che ispirano poi Dr. Bombay, che è la linea di gelati che fa Snoop Dogg.
0: C'ha già questa linea. I gelati che potete assaggiare di Dr. Bombay sono il Blueberry Muffin, quindi muffin ai mirtilli, oppure ancora Jelly Time Peanut Butter, quindi burro d'arachidi con le grape, l'uva rossa. Poi ancora strawberry cream, vabbè, questo ci sta, dai. E poi ancora mela caramellata, arancia fresca, tropical, che non vuol dire niente, ma credo sia un po' di roba tipo arancia
1: frutti
0: e ananas.
1: Esotici.
0: E ancora il frutto della passione, poi
1: no,
0: frutti strani. Tutti gusti che andrebbero benissimo per le sigarette elettroniche, ma non per il gelato. Molto bene.

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Giro se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock. Le 9 da un minuto. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
2: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita. Breaking news.
3: Buongiorno da Esteroletto. Dal Veneto i sì al fine vita. È la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito. Per Fratelli d'Italia un'iniziativa sbagliata, perché il problema è la somministrazione del farmaco per chi non è autosufficiente. Walter La Vitola deve essere scarcerato, sono scaduti i termini per l'udienza del riesame. Sostengono i legali dell'ex editore Arri Bibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Segefrido Ranucci. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione del faccendiere da parte di alcuni detenuti. Tennis, Matteo Berrettini eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone. Calcio, Sassuolo e Udinese centrano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone ai rigori e il Venezia. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan 90.

0: Ha detto mettiamo una canzone dove ci sono tutti tranne lui.
1: Esatto.
0: Ed eccola qua. Tupac, Dr. Dre dal 95, California Love, ad aprire l'ultima ora del The Remix Show, quella in cui si forma una squadra.
1: Anzi, e che squadra!
0: Un team!

0: Remix. Eccoci, noi siamo che carica che mi dà sta sigla. Sai che per tutta l'estate c'è stata gente, non so se ti sei reso conto, che ogni due per tre mandava un messaggio dicendo: ma la sigla del Team Reggaz, la sigla del Team Reggaz.
1: Eccola qui, adesso ecco, è ritornata e rimarrà per un bel po' sicuramente. Ragazzi, questo però è l'appuntamento del giovedì delle 9:10, quello con il cinema.
0: Se volete, come facciamo per le serie, come facciamo per tante altre cose, recensioni express. In questo caso, parlando di cinema, ultimo film che hai visto, voto che dai a questo film da 1 a 10 e poi recensione express. Esatto. Due o tre parole per descrivere.

0: sempre bella questa, Talk to You, anche questa ho dovuto ascoltarla col mocassino addosso.
1: Let me talk to you.
0: Allora adesso basta mocassino, mi metto la scarpa elegante.
2: Certo,
0: si parla di cinema, si parla sicuramente di film, ma anche della mostra del cinema.
2: Eccoci! Ci hanno mandati?
0: Ma che? Manco gratis ci mandano! Cioè, se ci offriamo gratis, non ci mandano. Comunque, ragazzi, vi parliamo della mostra del cinema di Venezia perché è arrivato anche lui, l'uomo più bello dell'universo.
2: Credo di averlo visto almeno 50 volte. No, 50 no, in realtà, ma abitando a due passi lì dalla mostra del cinema e andavo sempre a vedere noi. Beh, certo.
0: E quindi vedevi sempre George Clooney.
2: Madonna, l'ha visto, guarda, ieri mi ha chiamato mia mamma ieri sera alle 18, mi ha detto l'ho visto poco fa.
0: Ah, vedi.
2: Perché lei
0: com'è?
2: Lei per passare non davanti alla mostra del cinema e non sul ponte che adesso è l'unica strada disponibile, quindi super congestionata, ha fatto una strada un po' interna e ha visto passare dal canale 10 barche uno dietro l'altro, quindi i taxi, no? I motoscafi che arrivavano con uno che c'aveva la telecamera sopra, qua c'è uno importante, aspetta che guardo, e l'ha visto passare, ha detto che è sempre un bell'uomo. L'ho visto un po' invecchiato, non tanto da davanti.
0: C'erano 90 anni, c'era giusto davanti.
2: Ieri quando gli è andato il premio, il leone per la carriera.
0: Sì.
2: E poi ha fatto un lungo discorso lì in sala e quando lo inquadravano di lato
0: Lui è appunto andato a ritirare questo premio. A un certo punto gli hanno detto anche come festeggerai, lui ha detto vado a bere.
2: Quella era la conferenza stampa.
0: Quando gli hanno chiesto questa cosa lui ha detto vado a bere perché dice questo posto è così bello che mi capita di prendere con la barchetta, spostarsi in quattro amici, trovare un ristorantino che c'ha in totale quattro tavoli e con nessuno seduto, dice ci sediamo là, quello che lavora al ristorante, il cameriere, il barista, si siede con noi, parliamo, dice è un clima che non trovi da nessun'altra parte al mondo.
2: Molto bene, sono contento per lui. Io quelle barche là con cui lui si sposta non le ho mai usate quando vivevo a Venezia, quei ristoranti là dove va lui non ci sono mai stato.
0: Come no? Sono ristoranti, ma sì, guarda che lui sarà andato in un ristorante. Ma sì, con quattro tavoli. Con quattro tavoli.
2: Tavoli, sì.
0: Non possono essere quelli di extra lusso.
2: Andavano il Wild West io, dai.
0: Vabbè, però.

0: per il Gran Premio di Monza con Leclerc
1: e
0: Hamilton, ha fatto DJ set, gli altri hanno schiacciato
1: Leclerc, hanno fatto il danno,
0: ha messo in queue. Ma fateli i cazzi tu, no, ma uno viene a premerti la Formula 1.
1: Leclerc ha fatto quello che fanno gli ubriachi alle nostre porte,
0: esatto,
1: andrà a toccare. Comunque ragazzi, in un mondo in cui si parla solo dell'uscita di Avengers Extra, di Avengers Doomsday eccetera, noi vi parliamo anche di film che potete andare a vedere in questo caso da oggi, perché è uscito un film italiano molto carino e simpatico con un cast che
0: posso dire
1: che fa già ridere.
0: Sì, solo i nomi.
1: Io ho visto il trailer perché sono andato al cinema diverse volte recentemente.
0: Quindi hai visto il trailer?
1: Ho visto il trailer tipo 3-4 volte.
0: Bello il trailer?
1: Sì, classico film all'italiana, quindi semplice, non sovrastrutture, c'è, o regie ricercate.
0: Voglio dire,
1: eccetera.
0: Mago Forest, Diego Battantuono, Max Sangioni, sì, Antonio Catania.
1: Sì, sì, c'è. Sì. È una storia molto, molto semplice, dove si parla di furti, si parla di ladri, si parla di segreti, tutto in chiave comica, non spoileriamo niente, però comunque quando dici tre nomi del genere hai già detto tutto.
0: Dai,
1: comunque, fa molto ridere, ho visto, ti dico, dai trailer proprio gli scavi di battute che sono quelli che ti aspetti.
0: Il film si chiama Il Malloppo, che credo
1: oggi
0: non l'avessimo ancora detto.
1: No, non l'avevamo ancora detto. Non abbiamo neanche sentito in realtà cosa vanno a vedere, anzi cosa hanno visto recentemente i ragazzi, perché quando facciamo la rubrica del cinema chiediamo agli ascoltatori cos'è che hanno visto recentemente, anzi l'ultima cosa, ma non per forza al cinema.
0: No, anche in televisione,
1: anche in
0: streaming, sì, sì. Insomma, c'è la Debbie che dice: ciao Remix, ultimo film visto al cinema ieri sera, Coyote vs Acme. Molto carino, si ride e ci si emoziona, voto 10.
1: Sai che avevo letto una recensione che diceva che alla fine Coyote vs Acme, che si presentava come un film molto semplice, quasi da bambini, in realtà è molto bello.
0: Visto l'ultimo Spider-Man, non mi è piaciuto.
1: No,
0: dice un ascoltatore,
1: capisci niente.
0: Troppo sofisticato.
2: Late Must, ultimo gangster, Johnny Depp, ieri sera dopo il lavoro.
1: Voto? Non l'ha detto.
0: Non l'ha detto.
1: Lo dico io? 7.
0: No, ma non puoi,
1: dico come così per dirlo.

0: settimana fa un ascoltatore ci chiede una recensione Express. Noi non l'abbiamo visto, ma magari qualche ragazzo lo può aiutare. Sì, cioè, il nuovo con Jacob Elordi. Com'è?
1: Ah, Dog Stars?
0: Com'è?
1: Volevo andare a vederlo.
0: Com'è?
1: Non lo so.
0: Com'è?
1: Però dicono che abbia fatto un flop bello importante.
0: Aia.
1: Cioè, il costo del film di cioè con regia di Ridley Scott, quindi si parlava di un filmone gigantesco, però non ha fatto gli incassi. Adesso c'è Oceania che sta sbancando.
0: Per carità, poi lo venderanno a Netflix, a Prime,
1: sì,
0: qualcosa,
1: sì,
0: ci continuano a guadagnare negli anni. Però se la prima settimana non va benissimo,
1: cioè,
0: o i primi dieci giorni con i due weekend,
1: calcolando che in classifica oltre a Oceania, che è comunque uscito diversi giorni fa, c'è ancora Spider-Man e ci sono pure i film italiani eccetera, calcolate che nel box office Dog Stars è al quinto posto.
0: Pensate che Jacob Elordi ha comprato centinaia di biglietti nei cinema di tutta Italia per farlo salire
1: un po', eppure il quinto posto. Ragazzi, non è finita qui, tra poco l'ultima mezz'ora del The Remix Show con i servizi in camera.
2: Quella Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan. Spot.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata. Mata 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
17: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
18: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
19: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
20: Puoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
21: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
22: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano. Raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
23: Forever Fun, Forever Summer.

0: ricordi, che ricordi? 10 years challenge. Dove eri 10 anni fa?
1: Adesso, I wanna know, arrivavo a Radio Peter Pan 10 anni fa, che bella, e suonavamo già questa, la suoniamo anche 10 anni dopo, quindi vuol dire che se è sopravvissuta e mai stata eliminata dall'archivio, un motivo ci sarà.
0: Esatto, è invecchiata bene. In ogni caso, adesso si comincia con i servizi in camera.
2: Servizi in camera,
0: Chiara! Buongiorno, Chiara!
3: Buongiorno!
0: Eccola!
3: Buongiorno!
0: Come stai?
3: Benissimo, benissimo.
0: Sei in vacanza in questo momento?
3: Appunto, per quello sto benissimo.
0: Ma quindi tu, le tue ferie, quando sono cominciate e quando finiscono?
3: Mai, ragazzi.
0: Brava.
3: Sono fortune. Sono cominciate lunedì e finiscono dopo domani, ma vabbè, non importa.
0: Quindi non hai vinto il Super Enalotto, era uno scherzo, perché se no ti trattavamo in maniera diversa, no? Allora possiamo trattarti così.
4: No. Male.
0: Male, va bene, va bene, va bene. In quale parte della Sardegna sei in questo momento?
3: Giù a Villa
0: Simio. Oh, che bello.
4: Vabbè, allora sì che è piena di soldi.
0: Ragazzi, soldi. Qua non si scherza. Poi c'è il compleanno della Chiara. Tanti auguri!
4: Buon compleanno. Grazie.
0: Auguri a colei che mi salva ogni giorno, ad una madre, una sorella che non mi ha mai lasciato la mano e grazie alla quale non mi ritrovo capultra a San Patrignano. Sei e sarai sempre l'amore più grande della mia vita, assieme alla tua famiglia. Goditi la tua Sardegna e sappi che ti amo immensamente, la tua sorella Giulia.
4: Che cara, che dolce.
0: Quindi,
3: oddio mio.
0: Quindi tu sei la sorellona, giusto Chiara? Lei è la sorellina.
3: Sì, sì.
0: Ok.
3: Sì, esatto,
0: cosa vuoi dire alla tua sorellina per ringraziarla?
3: Che le voglio bene, vabbè, ma questo è scontato, e che non vedo l'ora di vederla e la ringrazio tantissimo per quello che ha detto e basta, se no piango.
0: Grazie, sì, Chiara. Allora, tanti auguri, buona Sardegna. Se c'hai voglia, noi stiamo facendo la raccolta delle calamite brutte dai vostri viaggi. Ne prendi una per noi e ce la porti in radio o a qualche evento di Radio Peter Pan. Ce la spedisci, va bene?
3: Va bene,
0: ciao,
3: va bene.
0: Cara. Okay, guarda, che non stiamo,
3: grazie,
0: guarda che non stiamo scherzando,
4: Chiara,
0: siamo
4: mi pieni, raccomando.
0: Comunque, buone ferie e buon compleanno.
4: Ciao, ciao.
0: Ciao, Chiara.
3: Grazie, ciao.
0: Ciao.
3: Ciao.

0: che si va.
1: Sì, forse abbiamo fatto anche un reel su sta cosa.
0: Ma chi lo sa, ormai balliamo
1: bene, benissimo, benissimo.
0: Cioè, più di tutto sui social balliamo ultimamente.
1: E anche agli eventi, quindi lascia fare. C'è un altro servizio in camera.
2: Servizio in camera, vero?
1: Jessica, buongiorno Jessica.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno nel tuo caso, che ha molto significato.
0: Sì, perché purtroppo l'abbiamo svegliata 3 minuti fa con la telefonata. Quindi vuol dire che tu c'hai la suoneria attiva.
3: Sì.
0: O che non si sa mai.
1: O la vibrazione molto forte.
0: Anche.
1: Io mi sveglio anche con la vibrazione. Comunque, Jessica, la telefonata che abbiamo per te è molto particolare, perché intanto ci hanno detto che recentemente c'è stato un avvenimento speciale.
0: Esatto.
1: Ma non c'è stato realmente.
0: No, siamo qui per farvi le congratulazioni per un matrimonio virtuale che c'è stata in un'applicazione.
1: No, ma cos'è?
0: Cioè, Jessica da poco si è sposata in WePlay, è corretto?
3: Sì.
1: Ah. Ma quindi, scusami un secondo, io ho un po' di domande da farti, Jessica, a riguardo. Il matrimonio su WePlay è comunque una cosa, tra virgolette, importante? Cioè, una cosa che puoi fare, non so, una volta sola, cose del genere?
3: In pratica sì, c'è una cosa che comunque poi ci devi fare anche il divorzio se poi vuoi divorziare. In realtà non è il mio caso, non lo vorrei fare.
1: Ah, ho capito, ecco. Beh, ci sta, però sai che si può fare.
0: Senti, ma come funziona sto gioco? Cioè, che succede dentro questa applicazione?
3: Ma questo gioco in pratica sono tanti giochi messi insieme, ed è bello comunque per conoscere gente, e poi c'è una famiglia che si crea.
0: Vedi?
3: Anche i ruoli.
1: E infatti tu, facendo questa cosa, hai conosciuto una persona che ha detto, ci ha mandato un messaggio dicendo appunto che è successa sta cosa. Dice: sì, vorrei darle un buongiorno. Lei è una persona bellissima che ho conosciuto su WePlay, appunto, mi ha conquistato tanto da sposarmi virtualmente dentro questa applicazione. Non so se conosci Radio Peter Pan, perché è molto lontana, tu stai in Sicilia, e anche se la distanza ci separa, il cuore è arrivato a te in un lampo. Ti amo, Jessica, il tuo Alessandro.
0: Quella!
1: Oh!
0: Congratulations!
1: Ma cosa vuoi dire tu per ringraziare questa persona?
3: Ma per me questa persona sta diventando tanto. È una bravissima persona, ci siamo conosciuti così per sbaglio, e realmente sta accadendo qualcosa che non ci aspettavamo nessuno dei due.
1: È una cosa effettivamente molto particolare. Guarda, allora noi vi facciamo le congratulazioni.
0: Una di miei amici si è conosciuta su un'applicazione di giochi, allora, e poi
1: noi vi facciamo le congratulazioni, un abbraccio a tutti e due.
0: Auguroni.
1: E adesso ti dobbiamo salutare, comunque ci sentiamo alla prossima, va bene?
0: Ciao ragazzi.
3: Grazie
1: a te, ciao Jessica, a presto, ciao.
0: Capito,
1: Il gioco, sono innamorati.
0: Galeotta full applicazione.
1: Cose un po' particolari. Sommati.
0: Sommati.
1: Sommati.

0: Ciao ragazzi, ma non so, io ho i miei pensieri e dico una cosa mia personale.
1: Dilla.
0: Ma come siamo messi, ma come siamo messi.
1: Sì, sì, lo so, infatti gradualmente lo pensavo anch'io, ma poi penso anche ma chi siamo noi per giudicare.
2: Infatti, ma che ce frega noi, noi dicono.
0: Dopo questo ultimo servizio in camera... Le ho sentite tutte.
1: Sì, lo so, lo so.
0: Mamma mia.
1: Allora, ragazzi, 2026 le persone si conoscono anche online, nei giochi si sposano online,
2: siamo
1: si
2: più
1: amano.
2: Bravi noi.
1: No,
2: non lo so.
1: Infatti, infatti, stanno pure meglio di noi. Quindi.
2: Ma dove andremo?
1: Mamma mia.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Marco Boffo.
6: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Applauso ad Andrea De Luca che ha mixato queste bellissime canzoni. Canzoni del 2000 Heroes che sentirete domenica 6 settembre al Palio di Montebelluna.
3: Ok, però era Marco Boffo.
2: E applauso anche a Marco Boffo.
3: Bravo Marco.
2: A tutti, no, se dice.
3: A domani, ciao. Ciao.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. No?
7: Grazie anche a...
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Gino se batte, è troppo forte.
18: 3-3-3
19: Peter Panno Clock.
20: 10-3 c'è la Generation.
19: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
21: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
22: Subaru.
23: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
24: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

Indesiderate di Fede, dopo il The Remix Show con Edo e Andrea Nordio, è l'ora della Peter Pan Generation. Saluto Alberto che già ha mandato un buongiornissimo caffè con scritto sorridi è giovedì. Buongiorno, con una tizia che ti scatta una foto. Sorridi, è giovedì. Che...

0: buongiorno, buongiorno amici, buon 5G, il giovedì della Generation, con godimento garantito, questo è certo. Fino a luna succedono cose variegate, domande del cavolo con due Z, oroscopo, GR sti cazzi, a lung the broad senza Emma Rossato, perché oggi c'ha l'esame all'università. La terza ora col computerone e la sala giochi, anche se il computerone è sempre presente. Cioè lì non parla,
1: no.
0: Però lui è attivo, mi consiglia anche delle cose. Dicevo, Emma Rossato oggi c'ha l'esame dell'università e quindi giustificata assente ma giustificata. Ieri stava ripassando mentre era in onda, c'erano gli appunti dell'esame che c'aveva oggi, che è a chimica organica, delle robe che pur non dovendo far l'esame mi hanno messo un'ansia addosso, perché poi ho ripensato a quando andavo a scuola io, che all'ITIS dovevo fare chimica e facevo schifissimo in chimica, non ci capivo niente, neanche lei che c'ha l'esame oggi, quindi magari le andrà bene, magari no. In bocca al lupo Emma, lupo lupolo. Andiamo dritti così, oggi un segno del destino mi ha predetto che arriveranno dei soldi e quindi ho detto rubiamo un disco dall'archivio che parli proprio di quelli. Un disco che mi piace molto, che ogni tanto mi piace rubare e oggi ha senso suonare perché si chiama Sol Macossa, sì, ma tra parentesi è Money.

0: Fisher, What a Life. State ascoltando Radio Peter Pan. Buon giovedì 3 settembre, belli sereni. Anche Mauro c'ha una giornata diversa dal solito. Scrive: ciao Joe, partito dal feudo di Concordia Sagittaria, direzione Brescia, in furgone per svuotare l'appartamento dove mia figlia ha fatto 3 anni perché ha finito l'università. PS, molta coda in autostrada per alcuni incidenti. Ma sì, ma non c'è nessuno che ti corra dietro, Mauro, ma vai sereno. Poi c'è la Generation, stai con noi, te la passi un pochettino via. Disco rubato dall'archivio, che è quello di Sol Macossa, che dice:
1: say what?
0: Say money. Cioè, io voglio parlare di soldi con voi stamattina, perché il segno del destino mi prevede che arriveranno tanti soldi. In realtà li sto solo buttando in tasse, non so per quale motivo, però ogni volta che faccio la dichiarazione dei redditi poi mi dicono: c'è un debito, devi pagare per i prossimi 7.000 mesi. Mannaggia. Però ero in macchina e a un certo punto ho fatto un saltino sul sedile, perché mi sono reso conto che sullo specchietto retrovisore c'avevo un ragno, un ragnetto di quelli piccoli, no? Quelli che saltano da una parte all'altra, che si muovono veloci. Però che fai? Porti pazienza, anche perché il ragno da tradizione porta guadagno, e quindi non è che puoi ammazzarlo. Il ragno lo tieni lì e dici: portami dei soldi, perché altrimenti ti ammazzo davvero se non mantieni la promessa. E quindi ho detto: perché non parlarne nella domanda del cavolo con due Z? Tutte quelle tradizioni popolari, scaramanzia, quella roba lì mi porta dei soldi. 393 7366 240. Ti viene in mente qualcosa?

0: Friday, il remix, quello di Jones. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Si parla di scaramanzia, di tradizioni, di cultura popolare, cose che ti portano i soldi. Si dice ragno porta guadagno, quindi se ti trovi un ragno in casa, in giro, non ammazzarlo, tienilo lì perché porta soldi.
1: Parlando di soldi, io quest'anno non posso lamentarmi perché alle slot online ho vinto 18.000 euro mezzo, altri 7.5 e altri 8 praticamente da febbraio ad adesso, quindi cioè ovvio che sono stati spesi velocissimi perché soldi facili vengono spesi facili, però
0: non lo so,
1: sempre soldi,
0: non lo so. A me spaventa tantissimo sta cosa, gli zombie che giocano alle macchinette, una roba che entri in qualche bar, no, sai che sono nei bar, li trovi lì, li vedi che giocano e dici no, io quella roba lì mi fa una paura, ma una paura, e poi hai anche la fortuna di vincere, non buttarli, battielli, metti da parte, io sono formichina.
2: Beh, che dire, a me hanno detto che lavorare porta dei soldi.
0: È vero.
2: E cazzo, effettivamente è vero.
0: Sì, a mesi alterni, dipende dai momenti anche. Nella tradizione, altre cose che portano soldi.
3: Beh, Gio, io sono povero come la mamma.
0: Ah.
3: E come rito scaramantico vado a letto sperando sia tutto un sogno di svegliarmi a fare balletti come Gianluca Vacchi su uno yacht.
0: In realtà siamo dentro Matrix. No, sai qual è un'altra cosa che porta i soldi? L'arcobaleno, perché poi in fondo all'arcobaleno c'è la pentola d'oro con lo gnomo che ti aspetta, quindi tutti alla caccia di arcobaleni. 393-7366-240, secondo la tradizione e la cultura popolare, cose che ti portano soldi.

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Si chiama Four to the Floor, il disco degli Star Sailor, quello originale, rifatto poi dagli Offenbach. Suona così su Peter Pan. E nella Generation stiamo parlando di modi per diventare ricchi, ma grazie alla tradizione, non tanto grazie a delle intuizioni. Questa è un'intuizione, non fa parte della tradizione.
2: Se la moto sta ferma in garage, è come se guadagnassi soldi. Dico solo questo.
1: Cioè, se tu tieni la moto in garage, non ce li spendi. In questo momento, ad esempio,
2: infatti ora è in officina. Finché non esce dall'officina mi sta portando soldi. Finché non esce dall'officina.
1: Poi quando esce dall'officina ce l'hanno in ostaggio e glieli devi dare i soldi, anzi. Però vedi, questa è una tecnica, non è proprio tradizione o scaramanzia. Ciao Joe, pestare le cacche dicono che porti soldi, il messaggio che manda Andre. Però deve essere una cosa fortuita, non è che metti una cacca in mezzo alla strada e dici se la pesto apposta che così magari porta dei soldi. Però no, guarda, con tutte le persone che conosco che hanno pestato cacche nella vita, poi vedi, lo dice anche lui.
3: Dicono che pestare una M porta soldi, ma io ne ho pestate centinaia e sono sempre povero.
1: Anzi, abbiamo speso un sacco di soldi per comprare scarpe nuove. C'è chi dice: ragazzi buongiorno, siete meravigliosi, io sono di origine albanese e si dice in Albania che se ti prude la mano sinistra arrivano soldi, se prude quella destra però se ne vanno. Quindi occhio, se ti in Italia è il naso, no? Se ti prude il naso, soldi in arrivo. Quindi se vi prude la sinistra, bene, se è la destra, malissimo.

0: sono corna in arrivo.
1: Davvero? Io sapevo che arrivavano soldi, adesso mi dici che è un presagio di sventura se ti prude il naso, porca miseria. C'è solo una regola per guadagnare soldi facili.
2: Andiamo a lavorare.
1: Probabilmente quella è l'unica. Però se ti vengono in mente altre tradizioni, detti popolari che portano del guadagno, come il ragno, porta guadagno, 393-7366-240, fra poco anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio. Il DJ set in aperitivo arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina e dalle 21 dress code per tutti, supereroi per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
14: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
15: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: state ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. Si parlava di riti, tradizioni popolari che ti portassero soldi. Ce ne sono alcuni che portano la fortuna, altri che portano fortuna e soldi. Io parlavo del ragno che porta guadagno, ce l'avevo sullo specchietto della macchina stamattina. Porterà fortuna? Evidentemente no. Lui dice: guarda, io Ivan, 4 anni fa ho provato a tenere una tarantola per avere più soldi, mi ha portato solamente l'agenzia delle entrate. L'ho presa perché la volevo, però se il detto è questo, dice, non ha fatto il suo lavoro. Quindi la tarantola non porta guadagno, perché, anche perché non fa rima, vedi, è proprio questione di rime. Questa potrebbe essere una perla di Saturno.
1: Oh Gio, io te lo dico, poi vedi tu. Allora, io conosco Rosso di sera, bel tempo si spera.
0: Ma
1: il cielo è celeste, si va disoneste!
0: Ma così li perdi, però, cioè non ti entrano. Però ci sono quelle cose che si fanno, tipo a Capodanno si mangiano le lenticchie perché portano i soldi. Sempre a Capodanno c'è quella roba lì di mangiare 12 acini d'uva, uno per ogni mese. Dal punto di vista degli animali, non solo il ragno, c'è anche la coccinella. Se ti si posa addosso, porta sì fortuna generica, ma porta anche soldi. E attenzione, questo non lo sapevo, ho indagato stamattina. La fortuna dipende anche da quanti puntini neri ha la coccinella. Per ogni puntino è un mese di fortuna e di prosperità. Altre saggezze?
2: Ciao Gio. Ciao. Io la sapevo così: spissa al nas, novità che pias.
0: Ah, vedi?
2: Dopo che sia vero.
0: Quindi comunque, se ti prude il naso è un buon segno. Vabbè, insomma, c'è anche lui che dice: guarda, non uscire a cena con Emma Rossato sicuramente non ti fa buttare dei soldi. Può essere. Chiusa questa storia, un paio di dischi ci sono i segni che van bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby!

0: Piace moltissimo questo disco perché c'è il campione che fa mo Snoop Dogg, David Guetta, Sweat. Se passo in via delle mimose un gadget me lo butti giù dalla finestra. Ma a parte che non è che c'ho lo scatolone dei gadget qua, anzi, i gadget sono rinchiusi nella gabbia, un cavò impenetrabile nel quale io non riesco ad accedere, quindi ti lancerei qualcosa, magari una calamita degli ascoltatori, non lo so. No, sono troppo preziose. Joe, lavoravo in una casa di riposo, scrive la Terry. Quando si puliva un anziano la cacca, si diceva che portasse soldi. Non ho mai capito perché a me arrivassero bollette da pagare. Ma perché mettevano in giro questa voce, Terry? Affinché si creasse della fila per pulirla, perché altrimenti non vuole farlo nessuno, ovvio.
1: Joe, non so quanti soldi e fortuna porti la cucinella, sinceramente, perché la settimana scorsa a mia amorosa gli si è posata sulla mano e domenica a mezzogiorno facciamo prendere la macchina, morta la macchina. Cambiamo la batteria della macchina, il giorno dopo morta di nuovo. Portata al meccanico di soldo, però sfiga, soldi persi.
0: Probabilmente aveva già dato troppa fortuna quella cucinella. Che si salvano e che vanno bene in questo giovedì e hanno una giornata serena, agevolata e in discesa sono quelli dell'Ariete, bravi, assieme a quelli del Toro c'è anche il Cancro, noi della Vergine, il Capricorno e i Pesci. Questi quelli che se la ridono sotto i baffi, gli altri non citati, no, a piangere.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo
0: in un angolino disperati. Rullo di tamburi però, perché fra i non citati ci sono i migliori e anche i peggiori. Partiamo dai più fighi col botto in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. I the best oggi sono quelli dei gemelli. Ti ricordi quando da bimbo saltavi sul lettone di mamma e papà? Sapevi che andavi incontro alle incazzature della mamma, ma il divertimento superava la paura della ritorsione. Sii un po' incosciente, prenditi un rischio calcolato, ne varrà la pena. E salta un po' su quel letto, i più fighi sono quindi quelli dei gemelli.
2: Un ottimo lavoro.
0: Bravi!
2: E non anzi, applaudo scherzo. Con ironia.
0: Peggiori oggi quelli del leone.
3: Oddio! No, Dio, ti prego, no!
0: Invece,
3: no!
0: Leone.
3: No!
0: Leone, male male.

0: io che pulisco la cacca dalle lettiere dei gatti, quanta fortuna dovrei avere?
1: Collega, dovremmo averne tantissimi.
2: GR sti cazzi.
1: Torna l'appuntamento con il GR sti cazzi.
3: E sti cazzi.
1: Che chiude la prima ora della Generation, raccolte nelle ultime 24 ore notizie che ti fanno esclamare proprio ma fortissimo, fortissimo.
3: E sti cazzi.
1: Si parte da Focus. Dove si trova questo fungo blu?
3: E sti cazzi.
1: Probabilmente nel villaggio dei Puffi. Il Leggo titola: colpito da un fulmine per strada, illeso, stava andando dal dentista.
3: E sti cazzi.
1: E vedi che andare dal dentista mette paura anche per questi motivi qua, è pericolosissimo, non ci andate. Dalla Repubblica, il test del l'auto senza pilota finisce contro la polizia. L'incidente in soggettiva.
3: E sti cazzi.
1: Non era guida autonoma, era guida anarchica. Sono due robe diverse. Fanpage.it ha l'obbligo di firma dai carabinieri, ma ci arriva rubando bici e monopattini nel tragitto. 38enne in carcere.
3: E sti cazzi.
1: Perché il lupo perde il pelo, ma non il vizio. La Repubblica. Il miglior doping in palestra? Il profumo del cioccolato.
3: E sti cazzi.
1: Ma infatti quelli grossi grossi, vedi, pompatissimi, annusano tanto di quel cioccolato. Today, guadagnare 10.000 euro per litigare in diretta sui social. Così mogli, mariti e mamme si mostrano senza veli.
3: E sti cazzi.
1: Anche se i panni sporchi si lavano a casa. Sky TG24, l'urina degli alpinisti avrebbe fatto sciogliere 154 tonnellate di ghiaccio ai piedi del Monte Everest.
3: E sti cazzi.
1: Ma fatela nelle borracce, avete distrutto tutto. Chiudiamo con Focus. La metà di chi acquista vinili non ha il giradischi.
3: E sti cazzi.
1: Vedi, è proprio la storia della vita. Chi ha il pane

0: Usual Moving to the Sun. Andrea, ma com'era quella storia che è cantata
1: di poppa? È andato a poppa.
0: Non è andato a poppa.
1: Poi è nato P.
0: È nato P.
1: Eh?
0: Ma tu ce l'hai una zia che tipo si chiama Maria, ma tutti la chiamano Leopolda?
1: Ho uno zio Dennis.
0: Davvero?
1: Si chiama Mario.
0: Questo sarebbe un bel tema. Ve lo consiglio.
1: Lo facciamo domani allora.
0: L'ho sentito in un'altra radio stamattina.
1: Sì, davvero, l'hanno fatto a Radio Italia.
0: Non per dire. Davvero?
1: Sto scherzando, ve l'ha segnalato gli ascoltatori. L'ha fatta a Radio Italia.
0: Che bravi, che bravi, copioni. Fra poco, seconda ora della Generation. Ma sarà bellissima. E sai perché, Andrea?
1: Perché?
0: Perché non c'è Emma Rossato.
2: Sì!
3: Ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
8: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Chi non si batte è troppo forte.
9: Peter Panno Clock.
0: Le 11:01 c'è il meteo.
9: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto danno.
13: Ma dai, è incredibile.
14: Ma si saranno sbagliati.
15: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
13: Guarda, affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
15: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
13: No, non ci posso credere!
15: Ali migliora la vita.
9: Peter Pan, meteo.
16: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un giovedì ancora all'insegna dell'estate piena in tutta Italia, quindi anche nelle regioni settentrionali. Prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso dappertutto, con il caldo però che si fa sentire. Sulla bassa pianura padana arriviamo a toccare anche i 35 gradi. E attenzione, prossimi giorni, soprattutto verso il weekend, con un ulteriore nuovo rialzo delle temperature, incredibile. Nel fine settimana toccheremo i 36-37 gradi, ma non si escludono punte anche di 38. Per sapere quando finirà questa interminabile estate, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
17: Pa, pa, pa.
2: Baron.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: 1996, Tori Amos, Professional Widow. State ascoltando la Generation, seconda ora insieme, diversa dal solito perché non c'è Marossato, giustificata, assente, giustificata perché c'ha l'esame all'università. Al suo posto ho chiamato un esperto.
1: Eccomi qua!
0: Andrea Nordio.
1: Ciao!
0: Ho detto
1: va?
0: Esperto perché così vale per tutto.
1: Sì, ma esperto di cosa?
0: Esperto. Sei un esperto.
1: Sono un esperto, sì, sì.
0: Io adesso devo rinnovare la patente, scusa la patente, l'assicurazione dell'auto, ho fatto un po' di preventivi.
1: Ti do il nome del mio assicuratore.
0: E sono indicato come guidatore esperto.
1: Guidatore designato.
0: Bellissimo essere guidatore
1: no,
0: esperto.
1: No, non è bellissimo, vuol dire che sei vecchio.
0: No, è bellissimo.
1: Stavo pensando che adesso non è più valida per me la carta giovani nazionale, quella per cui hai gli sconti in giro.
0: Sei un vecchio, un vecchio. A proposito di guidatori esperti, questo è il gran premio, cioè il weekend del gran premio di Monza. E ci sono anche tanti.

0: Leclerc che è Hamilton. E la faccia di Hamilton è bellissima perché ha fatto tipo
1: Oh mamma mia, come hai fatto?
0: E anche Peggy Goo.
1: Oddio, ho toccato, non ci credo.
0: Ma la cosa più brutta del weekend è il trofeo. Io non so se l'avete visto, andate a cercarlo online. Il trofeo è stato stampato 3D, quindi hanno fatto una roba avveniristica, ma sono delle ciotole impilate una sopra l'altra.
2: Allora, io la descriverei così: è una caraffa filtrante con sopra un frullatore con sopra due terrine.
0: Sì, più o meno, è quella roba lì. È come quando tu metti le cose sul lavello della cucina aspettando di lavarle.
2: Sì, esatto.
0: Hanno deciso di fare questo perché? Hanno detto che quella roba lì sembra che cada e quindi anche la vittoria effimera, te la devi riguadagnare l'anno dopo.
2: C'è il commento di Hamilton, ma va a cagare.
0: Che poi alla fine
2: metti il braccio così.
0: La coppa in realtà originariamente aveva quel significato lì, andava riempita poi di spumante alla fine della gara e bevevi da lì, quindi loro hanno voluto darci quel significato, ma sembra un lavello, dai.
3: Attenzione, 9

0: Joy Corry Whispers, Peter Pan. Ciao Andrea Nordio, è bello averti qui. Guarda, anche lui è contento.
1: Ciao Nordio!
2: Ciao, ciao ragazzi!
0: Ciao, ciao. Ha fatto appena adesso una ricerca che ha consumato litri e litri d'acqua. Sai che quando fai le ricerche grazie all'intelligenza artificiale,
2: solo per cose non utili, tra l'altro,
0: sprechi un sacco di acqua. Ha chiesto Aperol e Cinar, stanno bene insieme?
2: Sì, no, non stanno bene insieme, stanno insieme. Volevo capire se
0: si amano, evidentemente.
2: Tipo noi e Bella e Monella stiamo assieme.
0: Allora Andrea Nordio, benvenuto nel programma dove si fa della cultura. Metto anche la base di Super Quark, perché ho imparato grazie a George Clooney, che sta presenziando alla Mostra del Cinema di Venezia, un termine che non conoscevo. C'era proprio l'intervista in inglese, senti qua. Lui dice:
3: there's a great word, cacistocracy, which is a country run by the least qualified people. I think maybe we have a cacistocracy right now.
0: Cioè, a parte che voce incredibile che ha quest'uomo, è pazzesca.
2: E anche quando lo fa panno fino va bene lo stesso.
0: Effettivamente molto simile. Lui ha detto: guarda, che in questo periodo storico stiamo vivendo in una cacistocrazia. E io, pur avendone sentite tante, questa non l'avevo mai sentita.
2: Allora, è un governo fatto dai cachi.
0: Sì, è la terra dei cachi, citava Eli le storie tese, evidentemente. In realtà, cacistos vuol dire pessimo, il peggiore, arriva dal greco. E quindi Kratos, crazia, è il potere, il comando. Quindi il potere, il comando è in mano ai peggiori. Era un attacco sociale.
2: Ma quindi ce l'ha con Trump?
0: Ce l'ha con tutti.
2: Ma con tutti?
0: Vabbè, è facile, no? Lo faceva anche Beppe Grillo 20 anni fa. La cacistocrazia!
2: È facile!
0: Adesso immagino George Clooney che organizza il V-Day a Venezia, perché dice: vista per Venezia, dai!

quale è stato coinvolto anche Andrea Nordio, adesso l'ho rimandato di là a fare cose, siamo rimasti io e voi. Partiva da il weekend di Monza, poi siamo passati a parlare della mostra del cinema di Venezia. L'Italia è al centro dell'attenzione in questi giorni. Però George Clooney ha parlato appunto di cachistocrazia, cioè il governo dei peggiori, chiaramente riferendosi al suo presidente, lui americano, quindi si riferiva a Trump, non evidentemente al governo italiano, immagino, credo. Non è che uno va a casa degli altri e dice siete guardati da dei pirla, poi vabbè sono punti di vista. Però vedi, parlando di Trump, guarda che ha avuto un'idea geniale, ha lanciato un reality show come iniziativa governativa, mi spiego meglio. Lui era grande fan di Apprentice e ha lanciato questo contest che si chiama Million Dollar Pitch Competition, ovvero assegnare a 5 piccoli imprenditori americani $1,000,000 ciascuno per un progetto ritenuto più meritevole di investimento. Ma mica l'ha fatto così, tipo, sai, faccio un appalto pubblico, metto a disposizione questi soldi, tu mandi il progetto, noi lo valutiamo. No, è televisivo. Hanno scelto anche dei giudici, tra i quali ci sarà Nicki Minaj, il cofondatore di NBA, Joe Gebbia, e Grant Cardone, imprenditore e finanziatore della chiesa di Scientology, così personaggi che amici suoi. Però è bello perché Nicki Minaj partecipa e vota. Allora questo progetto mi piace, diamogli $1,000,000 americani. Se non ci fossero bisognerebbe inventare

David Guetta, Sad Girls, nella Generation, la Lunghe Brode, quello spazio nel quale si parla un pochettino di tutto, tendenzialmente per cercare di rimanere al passo, no, con le cose. Escono quotidianamente 6 miliardi di notizie, devi saper tutto. Non è ammesso nel 2026 che tu non sappia una cosa, non è ammesso che tu alzi la mano e dici questa cosa non l'ho sentita, non lo so, oh, ma hai visto quello? Sì, l'ho visto. Hai sentito quello? Sì, l'ho sentito. E quindi nella Lunghe Brode si approfondiscono questioni, dallo sport alla musica, al cinema. Non c'è un filo conduttore, questo, cioè sono robe a caso adesso, riassunto un po' così. Ultima cosa della Lunghe Brode di oggi ci fa rimanere negli Stati Uniti. Ha parlato di Trump e di questo sorta di reality show per dare dei soldi ai piccoli imprenditori e finanziarli. Come giudice c'è Nicki Minaj, però c'è anche questa questione, lo spritz negli Stati Uniti. Stavo leggendo un articolo del New York Times, sai, leggo il New York Times, e parla delle opinioni dei bartender, dei baristi negli Stati Uniti circa lo spritz. Cioè hanno fatto un articolo intervistando una serie di baristi chiedendo: ma cosa ne pensi dello spritz? Che è una domanda curiosa da fare, e pare che abbiano un'opinione importante del nostro aperitivo tradizionale. Dicono: è bello perché è velocissimo da preparare, i clienti quasi mai lo rimandano indietro, e quindi anche ci sono tanti mix che puoi fare, però questo è uno di quelli che funziona ancora tanto pure negli Stati Uniti. Però io mi sono focalizzato su un non lo rimandano indietro. Io veramente il drink, no, non lo rimandi indietro. Lo rimandate voi indietro al drink? Ditecelo.

0: Michael Jackson, Billie Jean, su Peter Pan si è parlato anche di spritz, che ancora domina negli Stati Uniti, anche se Andrea mi ha mandato un video della sua gita a Las Vegas. Sono andati, hanno chiesto, in dialetto però, al barista: mi hai fatto un spritz? Gli hanno chiesto così, lui era un po' disorientato, non ho capito se sono riuscito a ottenerlo oppure no, però credo che alla fine sì, perché la prima risposta è stata what you want, non ti capisco, poi hanno detto Italian spritz, e allora lì ha iniziato a comprendere, anche perché dai, Las Vegas, se non lo sanno lì devi cambiare bar. Buongiorno Peter Pan, lo spritz non lo mando indietro, semmai gli dico che lo facciano leggermente più carico, ma al prossimo giro, intanto quello lì te lo bevi. Dai, non si rimanda indietro, magari il piatto del ristorante che è troppo salato, oppure manca un ingrediente fondamentale sulla tua pizza, allora lo rimandi indietro. La non lo so, io non sono per rimandare indietro le cose, a meno che non ci sia qualcosa di incredibilmente grave, tipo potrebbe essere il tema del dilemma fra poco.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
7: Radio Peter Pan è anche in video, un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
7: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio. Il DJ set in aperitivo arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina e dalle 21 dress code per tutti, supereroi per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
9: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
10: Forever Fun, Forever Summer.

Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo, Caramello. State ascoltando Radio Peter Pan. Riapriamo la Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. C'è Diego che dice: Gio, ormai tutto sanno tutti, uno più dell'altro. Ma una risposta che nemmeno ChatGPT mi sa dire. Il coccodrillo.

0: coccodrillo fa pio pio. Nella mia testa il coccodrillo fa pio pio pio pio, perché è grosso, grande, così. Immagini che faccia tipo un ruggito da leone. E invece no, invece fa pio pio. Prima della pubblicità vi stavo raccontando di un'inchiesta fatta dal New York Times intervistando un sacco di baristi in America, e gli hanno detto: ma dell'Aperol Spritz cosa ne pensi? E loro hanno detto: ah, è facile da fare, alla fine ci mettiamo poco, la gente non lo rimanda indietro. E quella roba lì mi ha acceso una lampadina. Ho detto: in che casi si manda indietro qualcosa?
1: Ciao Radio Peter Pan.
2: Ciao.
1: Noi stiamo andando a San Marino a berci lo spritz. Saluti della famiglia Fontana.
0: Vedi, quando vai all'estero, tipo a San Marino, non devi ordinarlo lo spritz, perché sai che non lo faranno bene. San Marino, scusa. Lo rimando indietro solamente se me lo fa più scarso, o peggio, se il bicchiere sa da freschin. Sai che...

0: che cinga. Correva l'anno 2007, mica Grace Kelly su Peter Pan. Stiamo parlando di situazioni nelle quali rimandi indietro in cucina il piatto oppure al bancone del bar il drink che ti hanno fatto male. Io non sono tipo da far ste robe, piuttosto mando giù delle robe disgustose, ma perché non sono litigioso e poi mi sembra di mettere sempre sotto pressione la gente. Elena, anche lei come me, però una volta ha detto oh, non ce l'ho fatta.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io una volta ho rimandato indietro al ristorante una tagliata che avevo chiesto ben cotta, sì, e me l'hanno presentata grondante di sangue.
0: È un classico.
1: Allora gli ho chiesto se per favore potevano portarmela ben cotta.
0: Chiaro.
1: Perché io la carne cruda così non riesco a mangiarla.
0: Ce la faccio.
1: Me l'hanno riportata con lo stesso piatto, tutto bello pieno di sangue.
0: Yeah.
1: Uguale a prima. A mio parere uguale a prima.
0: Gliel'hai rimandato?
1: E allora gli ho chiesto che differenza ci fosse. Non per rompere le scatole, ma gli ho chiesto semplicemente che differenza ci fosse.
0: Certo.
1: E allora il cameriere scocciato porta dentro il piatto di nuovo,
0: sì,
1: e me la riporta leggermente più cotta, leggermente,
0: sì,
1: e mi fa: se questa non è cotta, cioè.
0: Cioè.
1: Là io poi vabbè ho lasciato stare, non ho mangiato niente, ho portato a casa la carne, l'ho data ai cani, poverini,
0: sì, sì.
1: Ma cioè vabbè, la gentilezza prima di tutto.
0: Esatto, la gentilezza prima di tutto, perché poi arrivano anche aggressivi e dicono ma allora questo non te lo mangi. Ci sono però al contrario quelli che poi fanno le scenate in cassa: allora io non te lo pago, io no, quelle robe lì mi mettono ansia, siamo fuori a goderci la serata, perché dovete comportarvi così? Quando ti portano i gamberi non puliti con tutto l'intestino pieno di merda, no, che schifo.
2: Scusate, ma l'argomento di cui state trattando ora fa veramente schifo, sì. Così ho cambiato stazione, potevate anche risparmiare.
0: I gamberetti con la cacca li rimangono.

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Mike Towers, Benny Blanco, De Genere. Stiamo parlando di situazioni nelle quali rimandi indietro il piatto o il bicchiere che ti è arrivato perché non ti sta bene qualcosa. Cosa che io non riesco a fare, però adesso mi avete dato del coraggio. Ad esempio, Ale da Seveso racconta più o meno la stessa cosa che diceva Elena prima. Ti arriva la carne che tu hai chiesto ben cotta, ti arriva il sangue. Lui ha anche la moglie incinta, quindi no, non potrebbe mangiarla così, deve essere cotta. E quindi la soluzione che ha pensato il ristorante è stata questa.
2: Ci hanno portato lì un piatto con una pietra calda.
3: Sì.
2: Cucinatela, in poche parole era la sostanza. Ma ci rendiamo conto? E poi la gente magari viene licenziata per, secondo loro, motivi assurdi. Questo è uno di quei motivi che certi ristoranti di certe catene dovrebbero tirare giù la clare e salutare tutti.
1: Però la cosa della pietra calda è una cosa molto diffusa, cioè in giro la vedi, secondo me è anche efficace perché te la fanno un po' al sangue e poi un po' te la cucini te. A me è successo in un ristorante di una persona che conoscevo, tra l'altro, si trovarono un ragno morto nell'insalata, nella mia tagliata. Che schifo il ragno morto, ragazzi, che roba disgustosa. Ci sono cose che non vanno bene ed è giusto mandarle indietro, tipo un vino che sta di tappo, però lì dici faccio la figura del sommelier, io non so un cacchio di vini, quindi magari è buono, ci faccio una brutta figura. Un piatto di vongole o cozze che sghisano, cioè che hanno la sabbietta dentro. Una bistecca al sangue quando l'ho chiesta a media cottura. O altro dice: non sono delicato schizzinoso, ma ci sono certe cose che devono essere fatte bene, altrimenti te le mando indietro. Io solitamente mando indietro un cocktail quando l'ordini senza ghiaccio e ti arriva con il ghiaccio,

0: molto sottile la linea che divide il cliente cacacazzi da quello che c'ha ragione. Vedi che poi sono uscite delle storie che fanno arrabbiare altri ascoltatori, perché poi in Italia il cibo è una religione, quindi tu dici una cosa, c'è qualcuno che la pensa al contrario di te. Tipo quella questione dei cocktail, con poco ghiaccio, con tanto ghiaccio, il cocktail va fatto così.
1: Ma no, guarda che lì il tipo del cocktail ha toppato alla grande, perché non esiste senza poco, cioè è così che va, appunto, non è che è così, basta.
0: È come la pasticceria, ci sono delle proporzioni e quelle sono, devono essere rispettate. Ma con poco ghiaccio, dai, non esiste.
2: Ma cosa parla quello là della pietra? È giusto, te la portano là, se vuoi cucinartene un po' di più te la cucini. Come cavolo fai, sono 3-4 persone che vogliono, una il sangue, una qua, una là, te la cucini come vuoi.
0: Vedi?
2: È anche figo. Che mandarla indietro, ma mamma mia, ciao ragazzi.
0: Mamma mia. Vedi che ci arrabbiamo su ste cose. Una volta sono stato con Fede e Rocky in un locale coreano dove ti potevi cucinare tu la carne. Al centro del tavolo c'era proprio un fornello. E è finita che io ho mangiato la mia carne cotta alla grande e Rocky e Fede il giorno dopo c'avano il cagotto. Che delicati.
3: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Giro se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Mezzogiorno e due, ci sono le news.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news. Buona giornata da Umberto Cascone. L'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea attacca: è discriminatoria l'esclusione delle donne tatuate dall'arruolamento in polizia in Italia. Il parere critica i regolamenti che vietano di mostrare segni distintivi con l'uniforme che prevede la gonna. Chiesto l'adeguamento delle normative. Morto nella notte a Roma Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi e esponente di AVS, aveva 78 anni. Sin da giovane militò nel PCI, entrando in Parlamento nel 1992. 2002 fu anche condirettore dell'unità. Tennis agli US Open, Berrettini eliminato da Navone, Guerrieri da De Minor. Oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio in Coppa Italia, Sassuolo e Udinese avanzano agli ottavi battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi Palermo Mantova e Cagliari Verona. Queste le breaking news di TG Com 24.
10: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young viaggia sempre con te.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a 70.

0: ABC, il disco di Gale, il remix è quello di Wild. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation Wild. Ciao, io sono Joe, solitamente sentite anche Emma, che poco fa mi ha mandato un selfie, si è vestita da esame, però troppo morigerata secondo me. Scrive buongiorno, direzione chiesa per sperare nello Spirito Santo e poi si va a morire a Ferrara, sa già che andrà malissimo. Ciao computerone.
1: Ciao Joe.
0: Come sarà l'esame di Emma?
1: È difficile.
0: Sei un deficiente. Lo passerà?
1: Mai nella vita.
0: Anche secondo me.
2: Sala giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Vai. Perché a differenza di Emma Rossato, voi sì, siete forti, siete bravi, siete competitivi. Avete tutte le carte in regola per provare a vincere uno dei ticket che mettiamo in palio oggi, i numeri 7 e 8 di questa settimana. Si vince onore e gloria per il momento e poi rientri nel sorteggio che si fa lunedì a quest'ora. Quello che viene estratto si porta a casa i gadget di Peter Pan. E allora, computerone, è tutto pronto?
1: Yeah.
0: E allora, che cosa giochiamo?
1: L'oggetto non identificato.
0: Il gioco dove c'è un oggetto che parla, si descrive e dà delle indicazioni su di sé. Quello che devi fare te è mettere insieme gli indizi, unire i puntini e trovare qual è quella parola che si sposa bene appunto con tutti gli indizi. 393-7366-240 vince il o la più veloce.
4: L'oggetto non
0: buttati.
4: Identificato.
0: Viene proprio.
5: 3, 2, 1, mi vedi almeno ogni 4 anni alle Olimpiadi.

0: malizioso, definisco il membro. In spiaggia sono sempre sotto l'ombrellone.
1: No. Unisci i puntini, qual è l'oggetto misterioso? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
2: Attenzione,

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Si è giocato per assegnare il settimo ticket di questa settimana. Nella terza ora della Generation c'è la sala giochi. Il computerone ha sorteggiato un gioco difficile.
1: Sì. Difficile.
0: Quasi come l'esame di Emma Rossato.
1: No.
0: Quello è più difficile. Sì. Il gioco era quello dell'oggetto non identificato, ovvero un oggetto che parlava, si è descritto e gli indizi che ha dato erano questi. Mi vedi almeno ogni 4 anni alle Olimpiadi. Posso indicare una particolare compravendita? Negli occhiali ce ne sono 2. Se sei malizioso, definisco il membro. In spiaggia sono sempre sotto l'ombrellone. Che cos'era?
2: Medaglia.
0: No, non è la medaglia, poi.
3: Fuoco.
0: Fuoco, nemmeno, occhialini, stecca, stanga, lenti, anello, palle. Ma no, quello non è il membro, dai, no. Corona, secondo qualcun altro, oppure.
4: Anello.
0: Anello, no.
5: Oh. Niente, troppo difficile.
0: Troppo difficile.
6: Il caldo.
0: Eppure l'hanno individuato in tanti, non era neanche il caldo.
7: Cerchio.
0: Cerchio no, focale no, la lettera O. Non era la lettera O. Stanghette, effettivamente negli occhiali sì, ci sono le stanghette. Però hanno anche un altro nome, le stanghette. No, no, le aste, l'asta. L'asta era la parola da individuare. Perché mi vedi almeno ogni 4 anni alle Olimpiadi? L'asta, quella del salto con l'asta. Posso indicare una particolare compravendita quando compri o vendi qualcosa all'asta. Negli occhiali ce ne sono 2, appunto, le aste, queste che si appoggiano poi alle orecchie. Le ho toccate perché io porto gli occhiali. Se sei malizioso, definisco il membro. Ah, che asta! In spiaggia sono sempre sotto l'ombrellone. L'asta dell'ombrellone, quello che tiene su la parte ombreggiante. Il più veloce non mi ha ancora mandato i suoi dati, ma da WhatsApp so che si chiama Paolo. Bravo! Paolo. Mega Galattico Paolo, you win!

0: su Peter Pan è sempre un sacco di polemiche con sta sala giochi, però
1: devi dire a Paolo come ha fatto a essere più veloce di me se dopo il secondo indizio ti ho mandato il vocale. No, è truccata la sala giochi, truccata.
0: L'hanno detto in 7000 che è truccata anche oggi. Non è che potete vincere tutti, però ammettete, avete perso, rosicate.
2: Radio Birman.
0: Next event. Prossimi appuntamenti con Peter Pan, ce ne sono diversi. Siamo partner del vecchio del palio del vecchio mercato di Montebelluna fino al 7 settembre. Sabato 5 saremo lì alle 19 con Aperipalio insieme a Sister Gloria, e poi dalle 22 il Pink Power con Steffi De Cicco, Francesca Voice e l'animazione tutta in rosa con la crew e il Pink Bear. Eppure domenica 6 settembre dalle 19 l'Aperipalio in diretta con Marco Boffo e Alice Fassina, e poi dalle 22 la notte dei supereroi con i 2000 Heroes in console, Marco Bax, i remix, Edo, Andrea.

provincia di Udine, dalle 19.30 con DaVJ e Fede. Tutti gli appuntamenti precisi, dettagliati, schematizzati sono sul sito peterpan.it, alla sezione eventi.

0: bella che è lei, che bello che è il suo disco, Olivia Dean, Man I Need. Fra poco spicchiettino finale della Generation con i tre dischi degli anni 2000, il 2000 Heroes. Oggi firmato Marco Boffo. Marco, mi raccomando che c'è bisogno di carica. E poi c'è il secondo ticket di oggi, il numero 8 della settimana, quindi un altro gioco della sala giochi. State con noi.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Dare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
6: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
8: Sì.
7: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
8: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
3: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation. Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: Ci fu un'idea.
12: 2000 Heroes.
13: Un gruppo di persone straordinarie.
12: I supereroi degli anni 2000 mixati da
14: Marco Boffo.
15: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: running, running and
1: 2000 Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
3: Grazie Marco Boffo, ci ha portati al 2015 con J-Ax, Maria Salvador e anche il Cile. Dal 2016 Marrakesh e Gue in Salova, al 2004 a chiudere con i Black Eyed Peas, Let's Get It Started.
4: Thank you.
3: Thank you.
4: Thank you.
3: Thank you. Super Marco Boffo.
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Specchiettino finale della Generation, ultimi 15 minuti circa, poi andiamo a mangiare la pasta asciutta. Si gioca per assegnare l'ottavo ticket, prima però c'è il Dome che ha fatto fatica a dormire stanotte.
5: Ciao Gio, grande Gio.
3: Ciao Dome.
5: Senti allora, ieri sera ho fatto una fatica a addormentarmi, però ho letto di un trucco, praticamente fanno i Marines, sbattono per 60 secondi versione, veloce, le palpebre.
3: Ok.
5: E niente, tutti addormenti, solo che io l'ho provato. Dopo 20 secondi mi sono rotto le balle e sono addormentato perché ero stufo, quindi non so dirti se funziona, sai?
3: Mi sembra che funzioni. L'avevo letta anch'io, non l'ho provata perché io sono uno di quelli che appoggia la testa sul cuscino e ciao, sto già dormendo ancora prima di appoggiarla. Io dormo in piedi, sto dormendo anche adesso insieme al computerone. Ciao computerone! Giochiamo, dai, per assegnare l'ottavo ticket, ma con che gioco?
2: Ogni secondo conta.
3: È un gioco nel quale il tempo la fa da padrona, devi contare i secondi, con precisione però al mezzo secondo. Cosa devi misurare? La durata di una clip audio, da segnale acustico a segnale acustico. Preciso, preciso, al mezzo secondo. 393-7366-240 vince come sempre il o la più veloce. Time.

0: stesso suono. Il gioco sta per cominciare.
1: Quali sono le colpe che lei attribuisce a questo allenatore?
2: Allora, magari non è all'altezza di condurre professionalmente, non è preparato professionalmente, non è all'altezza di poter portare avanti la storia del Catanzaro.
1: Ma c'è un po' di rabbia, però.
2: Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice?
3: Era un po' arrabbiato. Quanto durava questa clip audio qui? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
0: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: si chiama Golden Sands, Spiagge Dorate, il disco di James Poole. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Spicchiettino finale, si è giocato, ma c'è stato anche l'intervento del Dome che parlava di quella tecnica dei Marine di sbattere forte le palpebre velocemente, ti affaticano gli occhi e ti addormenti. E un ascoltatore dice: mi sa che non l'hai capita la battuta delle palpebre. No, c'era una battuta, io sapevo che esisteva questa tecnica. Boh, poi mi ha mandato un vocale, adesso pian piano lo ascolto e vediamo cosa c'era nascosto dietro quella roba lì del Dome. Ma si è giocato per assegnare il ticket numero 8 di questa settimana con il gioco di Ogni Secondo Conta, quindi una clip audio che era quella famosa, storica, è ripartito il campionato, quindi l'ho ripescata, del tifoso del Catanzaro arrabbiatissimo con l'allenatore che non è all'altezza. Il giornalista gli dice: ma lei è un po' arrabbiato. No, che cazzo di rabbia! E se ne va arrabbiatissimo. Quanto durava quella clip lì?
1: 22.
0: 22 è troppo, 15 scrive Lara, troppo poco.
2: 20 secondi.
0: 20 secondo lui.
3: 20 secondi.
0: Oppure
3: 22 secondi.
4: 20 tondi.
0: 20 tondi.
5: 21 e mezzo.
0: Ok.
6: 21 secondi e mezzo. Ciao da Max.
0: Ciao Max.
3: 21 secondi.
0: Troppo.
7: 21 secondi e mezzo.
0: Troppo.
7: 18 secondi.
0: 18 nemmeno. In realtà la durata precisa di quella clip audio lì era 20 secondi e mezzo. 20,5 secondi. Il più veloce vince il ticket numero 8. Lui è Alberto Buora.
8: Bravo Alberto. Alberto.
0: Magico Alberto, you win.
9: Peter Pan, Forever Summer.

H si chiama Ring My Bell. Din don, chi è sto cazzo? Chiude la puntata del giovedì della Generation. Fra poco c'è Peter Paramanetta con Fede Alice. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani per l'ultimo appuntamento della settimana con la Generation. Ci sarà anche Marossato, quindi tutto torna.

0: Sport.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi, per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
7: Non si batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Sono le 13 da un minuto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: No, ma dai, è incredibile.
11: Ma si saranno sbagliati.
12: Questa è la reazione di una cliente di Aria Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
10: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
12: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
10: No, non ci posso credere.
12: Ali migliora la vita.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

capitane. Ah. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fan. Vai.

0: state tranquilli.
1: Sì, Giovannino, un ascoltatore che ci scrive al 393-736-740. Tutti vogliono il fenomeno, a noi invece ci tocca sentire Fede.
0: Però Giovannino, ricorditi, al mattino alle 6, quando ti faccio compagnia e mi mandi complimenti, ti denuncio la prossima volta.
1: Non è manco permaloso il fenomeno.
0: No, ma ogni fenomeno che si rispetti è intoccabile, ingestibile, perfetto.

0: fatta fine.
1: Madonna, che brutta immagine, voglio già lavarmi le mani, non so perché.
0: Vieni qua.
1: No.
0: Non mi toccare.
1: Facciamo le cose fatte bene, si parte e si comincia. Intanto vi lasciamo il contatto 393 7366 240.
0: Facciamo sempre le stesse cose, le ricorrenze certificate, il forse accade oggi, e proprio oggi che è giovedì, l'ultima mezz'ora, che facciamo?
1: Zun zun zun.
0: Che facciamo?
1: Sex education.
0: Ah, beh.

0: Poi dai dai qui su Radio Peter Pan. Che hai fatto?
1: No no niente, stavo per anticiparti. Allora, un sacco di persone ti hanno chiesto su Instagram com'è andata la trasferta ieri per la partita Udinese-Venezia. Sai quante?
0: Allora,
1: zero.
0: No, in realtà mamma e papà mi hanno mandato un messaggio ieri sera: sei tornato tutto a posto? Ah, però vero, non mi hanno chiesto della partita. No, comunque ieri io
1: aggiornamento.
0: Il buon Andrea Nordio siamo andati a vedere alle 18 Udinese-Venezia al Blue Energy Stadium, Coppa Italia. C'era poca gente perché
1: beh,
0: comunque
1: infrasettimanale alle 18.
0: Esatto. Però noi abbiamo fatto quella cosa che fanno i veri maschi alfa che vanno allo stadio. Ci siamo sparati 4 mega birre giganti prima di entrare, così siamo entrati

0: e col prosciutto crudo e maionese, e dopo 20 minuti ci avevamo la biocco.
1: Bravi, complimenti per la strategia.
0: Poi, essendoci poca gente in tribuna, stavamo sbaccati, sì. Sembrava che stavamo sul divano. Bello. E la cosa bella è che tu parti da maschio alfa, quindi fai discorsi da maschio, guarda quella, fai così, fai un po', e poi fai il fenomeno, e poi quando torni canti le canzoni piangendo in macchina.
1: Esatto. E a proposito di guarda quella, mi dicevi fuori onda che avete visto le mogli barra fidanzate di calciatori, le cosiddette swag.
0: Le swag, che però giustamente essendo le mogli dei calciatori dell'Udinese devono avere un altro nome.
1: Esatto, le mogli dei calciatori di squadre venete, ognuno dovrebbe trovare un nome autoctono.
0: Secondo te le mogli dei calciatori dell'Udinese come le possiamo chiamare?
1: Le friche, perché sono molto belle, sono delle friche. Secondo me è un bel nome, amici friulani dintorni, pensatelo, adottatelo.
0: Io,
1: ti dico anche quelle venete. Le mogli dei calciatori veneti potrebbero essere Lemone.
0: Lemone, mica male.

0: la gente si preoccupa per te. Allora Fede, quanti ti hanno chiesto la foto, l'autografo ieri allo stadio? C'è gente che si preoccupa per che fine ha fatto il tuo pacco con la libreria.
1: Il mio pacco preoccupa le persone, questa è la cosa che mi mette.
0: Allora, foto, autografi, quota?
1: Zero.
0: No, vabbè, ma veramente?
1: Zero.
0: Che figura. E sì che c'erano sia amici veneziani sia amici udinesi.
1: Io

0: di malattia.
1: C'è gente che ormai non ci dorme più la notte.
0: Aia, sentiamo.
2: Ah, fenomeno! Oggi non ci sono aggiornamenti sul tuo pacco?
1: Non c'è il pack tracking.
0: Il tracking c'è, ma dice sempre la stessa cosa. Sto famoso pacco, sta libreria continua a girare in zona Castelfranco e dintorni su sto furgone che non si ferma mai sotto casa mia.
1: Ma infatti Fred De Palma domani esce con il nuovo singolo estivo, preparatevi. In realtà è una versione rivisitata del successo di quest'estate. Il pacco gira, la notte vola.

0: pacco, a quanto pare. Secondo un ascoltatore, il pacco è stato intercettato da Andrea Nordio, che lo sta tenendo in ostaggio.
1: Tra l'altro, voi sapete davvero un sacco di cose. Sai quante volte Nordio si è dimenticato poi di riconsegnare i pacchi intercettati tipo ad Andrea De Luca, a Edo? Ah. Se li dimentica. Scusa, l'ho dimenticato a casa, non mi ricordavo.
0: Ecco perché va così forte su quei siti, lì c'è tutta la roba usata.
1: Di reselling,
0: capito, Andrea Nordio?
1: Facciamo le persone serie, anzi, loro sono persone serie, quelle del Miami, Miami Baby.
2: Questo è il flow latino del Miami, cognato.

0: ingresso gratuito, ci vediamo lì.
1: Seguici su miami.tour.
2: Flow Latino, il sonido picante del Miami con Radio Peter Pan.
3: Da 1 euro se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro batte forte sempre
4: fino al 17 settembre. Spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF, un solo spray.
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
11: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
13: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
15: Ma va, sono andato da Ivan Team.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
18: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Peter Pan Impatto.
19: Animis suona Radio Peter Pan. Sabato 5 settembre, dalle 22, Peter Pan Impatto all'Antiche Sagre de Scampanelis. In console, la musica e l'animazione di DJ Maxwell, Fedro e tutta la Peter Pan Dance Crew. Animazione LEDWALL e tanti gadget per una notte imperdibile. Sabato 5 settembre, Peter Pan Impatto all'Antiche Sagre de Scampanelis Animis, Udine.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: David Guetta, Nicki Minaj, Afrojack qui su Radio Peter Pan. È
1: mi stavi chiamando?
0: Mamma.
1: Ehi mamma, mi stavi chiamando?
0: Mamma mia.
1: Hai avuto un momento di regressione?
0: Guarda, posso dire?
1: Non dirlo.
0: Ecco, brava, dirlo. Andiamo avanti, forse meglio. Ricorrenze certificate in questo giovedì 3 settembre 2026.
1: Attenzione perché si celebra lo Skyscraper Day. Skyscraper Day.
0: Ok.
1: Ovvero la giornata mondiale del grattacielo.
0: Bella.
1: Attenzione.
0: Bello il nome, Skyscraper.
1: Perché proprio come in italiano, grattacielo, proprio letterale la traduzione. Non è una ricorrenza civile, una festività civile, ma una giornata tematica dedicata proprio alle costruzioni verticali.
0: Nasce.
1: All'architettura e all'ingegneria.
0: Sì, nasce il 3 settembre, cioè viene messa il 3 settembre perché è legata al compleanno di Louis Henry Sullivan, che è nato appunto il 3 settembre 1856 ed è considerato uno dei padri dell'architettura dei grattacieli.
1: Il grattacielo moderno nasce, indovina un po', negli Stati Uniti a fine 800.
0: A Chicago.
1: Bravo,
0: oh,
1: bravo.
0: Studiato.
1: Ma perché Chicago? Perché dopo il grande incendio del 1871 il valore dei terreni salì tantissimo, quindi la necessità era quella di svilupparsi in alto e non in larghezza.
0: Inserire tante persone all'interno di uno spazio molto piccolo. E uno dei primi esempi fondamentali fu l'Home Insurance Building di Chicago, completato addirittura nel 1885.
1: Allora, di base sono due le invenzioni che hanno un po' rivoluzionato il sistema di sviluppo verso l'alto, ovvero una struttura metallica portante, quindi non affidare il peso a delle pareti molto spesse esterne.
0: Okay.
1: E la seconda cosa fondamentale, un ascensore di sicurezza per rendere praticabili molti piani.
0: Pensa che nel 1885 al 40° piano c'era un signore che faceva tutti i giorni.
1: Ragazzi, bello grattacielo,
0: però
1: è complicato, però
0: è bucio del

0: 1885 diciamo che datiamo il primo grande grattacielo di Chicago, sì. Però secondo me nel 1885 andavano a piedi su e giù per le scale,
1: cioè. Non lo so, qualcuno dei nostri ascoltatori ci scrive: io mi immagino il signore del 40° piano che arriva in cima a casa e scopre solo allora di aver dimenticato le chiavi di casa in macchina. Parte ai ai ai ai ai ai.
0: Secondo me era più un super bestemmione che non è ai e a wanna. Però vabbè, dai.
1: Allora, un po' di curiosità rispetto ai grattacieli, visto che oggi c'è questa giornata tematica in questo 3 di settembre. Quali sono magari i primi tre in classifica dei grattacieli più alti? Perché la sfida dei grattacieli, non chi ce l'ha, chi è più alto?
0: Chi ce l'ha più lungo?
1: Chi ce l'ha più lungo? Capito? Chi ce l'ha più alto?
0: Sì, ma l'importante, cioè, è quanto è alto, sì, ma deve essere pure largo, non
1: vabbè,
0: so.
1: Vabbè, non entriamo nei dettagli.
0: Terzo posto, lo Shanghai Tower di Shanghai, alto 632 metri. Madonna.
1: Al secondo posto, il Merdeka 118.
0: Che lo insulti?
1: No, si chiama così. A Kuala Lumpur, che sì, tu sai essere.
0: Thailandia, che ci sono stato.
1: In Malesia.
0: Brava, quello che sei attenta.
1: Che bastardo.
0: Brava.
1: Al 679
0: primo
1: metri.
0: Giusto, ma il primo vince di tantissimo. Vabbè. Si trova a Dubai, è alto 828 metri. Ed è, piccolo spoiler, il fratello di Mia Khalifa,
1: no,
0: nota attrice porno.
1: No, sì, sì, o di Wiz Khalifa.
0: O di Wiz Khalifa.
1: Noto cantante, no. È il Burj Khalifa. Tra l'altro, se ci andate, fermatevi al 148° piano, perché è lì che si trova la terrazza panoramica, un balcone aperto con una vista a 360 gradi su Dubai, il deserto e il Golfo Persico.
0: Dubai, io arrivo.
1: Sì.
0: Facciamo così.
1: Dubai, io poi arrivo. Dubai, che io arrivo.
0: Mamma, arrivo.

0: ci credo, mamma mia, Don't Believe It, John Summit e Absolutely, disco nuovo.
1: Sì, novità, anche se non l'abbiamo lanciato come disco novità di questa giornata, però bello, bello, assolutamente approved.
0: Ma quindi Alice, la misura perfetta per te, chiedo Andrea al 393736640, qual è?
1: Quella di Andrea De Luca.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per

0: La Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Adesso io non spoilererò nessun tipo di misura né unità di misura. Se volete, per capirlo, dovete frequentare il buon De Luca.
3: Mi piace il fatto che tu, Alice, ormai mi hai dato il soprannome Federico il grattacielo. Grazie.
1: A presto. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione fiorentina. Fermata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
7: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Non si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
18: Forever Fun, Forever Summer.

0: buongiorno Alice Fassina.
1: Ancora buon pomeriggio Fede, ma soprattutto bentrovati, bentornati o benvenuti a quelli che hanno appena acceso la radio. Questa è Peter Pan Amanezza, la pausa pranzo firmata Radio Peter Pan.
0: E se hai appena acceso la radio ti aggiorno che il mio pacco non è ancora arrivato. Allora, seconda ora, noi facciamo di solito questa cosa qui, apriamo con il Forse Accade Oggi, ovvero quelle ricorrenze non certificate che se per sbaglio ti dovessi trovare chi vuole essere milionario e devi rispondere per vincere un milione e c'è quella cosa che hai sentito da noi, no, dai l'altra risposta.
1: Esatto, sì, non ti fidare mai di Fede Alice, non vorremmo essere corresponsabili di una perdita milionaria.
0: Esatto, però siccome oggi c'è una giornata molto particolare, che poi fa molto rima con Sex Education dell'ultima mezz'ora.
1: Ragazzi, io ve lo anticipo, abbassate i finestrini, aumentate la temperatura, anzi abbassate la temperatura con l'aria condizionata in macchina ovunque voi siate, perché qui tra poco si suda.
2: Tanto fa caldo.
3: Attenzione,
4: non

0: detto né io né Alice, se lo ricordavamo.
1: Ma che stai scherzando?
0: Né è il nome del
1: nome. Ah, né io. Scusa, non c'ero arrivata. Porta pazienza. Ma se vuoi, ho la base perfetta per la prossima ricorrenza.
0: Fammela sentire.
1: Ce la firma Fabri Fibra.

0: ci sta
1: morirò
0: mettendo.
1: Di salsa piccante, perché oggi 3 settembre si celebra festa nazionale in Italia del peperoncino.
0: Ah, salsa piccante. Allora, prima di parlarvi un pochino di come nasce, per quale motivo si festeggia, eccetera eccetera, domandona, sei pro o contro la salsa piccante? Cioè, ce la fai a mangiarla?
1: Allora, io non sono un'appassionata di piccante, cerco di evitarlo perché sono molto sensibile, qualcosina al punto giusto riesco, ma poi io non ce la faccio.
0: Ok, io
1: tipo,
0: proprio zero.
1: Il mio massimo di livello di piccantezza è la pizza della diavola.
0: Proprio
1: il limite, cioè quello è il mio limite.
0: Tu pensa che io fino a 27 anni utilizzavo il dentifricio alla fragola perché mi pizzicavo.
1: Perché la mente era già fastidiosa.
0: Era too much. E voi, amici
1: ascoltatori,
0: siete pro o contro il piccante?
1: Allora, grande appuntamento nazionale del settore è il Peperoncino Festival di Diamante.
0: Sì.
1: Così. Organizzato dall'Accademia Italiana del Peperoncino, perché c'è anche un'accademia.
0: Infatti,
1: capito?
0: Leggevo, l'accademia nasce nel 1994, sempre a Diamante. Dove si trova Diamante?
1: Sarà in Calabria. Ma dove deve essere Diamante?
0: Sente quanto pezzica. Per iniziativa del giornalista gastronomo Enzo Monaco, è un'associazione culturale senza fini di lucro,
1: sì,
0: e però dedicata alla diffusione della cultura piccante.
1: A me c'è un programma che piace molto, che fanno in tanti paesi in giro,
0: sì,
1: che è quell'intervista mentre si mangia in gradazione il pollo condito con la salsa sempre più piccante. La gente a un certo punto non riesce manco a respirare. Mi piace molto.
0: Domani ti faccio la sfida social.
1: Non esiste, no!

0: forse accade oggi perché in realtà è una ricorrenza certificata, però è tutta italiana, la giornata del peperoncino, che è la paese.
1: Allora, la sostanza che dà la piccantezza è la capsaicina, ok? Vediamo velocemente pro e contro dell'uso del peperoncino.
0: Vai, tu dai pro e io dai contro.
1: Allora, dà molto sapore con poche calorie.
0: Però un contro è che può irritare la bocca, ovviamente tutto l'apparato digerente se ne prendi tanto,
1: yes,
0: insomma.
1: Dà un buon apporto di vitamina C e altri composti bioattivi.
0: Ma se sei una persona sensibile ti può peggiorare i sintomi, quindi attento.
1: Allora, qualche studio indica la capsaicina come molecola importante per una questione di metabolismo e cardiovascolare.
0: Davvero?
1: Può portare dei buoni benefici.
0: Però devi stare attento sempre, perché le varietà molto estreme, tipo i calapegno, gli abanero, possono provocare dolore intenso e non solo, anche delle bruciature molto evidenti.
1: Bravo, in generale comunque è un ingrediente versatile e facile da usare ed è sicuro nelle quantità alimentari davvero quasi per tutti.
0: E io ti do un consiglio mio personale: se prendi un peperoncino tanto piccante poi toccati gli occhi,
1: no,
0: perché diventi super saiyan.
1: non credo, no. Invece al di là, vabbè, ormai questo lo sanno tutti, se hai mangiato qualcosa di particolarmente piccante per calmare, non bere acqua, ma latte, yogurt, qualcuno pane, le vecchie signore calabresi dicono bevi il vino.
0: No, come lo dicono in calabrese però?
1: Bevi un goccio di vino, figlia mia! Poi te passa, sì, perché me lo dimentico, signora.
0: Alice,
1: non per altro.
0: Fai

0: va bene, no, solo perché c'è un motivo ben preciso.
1: Esatto, ce lo dicono i nostri ascoltatori che sono sempre sul pezzo, super informati. Buongiorno Peter Pan, si beve latte o panna o yogurt perché la capsaicina si lega ai latticini, con l'acqua non si fa altro che spargerla in giro.
0: Sì, sì, l'importante è che non ti arriva alle parti basse, perché l'acqua quando brucia, brucia veramente.
1: Allora, l'avevamo capito ieri che avesse dei grossi problemi quando parlavamo di collezionismo molto strano e particolare, oggi ne abbiamo la conferma definitiva.
2: Sì, sì. Allora, ieri mi sono preso del killer, no? Sì. Quindi oggi aggiungiamo il carico da 90, peperoncino con salsa, robe varie, sì, tantissimo, tabaschi, tutto quello che volete.
1: Tutto.
2: E ho dei peperoncini assurdi, sia sott'olio che in polvere, ma ce n'è uno, quello, il mio cavallo di battaglia, che è un vasetto d'olio italiano con dentro del Carolina Reaper. Ehi. Potentissimo, a cui ho fatto 4 sboccature. Vuol dire che ogni 6 mesi toglievo il prodotto interno,
1: sì,
2: lordo, e ne aggiungevo di nuovo, in modo che diventasse ancora più potente.
1: È pazzo.
2: Oggi
1: è pazzo.
2: Attualmente la luce non attraversa quel vasetto, è nero, è beige, è potenza pura.
1: È diventato, non so, è diventato un catrame. Ma, chi, ma soprattutto, ma chi lo mangia poi?
0: Ma secondo
1: io
0: me
1: ho paura.
0: Lui lo fa tipo solo per collezione, perché ci vuole coraggio a mangiarlo.
1: A titolo informativo, il Carolina Reaper ha perso il suo primato di peperoncino più piccante al mondo nel 2023, è stato ufficialmente superato da Pepper X.
0: Allora, perché l'hai chiamato Carolina Reaper? Che fai? Yo, Reaper, yo, è arrivato il momento!
1: Carolina wow. Reaper!
0: Adesso vi brucio e poi così se ti brucio io ti faccio il bucio!
1: Muova, puoi per favore sostituirlo, grazie!
3: Su Peter Pan a manetta, Remastered Trunks. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vigna.

0: del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia, sempre super bravi e piccanti, diciamolo. In questa giornata gli amici di Remastered che tornano domani con la pillola del venerdì.
2: Noi torniamo tra poco e visto che parliamo di roba piccante c'è il Sex Education.
0: Peter Pan Remastered.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: me tiene loco, loco contigo.
0: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Triata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
14: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
15: Battolo Design Store. Salvi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
16: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
17: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
10: Forse dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
21: Famila, con noi sei in famiglia.
22: Forever Fun, Forever Summer, su Rai.

0: Me dal 2013.
1: No, stai sbagliando tutto. Allora, per aprire ufficialmente il momento Sex Education, devi rimodulare tono, voce e velocità, ma non facendo la parodia di te stesso. Fallo
0: okay,
1: bene.
0: Faccio il serio.
1: Leggi il titolo dell'articolo di oggi.
0: Sesso. Dirty talk.
1: Dirty
0: talk.
1: Cioè, già
0: cioè,
1: allora.
0: Come usare la voce per stuzzicare il partner?
1: Non mi hai stuzzicato per niente.
0: Vieni qua, dai che ti tocco.
1: No, smettila. Allora, si parla di voce, di tono, di sensazioni che passano attraverso il suono. Importanti e fondamentali, a quanto pare, anche nell'intimità e nel sesso.
0: Quindi, innanzitutto partiamo con la domanda di rito. Vi piace dirty talk o no?
1: Cioè, cos'è? Dirty talk
0: è quando fai l'amore o comunque quando sei in intimità con il tuo partner o chi ti pare, insomma,
1: sì.
0: E a un certo punto inizia a stuzzicare con la parola, con la voce, quindi comincia a dire: pensa se in questo momento insieme a noi ci fosse anche un'altra persona.
1: Sì,
0: oppure...
1: così ti arriva una mazzetta in testa, stai molto attento. No, letteralmente in inglese dirty talk vuol dire proprio parlare sporco, quindi sì, la parolaccia, ma non esattamente questo, cercare di tirar fuori delle parole che in intimità qualcuno può piacere, ma ci si può anche allenare al dirty talk.
0: Amore, è portato fuori l'umido.
1: Ragazzi, quello mi fa eccitare tantissimo.
0: Se l'ho fatto.
1: No, perché sapere di non dover fare delle cose, Madonna.
0: Voglia.
1: Hai voglia. Allora, perché piace il dirty talk o comunque fare attenzione anche alla voce, al tono, alle parole che si scelgono nel momento intimo? Ce lo dice la scienza.
0: Allora, l'eccitazione erotica, appunto, passa anche dalle parole, così appunto come viene evidenziato da diversi studi. Il cervello che fa? È il primo organo sessuale. Che sentiamo o immaginiamo stimola le stesse aree che si attivano durante il contatto fisico, quindi è la stessa procedura.
1: Attenzione quindi da non sottovalutare. Io mi ricordo tanti anni fa con le mie amiche scherzavamo su alcuni incontri nostri partner. Uno è passato alla storia perché è stato chiamato il trombatore muto.
0: Che faceva?
1: Non diceva una parola, muto, zitto, caput.
0: Che brutto così.
1: Sì,

0: Qui su Radio Peter Pan, Dirty Talk.
1: Allora, ci sono alcune regole d'oro per il Dirty Talk, che non vuol dire parolacce, insultare il partner, essere volgari, ma è usare le parole giuste al momento giusto, quindi importantissimo, paradossale, anzi lo spiegano anche i corsi di speaker. Per parlare bene bisogna ascoltare bene.
0: Facciamo una cosa allora, proviamo a fare una prova che non l'ha mai fatta, dai. Sì. Ovviamente utilizziamo un linguaggio un po' più pulito.
1: Ok, Fede, a me mi piace tantissimo quello che mi fai.
0: Che ti farebbe, guarda.
1: Allora, in effetti, già parlare in italiano corretto, tipo, a me mi scende. Sento un congiuntivo sbagliato, dico, no, dai, rimandato a settembre.
0: Te lo prenderebbi. Che brutto.
1: No, bisogna ascoltare, mettersi in ascolto proprio dell'altra persona in modo da creare il mood e sentirsi tutti a proprio agio.
0: Sì, e poi non partire subito tipo con la cosa più focosa. Inizia con piccoli complimenti oppure delle frasi sussurrate prima di passare un linguaggio più sporcaccione.
1: Attenzione, soprattutto ai maschietti, occhio a non fare cose da film quasi fossero dei copioni, cioè usare parole che vi fanno davvero eccitare con un tono di voce autentico, senza la recita di fine anno a sfondo sessuale.
0: Tipo il porno quando dice ehi, mi si è rotta la macchina, vieni qua che ti
1: No. Eliminate un po' il giudizio, perché c'è chi ancora un po' esita, è una pratica ancora non per tutti, ma perché ci sono molti pregiudizi. In realtà è qualcosa di molto più libero.
0: Anche perché sul parlato, secondo me, si può andare un po' oltre anche rispetto a quello che poi si fa, nel senso che tu non faresti mai una cosa che magari dici, però dicendola così ti fai venire la voglia, punto e basta.
1: Fede, tocca play.
0: Tocca play, metto un disco, senti che disco.

0: Educational torna giovedì prossimo, sempre nell'ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta. Lo sapete, ogni giorno una rubrica diversa, senza mai dimenticarci gli appuntamenti del weekend firmati Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
0: Partendo sempre dal Palio di Montebelluna, ormai siamo in pieno ritmo, in pieno regime. Questa sera grande sfida tra le contrade nella gara di karaoke, il Palio tutto da cantare. Ma Radio Peter Pan vi aspetta già questo sabato.
2: Sì, perché ci abbiamo un paio di serate da fare insieme a Montebelluna. Il primo è sabato 5 settembre dalle 19, partiamo con la Peripaglio con Sister Gloria, dalle 22 il Pink Power con Steffi De Cicco, Francesca Voice e l'animazione tutta rosa con Crew e Pink Bear, e anche domenica 6 settembre.
0: Domenica 6 settembre, mi raccomando, preparatevi tutti, dress code supereroi. Dalle 19 la Peripaglio in diretta con me e con Marco Boffo, e dalle 22 la notte da supereroi firmata Peter Pan 2000 Heroes.
2: Insieme ci saranno Marco Baxo in console, remix Edo, Andrea Nordio, l'animazione di Rocky, l'ex Serafo, bello, insomma, bella serata da passare insieme.
0: Ma non c'è solo il Palio di Montebelluna in programma per questo weekend. Per gli amici di Udine e dintorni, ben due appuntamenti sabato.
2: Partiamo dal Peter Pan DJ set dalle 19.30 a settembre la Tisanese alla Tisana, in console troverete me, Fede, accompagnato da Davy J.
0: Se siete invece nelle zone di Nimis e dintorni, c'è l'antiche sagra dei Campanellis dalle 22, sempre questo sabato, in console troverete DJ Maxwell e Fedro.
2: Ma quanti altri appuntamenti ci sono che potete trovare come sempre spulciando i nostri profili social oppure il sito peterpan.it alla sezione
0: eventi.

0: del giovedì di Peter Pan a manetta. Oggi però non c'è Muva nella casa.
1: Che vuoi dire? Vuoi darci qualche spoiler?
2: Buon pomeriggio a tutti quanti. Niente carta bianca, niente sesso.
1: Niente, allora sesso. Clean, pulito clean, c'è Rocky nella sagra. Ciao!
3: Suraya Peter Pan, si va, si va a manetta.
4: La differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio. L'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
6: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi! Sconti fino al 70% su arredo, design e oggetti.

0: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
1: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
3: Radio Peter Pan. Si batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Le 15 in punto.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
6: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da via Liber fino al 12 settembre. A Liber.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: perché? Perché beh, rovinare questi pomeriggi così? Perché?
1: Ma sì, dai.
2: Solamente per oggi, dai, che c'è Rocky nella sagra.
3: Rocky nella sagra, facci ballare, dicono facci twerkare. Ma noi siamo.
2: Fate quello che volete, eh.

0: con un nuovo appuntamento di Rocky nella Sagra solamente per questa settimana, quindi state tranquilli, state sereni, perché poi da domani tornerà sempre Muva dalle 15 alle 17 con Muva nella casa. Salutiamo e ringraziamo il duo della pausa pranzo targata Radio Peter Panamanetta, Alice e Fede, che torneranno anche loro sempre domani alla solita ora, dalle 13 alle 15. Quindi oggi staremo due orette assieme, avremo un sacco di cose da raccontarci. Tra pochissimo partiremo anche col primo topic della giornata. Prima però partiamo con un nuovo disco molto figo, cioè Topic, Carte Blanche, oppure come direbbe Muva, carte bianche. Il disco si chiama Lucky Ones.
1: Attenzione,

pomeriggio, andate di Get Up con Sad Girls qui su Radio Peter Pan. Ciao, buon pomeriggio a tutti quanti. Le 15:12 minuti, c'è Rocky nella sagra solamente per oggi, in sostituzione di Muva nella casa che tornerà domani. Non sono nuovo da queste parti, per tutto agosto ho condotto Happy Vibes assieme alla Dall'Anno dalle 17 alle 19, poi ho fatto dalle 19 alle 20 gli avanzi, e mi sentite comunque continuamente anche alla domenica dalle 10 alle 13 con l'Happy Ending parte 2. Sicuramente ci saranno Sad Girls ma anche Sad Boys, soprattutto in questo periodo, perché sappiamo bene, no, che tutti, quasi tutti, anzi, stanno un po' rientrando dalle ferie, stanno un po' rientrando al lavoro e stanno anche un po' riprendendo la loro routine, gli orari e anche un po' gli impegni. E proprio oggi pensavo a quanta gente sta tornando proprio alla propria attività e mi sono chiesto: ma io quel lavoro lo farei mai? Cioè, perché ci sono mestieri che, per quanto importanti e necessari comunque siano, personalmente troverei davvero difficili da fare. Penso a chi passa ore davanti a un computer a fare magari il data analyst, magari a chi risponde ad un sacco di mail tutto il giorno, a chi fa la segretaria, anche chi fa magari la donna delle pulizie. Magari per qualcuno sono lavori perfetti che gli vengono anche molto bene, mentre per altri, ad esempio come me, sarebbero una noia mortale, ok? E quindi da qui volevo chiedervi al 393-7366-240 quali sono, dal vostro punto di vista, i lavori più noiosi al mondo, quei tipi di lavori che voi veramente non riuscireste proprio a fare. Se vi va, messaggio scritto oppure vocale.

0: Basso Ben Solto Remix qui su Radio Peter Pan, le 15:19 minuti, Rocky nella sagra, e stiamo parlando un po' di lavori, però questa volta vi sto chiedendo al 393-7366-240 quali sono quei lavori che dal vostro punto di vista sono proprio veramente noiosissimi, cioè quei lavori che poi voi veramente non fareste mai. Per esempio c'è lui.
1: Ciao Rocky.
0: Ciao.
1: Uno dei lavori per me più noiosi deve essere il bibliotecario.
0: Sì.
1: Mamma mia, silenzio, libri, ma anche un po' freschino, prenderei sonno dopo 3 minuti che entro.
0: Vabbè, giustamente, poi la biblioteca è un posto tranquillo, un posto in cui magari si va per rilassarsi o per studiare, quindi non c'è effettivamente gradasso, rumore, casino, gente che gira, quindi è un posto veramente tranquillo. Io lo considero, ecco, un lavoro un po' per pensionati, ecco, non offendetemi per questa cosa qui, però lo considero veramente uno di quei lavori che dici, vabbè, sono arrivato a una certa età, ho voglia di stare in pace, tranquillo, quindi mi metto a fare il bibliotecario. Poi, per esempio, c'è Nanduccio.
2: Oh, Gacchi, ciao. Il lavoro che non riuscirei a proprio fare è il mio.
0: Il tuo.
2: È un lavoro di contatto col pubblico, perché poi ci penso e dico, ma che io faccio?
0: È difficile.
2: A fare sta roba. Però dopo è la cosa più bella del mondo. Devi provare prima di giudicare, di dire di un parere, non giudicare, sbagliato, scusa.
0: Oh,
2: ciao, buon pomeriggio.
0: Certo, giustamente, sì, li devi provare i lavori prima di capire se effettivamente poi ti possono piacere oppure no, perché alla fine il lavoro che annoia una persona può essere quello che dà tranquillità e soddisfazione ad un'altra, quindi non è detto effettivamente. 393-7366-240, quali sono dal vostro punto di vista i lavori più noiosi al mondo, quelli che veramente non riuscireste a fare?
3: Radio Peter Pan. Forever Fun, Forever Young.

0: Lavoro con bambini e ragazzi con disabilità e mi annoio tutte le volte che devo stare al computer a compilare scartoffie. Per quanto riconosca sia importante anche quella parte perché si programmano le attività, ma davvero mi annoia stare seduto al computer, quindi ammiro chi sta rinchiuso in un ufficio tutti i giorni, ma soprattutto tutto il giorno. Esatto, poi il fatto che un lavoro sia noioso, divertente è molto soggettivo, perché dipende anche un pochettino dalla personalità, dagli interessi, anche un po' delle capacità. Quindi se sei una persona dinamica è normale che se ti mettono in ufficio lì seduto davanti al PC ti annoi, ti rompi le scatole, è normalissimo. Poi per esempio c'è Melissa che dice:
1: ciao, io un lavoro che non farei mai è la commessa, perché penso sia un lavoro noiosissimo. E per rispondere al ragazzo che dice il bibliotecario, io faccio il corriere e pagherei oro a fare la bibliotecaria.
0: Ecco, vabbè, comunque ci sta, magari poi ci si stufa anche del proprio lavoro, nel senso ci sta anche sempre cambiare aria, provare anche nuove esperienze, giusto?
2: Bella domanda, bella domanda. Me Agnella Fest a ste ferum, io non ce la faccio star fermo, quindi a me se mi vuoi fare un dispetto mi lasci lì fermo a non fare un cazzo, lì quello non lo sopporto, assolutamente no. Wow, spingere!
0: Ecco, quali sono dal vostro punto di vista i lavori più noiosi al mondo? Quelli che non riuscireste proprio mai a fare? 393-73-66-240.

0: Allora, il lavoro che veramente mi annoierebbe, che non riuscirei mai a fare, è l'attore di film per adulti, ragazzi. Ma sapete che noia di lavoro.
1: Sì, poi dipende anche un po' dal genere, dalla categoria, però sicuramente serve esperienza, non è che possono farlo tutti, eh.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: la ricetta ya no mami y tú estás bailando en la mitad, en la mitad.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
10: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
13: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito Monte Barbaria. Barbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
16: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
15: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
16: Prenota subito una prova.
15: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
16: Delex.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Il tetto tiene ancora.
18: Ha
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

dal 2021, Anima con Running qui su Radio Peter Pan. Si parte ufficialmente con la seconda mezz'ora di Rocky nella sagra. Per chi si fosse appena collegato, sarò in sostituzione di Muva solamente per oggi, però queste due orette staremo in compagnia, staremo assieme, insomma. Nella prima mezz'ora abbiamo discusso al 393-7366-170 di quali secondo voi fossero i lavori un po' più noiosi, quelli che non fareste veramente mai, no? Perché appunto stiamo tornando un po' dalle ferie, stiamo un po' rientrando, insomma. La domanda che mi sono fatto stamattina, ho detto: ma cavolo, io non lo farei mai quel lavoro lì, però è quello che fa tipo sicurezza nelle grandi aziende, quello che magari fa il segretario, la donna delle pulizie, l'uomo delle pulizie, insomma. Avete espresso anche la vostra. Poi c'è gente che dice: ormai tutti vogliono andare in pensione. Beh, sicuramente sì, magari. E poi chi invece dice, per esempio Jimmy, il pilota di treni, noiosissimo, sempre dritto, solo lui lo sa, solo lui che fa questo lavoro, diciamo. Ed è proprio di questo che volevo parlarvi, di questa notizia appunto, che parla di questo uomo che è stato inserito in una linea, in questo treno automatizzato in Cina, dove praticamente per tutto il giorno non fa assolutamente niente, non fa il pilota, sta solo un po' all'allerta, insomma, fa un po' di sicurezza in caso ci dovessero essere problemi al treno. Quindi ecco, forse questo lavoro potrebbe essere uno dei più noiosi al mondo. Mamma mia, poi immaginatevi stare fermi tutto il giorno senza fare niente, guardare sempre dritti, insomma, non penso sia proprio il massimo, giusto? Cioè, Armin Van Buuren con In the Dark. Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan.

con White Girl Wasted qui su Radio Peter Pan. Quindi abbiamo capito che settembre è il mese il mese in cui la gente ricomincia, ecco, ricomincia un po' con tutto, dall'attività, dal lavoro, e non ci si ferma mai, come dice anche Anna, no? Perché poi lei giustamente non fa sicuramente un lavoro noioso, perché abbiamo parlato di questo fino ad adesso, di quei lavori che voi considerate noiosi. Non farà sicuramente un lavoro noioso, ma farà sicuramente un lavoro in cui guadagnerà un sacco di soldi. Però anche lei a settembre ripartirà, perché ripartirà col suo tour a Capri, dove lì si esibirà giovedì 3 di settembre al Molo Pennello di Marina Grande, quindi un DJ set organizzato dal comune di Capri. Poi lì sarà accompagnata da tantissimi altri giovani emergenti, giovani artisti, ma ci saranno anche Joliet, Luque, quindi pure Sal da Vinci. Quando gliel'hanno chiesto avrà detto per sempre sì, ci sarò, anche perché comunque poi anche loro ripartono da settembre. Oltre però alle novità musicali, insomma ai concerti che faranno questi grandi artisti, si parla anche un po' di gossip, perché dovete sapere che Anna ha pubblicato un paio di giorni fa una storia con Arti 5, quindi la gente sta dicendo: ma quindi stanno tornando insieme questi due? Sta riscoppiando questa fiamma che c'era prima? Che poi sapete, cioè, sono una di quelle relazioni in cui sta gente famosa si innamora giusto per un anno, fanno un po' di hype, poi basta, si lasciano. Quindi ecco, potrebbe esserci anche un ritorno tra Anna Peppa e Arti 5.

0: Jax Jones con Pulling Me Back qui su Radio Peter Pan. Sono le 15.52, abbiamo quasi terminato la nostra prima ora assieme. Prima però c'è il More Music in the Mix by Andy Mancuso.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix. It's time.

0: Abbiamo concluso così la nostra prima ora insieme ascoltandoci la pillola del More Music in the Mix selezionata da Andy Mancuso. Ricordiamo però che il More Music in the Mix tornerà sempre domani alla solita ora. Io invece torno tra pochissimo.
1: Davvero molto bello.

0: un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata. Matà 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre. Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
7: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Giro se batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 16 da 3 minuti.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
12: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda tra il bivio A1 A14 Bologna-Taranto e Valsamoggia. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra Cormano e Milano-Est per traffico intenso. Per ora è tutto, ancora buon pomeriggio.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
10: Forever Fun, Forever Summer.

0: Fine Day Anthem, qui su Radio Peter Pan. Iniziamo ufficialmente la seconda ora di Rocky nella Sagra. Staremo insieme fino alle ore 17, appunto. Poi vi lascerò con il 90-210, lo sfogatoio con Field Vibes. Quindi ecco, perché si fosse appena collegato, sono semplicemente in sostituzione di Muva. Skrillex, grande artista comunque, vero nome comunque Sonny John Moore, nasce a Los Angeles nel 1988 e da adolescente, per esattezza attorno al 2004, si avvicina al punk e all'emo e diventa il cantante della band From First to Last, che è questo gruppo hardcore statunitense. Quindi all'inizio non è che lo chiamavano Skrillex, il suo nome vero e proprio è nato proprio dal 2006 al 2008, anche perché poi lui, sì, ha iniziato come cantante, ha avuto dei problemi a livello di corde vocali e è andato incontro a diversi interventi chirurgici e quindi è stato anche costretto a lasciare la band. E quindi dal 2006, dopo aver visto un concerto dei Daft Punk al Coachella, si innamora della musica elettronica e inizia a produrre i suoi primi brani, e quindi da lì poi nasce il suo vero nome Skrillex. Insieme alla musica, però, pensate un pochettino, arriva anche un look impossibile da non riconoscere: il suo grandissimo taglio di capelli, questi capelli lunghi da una parte rasati, da una parte mezzi rasati, insomma un look abbastanza strano, e il celebre, com'è che si chiama, undercut asimmetrico, esatto, e che poi dal 2010 insomma va virale anche per il suo taglio di capelli. E pensate che, a proposito di tagli di capelli, dall'1 di settembre, sempre lì in America, quindi da Los Angeles andiamo a New York, è entrata in vigore una legge che vieta ai parrucchieri di rifiutare i clienti in base al tipo di capelli, perché poi sappiamo benissimo che arriva quel cliente rompimaroni che ti chiede un taglio che tu non riesci a fare, ci sta che poi se ne vada fuori dalle balle, ecco. Però ecco, a New York è uscita questa legge qui, che tutte le clienti devono essere trattate allo stesso modo. Poi sì, dipende anche dal taglio, anche perché diciamo, c'è una formazione importante, serve, perché ogni tipo di capello richiede tecnica, strumenti, attenzioni diverse, e alcuni sono un po' più complessi da gestire rispetto ad altri, come il taglio di capelli di Skrillex, mi viene a dire. 16:09, nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

che poi in realtà non si chiama Barry Can't Swim, ma Joshua, no, Spence. Però lui ha detto, vabbè, mi metto questo nome qui un po' così per scherzare. Barry Can't Swim, dance, dance, dance. Danziamo, danziamo con la musica di Barry Don't Swim. Ma fortunatamente, vabbè, a parte che abbiamo capito che non sai nuotare.

Ecco, questo poco ma sicuro. Ma fortunatamente non sei stato invitato ad un matrimonio thailandese, no? Perché poi sappiamo, no? Cioè, speriamo anche che questi matrimoni siano finiti, perché poi la gente si sposa sempre ad agosto, hanno rotto le balle, sotto i 40 gradi. Ma non siamo gli unici, eh? Non è che solo noi italiani ci sposiamo solamente ad agosto. Anche in Thailandia è successa questa coppia, nella parrocchia di San Giovanni Battista, a Hao Gon Noi, però nelle Filippine, quindi non qui in Italia, che si è sposata, bellissimo, divertentissimo, però si sono ritrovati tutti allagati, cioè la chiesa è stata praticamente annegata, insomma, e si sono sposati lo stesso. Loro hanno visto un metro d'acqua, ok, all'interno della chiesa, però hanno detto vabbè, noi ci sposiamo lo stesso. Molto bello, però in questi casi noi diremmo sempre sposi bagnati, sposi fortunati, anche se mi viene da dire quasi annegati, visto che l'acqua appunto era alta quasi un metro, che poi poverini, porca miseria, non avevano anche altre soluzioni, altre scelte, anche perché dopo che hai pagato il catering, la location, cosa fai? Annulli il matrimonio? Col cavolo.

artista francese che pubblica questa canzone che si chiama Malagé, Move Joe, qui su Radio Peter Pan. Un artista rapper originario del Congo, poi, che è cresciuto in Francia. E pensate che proprio il suo nome d'arte significa letteralmente cattivo, cattivo ragazzo. Cattivo ragazzo, secondo me, sapete perché? Perché nel tempo ha avuto dei grandi litigi con il calciatore sempre francese Mbappé, no? Non sono amici, ma tra i due c'è sempre stata una storia particolare, iniziata con una critica, poi finita sempre con una certa pace. Ecco, questo succede sempre, tutto è bene quello che finisce bene. Pensate che tutto è iniziato dopo l'eliminazione della Francia dagli mondiali del 2020. Mouva Joe, ok, sto artista francese, all'inizio della sua carriera, insomma, pubblicò una canzone molto critica nei confronti di Mbappé, che poi la canzone ovviamente è esplosa su TikTok, è diventata virale, poi è stata rimossa, perché poi lui ha detto scusami, non volevo offenderti. Quindi nel marzo del 2026, appunto quest'anno, il cantante è tornato sull'episodio, insomma, su quello che era successo negli anni con Mbappé, e ha chiesto pubblicamente scusa, definendo quella canzone un errore di gioventù, sai, no? Per farti un po' di hype all'inizio, succede sempre che gli artisti devono farsi notare e cercano in tutti i modi di farlo, ecco, anche con le canzoni in cui si dissano tra altri artisti. A quanto pare poi Mbappé ha anche accettato le sue scuse. Ad agosto del 2026, infatti, il calciatore ha utilizzato proprio la canzone di Move Joe, Malagé, come musica per un suo post su Instagram dedicato alle vacanze. Quindi dai, è finito tutto a posto, sono di nuovo tornati amici e basta, tutto bello quel che finisce bene, più o meno.

Perfect qui su Radio Peter Pan. Concludiamo un'altra nostra mezz'oretta assieme. Torniamo tra pochissimo perché adesso siamo stati in Francia, abbiamo parlato un po' di questo scontro tra Muva e Jo, appunto tra questo artista francese e questo calciatore francese, ma tra pochissimo continueremo a rimanerci in Francia e continueremo a parlare di Kylian Mbappé, perché a quanto pare hanno cercato di rapirlo. Ne parliamo tra pochissimo. Rocky.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano, via Cividale 24.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
1: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

dal 2010 Inna con Hot, qui su Radio Peter Pan. Ultimi 20 minuti di Rocky nella sagra, poi terminiamo, le 17 vi lascio in pace, vi lascerò con il 9210, lo sfogatoio, Feel the Vibe, e domani tornerà Muva, quindi non vi preoccupate, perché se vorrete essere sessualizzati dovrete aspettare almeno fino a domani. Nella scorsa mezz'ora abbiamo parlato però di questa lite che c'è stata tra l'artista francese Muva Jo, che ha pubblicato appunto Malagé, e il calciatore sempre francese Kylian Mbappé. Sono entrati un po' in litigio, insomma, però poi tutto risolto, non vi preoccupate. Non è tanto stato risolto però il caso di Kylian Mbappé, perché a quanto pare, secondo quanto riportato da Le Parisien, quindi a questo quotidiano francese, la polizia francese avrebbe arrestato un ragazzo di 18 anni, così chiamato Lester Z, ecco, così lo chiamano, già detenuto per altri reati, quindi sospettato di aver organizzato diversi possibili sequestri. Aveva una lista gigante nel telefono, perché poi ovviamente gli hanno anche controllato il telefonino, 26 persone nella sua lista, persone da rapinare, e c'era anche appunto Kylian Mbappé. Però è salvo, perché alla fine poi non gli hanno fatto nulla. Ma c'è un dettaglio particolarmente inquietante, perché secondo gli investigatori il giovane avrebbe continuato a organizzare il presunto piano direttamente dal carcere, quindi praticamente questo è un esperto, però al momento si parla di accuse, di ipotesi investigative, quindi tranquilli, Mbappé lo vedrete ancora al Real Madrid a segnare ancora un sacco di gol. Sicuramente poi il carcerato, questo 18enne, avrà visto la foto di Mbappé, avrà visto il suo conto in banca, ha detto: ahi, che vedo un ragazzo grazioso, molto

0: Alan Walker con Heartbreak Melody qui su Radio Peter Pan. Prima di salutarci però vi raccontiamo un paio di eventi sempre targati Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Per esempio siamo media partner del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna dall'1 al 7 di settembre. Sappiamo ormai è cominciato da 2 giorni, però noi appunto siamo media partner. Quindi 36esima edizione tra tradizione, gusto e spettacolo. Sfida tra contrade, piatti tipici, concerti, DJ set e la storica sfilata e tantissimi eventi di Radio Peter Pan. Per esempio saremo presenti sempre là sabato 5 settembre dalle 19 per la Peripalio con Sister Gloria. Poi dalle 22 il Pink Power con Steffi De Cico, Francesca Voice e l'animazione tutta in rosa con Crew e Pink Bear. Poi sempre sabato 5 settembre però avremo anche un Peter Pan Impatto all'antiche Sagre de Campanellis a Nimis in provincia di Aldin, dalle 22 in console DJ Maxwell e Fedro. Ultimo appuntamento di sabato 5 settembre Peter Pan DJ Set, settembre latisanese alla Tisana sempre in provincia di Udine dalle 19.30 in console da VJ e Fede. Invece domenica 6 settembre saremo sempre il Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna e dalle 19 la Peripalio in diretta con Marco Boff e Alice Fassina e dalle 22 la notte da supereroe con Peter Pan 2000 Heroes in console, Marco Baxo, i remix Edo e Andrea Nordio e poi ci sarà l'ex Serafo e Rocky per darvi un po' di spinta in più con l'animazione stile anni 2000. Poi Radio Peter Pan è media partner dell'ottava edizione della Montebelluna in rosa. Domenica 20 settembre torna Montebelluna in rosa la corsa e la camminata di 5 o 10 chilometri a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Le iscrizioni sono aperte al sito montebellunainrosa.it, quindi potete iscrivervi là. E poi per maggiori informazioni che riguardano insomma gli eventi di Peter Pan consultate sempre le nostre pagine social Facebook oppure Instagram o direttamente al sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.

La puntata Limited Edition di Rockin' la Sagra, ci risentiamo domenica con l'Happy Ending parte 2 dalle 10 alle 13. Vi lascio con il Peter Pan 9210, Lady Ellen e Maxwell. Ciao!

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
2: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
1: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria, e dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink in console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua,
5: perché Nova del gusto.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
7: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
8: Non si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 17 da un minuto. Ciao.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
11: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liber fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liber fino al 12 settembre. Alini.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
19: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
20: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Radio Peter Pan, Pan.
23: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo

È Peter Pan 92-110, non nella sua forma splendida, ossia quella che inizierà lunedì 7 settembre con l'undicesima stagione, ma in una sorta di accontentino ai nostri affezionati ascoltatori. Peter Pan.

90 210 210. Musica, spettacolo, cinema, moda, cultura di due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan 90 210.

0: 10.
1: Ubi continui.
2: Peter Pan.
3: Squatch.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
15: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
16: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
17: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
16: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
18: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
16: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
19: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
20: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
21: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Radio Peter Pan arriva al settembre Latisanese 2026. Sabato 5 settembre, dalle 19, il lungo DJ set ufficiale di Peter Pan in Piazza Caduti della Iulia. In console, Davy J, Fede, la Peter Pan Dance Crew. Divertimento e gadget per un aperitivo lunghissimo, aspettando lo spettacolo pirotecnico. Sabato 5 settembre, dalle 19, il DJ set di Radio Peter Pan alla Tisana, Udine.
0: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Forever Fun, Forever Summer.
13: Tra poco
3: lo sfogatoio di Peter Pan.
22: Il giovedì dello sfogatoio che sa di mercoledì sta per iniziare. Quindi pronti a sfogarvi come sempre? Mandate i vostri audio al 393 73 66 240.

0: questa dai. Squadra del fantacalcio.
1: Non mi ha mai appassionato molto il fantacalcio.
0: Ho visto, mi è apparso un sacco di gente che sta facendo.
2: È periodo.
0: Il mio algoritmo mi ha fatto vedere un sacco di persone che fanno il fantacalcio.
2: È periodo.
0: Proprio riunioni, cene.
2: Sì,

0: oggi.
1: Ma in Italia esiste qualche ragazza che fa il fantacalcio?
0: Beh, tra i... sì, secondo me sì. Beh, lo fanno così in tanti che vuoi che non ci sia una donna.
1: Non mi è mai...
0: non mi è mai... non neanche a me, adesso che ci penso neanche io, però...
1: Questo io ho visto un sacco di storie di persone che si radunano, fanno proprio la cena, riunione, e tutti col computer portatile.
0: Forse perché le donne non capiscono nulla di calcio?
2: No. Cosa hai detto?
1: Come tu capisci poco di pallavolo, per dire, cioè, nel senso,
0: ma infatti non faccio il fantapallavolo.
1: Lo so, però sono ognuno il suo.
0: Donne, fate il fantapallavolo, dai.
1: Ma magari esiste,
0: ma magari
1: sappiamo,
0: sì, magari lo sappiamo.
1: Vabbè, 393-7366-240, date anche di sfogo traffico, ma date soprattutto di tanti, tanti sfoghi.
0: Molto bene, il primo audio della serata, amici, è rivolto ai lavoratori che hanno un contratto da metalmeccanici, ok?
1: Sì.
0: Lui fa questa domanda qua.
3: Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Volevo chiedervi se anche a voi il datore di lavoro ha concesso il welfare 2026. Parlo dei metalmeccanici con contratto industria, perché dovrebbero averlo ritirato ancora a fine febbraio.
0: Se parlavamo di chimica ci capivo di più.
1: Anch'io.
4: Attenzione, non

0: Salutiamo la Susi, lei fa il fantacalcio.
1: Vedi? Ciao Susi.
0: Sono le donne che lo fanno.
1: Anche lui stasera fa il fantacalcio. Probabilmente litigherà con due o tre amici, sicuro.
2: Oh, che bello sentirvi, Max o Fedro. Mamma mia, se siete mancati questo pomeriggio di ritorno da lavoro. Sentire solo la mattina lui che mandava canzoni un po' vuoto di passione.
0: Ho capito, dalle 6 alle 7.
2: Una tristezza nella malinconia e nella solitudine. Parlato di fantacalcio, sì, è proprio periodo. Stasera ce ne ho uno. Auguratemi buona fortuna.
1: Vabbè.
0: Lololo. Che poi non si vince niente, solo la soddisfazione di
1: dire. Puoi mettere dei soldi in palio anche.
0: Ah sì?
1: Certo, ognuno. Ah. Sì, sì, puoi anche farlo. Allora, amico che ha chiesto del welfare per i metalmeccanici, la prima considerazione è questa qua.
3: Buonasera Peter, sì, rispondo al ragazzo, era obbligatorio entro fine febbraio. 250 euro minimo di welfare per il contratto nazionale di categoria metalmeccanici industria.
1: Faccio finta di capire, cosa che invece non è. Attenzione amici, perché stiamo per parlare delle auto Euro 5 e visto che ottobre si avvicina, lui vuol sapere.
4: Il primo audio della serata.
5: Io volevo sfogarmi un attimo su una cosa.
1: Vai.
5: Ottobre arriva, sì. Con gli Euro 5 come siamo messi? Dobbiamo vendere tutte le macchine? Poi dove le mandiamo? Nelle Marche, in Toscana, in Umbria, in Calabria.
1: Perché a ottobre che gli succede agli Euro 5? Sono fuori.
0: Non potrebbero circolare nei centri di
1: abitati, nei centri storici.
0: Centri storici, sì. Però di una certa dimensione. Cioè, in senso, a Resana forse l'Euro 5 può ancora passare.
1: No, la domanda è: ma Resana ce l'ha al centro? Quello è.
0: Sì,
1: Resana ce l'ha al centro?
0: Un semaforo.
6: Radio Peter Pan.
1: Ma in piazza Resana fanno dei folpetti pazzeschi. Io vado sempre.

0: qual è?
1: Ciao Monichina!
0: Tre anni fa, ti ricordi?
1: Ciao Monichina!
0: Frequentavi le 18 anni e li portavi.
2: Non era, diciamo, era 24, dai, smettila.
0: Era 24?
2: Era 24.
0: Sono 24. 18.
1: Va bene, e molti amici questa sera litigheranno.
3: E andiamo a prendere queste casse di birra che ci aspetta una grande asta di fantacalcio stasera. Lolololo.
1: Lolololo. Parlando del welfare per chi ha il contratto da metalmeccanico.
4: Ciao Radio Peter! Per me sta parlando di 250 euro di welfare che devono essere dati, mi pare, entro febbraio, ma ho veramente capito poco di quello che ha chiesto, però se l'ascoltatore rimanda la delucidazione riesco a rispondergli. Ciao Radio Peter, Pedro, ti sei messo una posizione con sta cosa delle donne. Mamma mia!
1: Si scherza, dai.
4: C'ha voglia di litigare stasera,
1: Si scherza.
4: Dai, forza Inter sempre. Un bacio a Piero Ausilio, sei stato un grande per noi. Un grande.
1: Ciao Pierino, lololollo.
0: È andato via Piero Ausilio.
1: È andato via dopo 30 anni di Inter, andato via Piero Ausilio. Ne faremo una ragione.
0: Poveretto.
1: Adesso lui invece ce l'ha con i clienti, rompi coglioni, sentiamo perché.
5: E allora hanno sorpassato il limite ormai sti clienti, cazzo. Oggi hanno ordinato, anzi ieri, delle cose per non dico il nome, per dei box doccia, e hanno detto non è che potete farmeli per dopo domani perché non abbiamo niente da fare e così mando i ragazzi a montare. Cioè sono cazzi nostri che non avete roba da montare a fare. Cioè non devo mollare tutto per fare quelle cose lì ordinate due giorni fa, che di solito vanno in consegna dopo 10 giorni, ma siamo alla frutta.
0: Ha chiesto un piacere, ogni tanto un cliente lo può anche accontentare, no?
6: Peter Pan.

0: fantacalcio Amici Selvaggi in Friuli Venezia Giulia si fa.
1: Ma che fantacalcio, che costo caldo qua, è tutto un fantafrice.
0: Fanno il fantafrice in Friuli Venezia Giulia.
2: E che a proposito del caldo, c'è un allarme da parte dell'ONU, si dice che il Niño, che sarebbe questo anticiclone globale, creerà grossi problemi al nostro pianeta. Dicono che il pianeta sia in pericolosissimissimo.
0: Si è diventato green, si è diventato.
2: Ma insomma, non è qualcosa. È proprio. Il TGCOM pubblica i vari siti di informazione. Quelli tradizionali, no? Non gruppi su Telegram.
0: Siamo sicuri?
2: Certo.
0: Va bene, amico, che ti lamentavi dei clienti?
3: Ciao Peter, rispondo a quello che si lamenta del box doccia dei clienti, che dopo due giorni ovviamente, se sono anche disponibili, meglio, perché manda avanti gli operai a lavorare. No, ma non c'è voglia di fare un cazzo, Lavora Zingaro, lavora, dai, su, prendi le manine, costruisci.
0: Lololo. E a proposito di questi audio un po' nervosi, lui vi trova molto stressati, amici,
4: C'è un sacco di gente stressata.
2: Eppure,
4: in giro, che ha molti fastidi, che deve per forza dire sempre la sua.
0: Quello è vero.
4: E è sempre incazzata col mondo. Ma che fastidi avete? Rilassatevi, ragazzi, intanto. O se no iniziate a drogarvi, fatemi un piacere.

0: parlando di welfare?
1: Rispondo al ragazzo del welfare. Nel metalmeccanico industria il welfare di, se non sbaglio, 250 euro all'anno è obbligatorio, proprio per contratto nazionale, mentre nelle altre sigle sindacali, nelle altre metalmeccanico, quindi per esempio l'artigiano metalmeccanico non ha il welfare, o meglio, non ce l'ha il contratto, è facoltativo, scelto datore di lavoro. Comunque in teoria il welfare viene deciso a fine anno e poi viene erogato i primi dell'anno successivo.
2: Ma tu lo prendi, ce l'hai il welfare?
3: No, ce l'ho, no.
4: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Ascolta. Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione da 160 cavalli.
7: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile financial services, info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
10: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
11: Hai mai corso sulla spiaggia del Lido di Venezia? Il 20 settembre vivi il CMP Venice Lido Beach Trail, 11 o 5 km e Ali Family Run di 2 km aperta a tutti. Corri, divertiti e festeggia al Beach Party del Blue Moon. Iscriviti subito su venicelidobeachtrail.it.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Radio Peter Pan. Il luce batte, è troppo forte.
14: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, più o meno le 18.
14: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
15: Breaking news.
16: Buona serata da Federica De Boni. La Procura Militare di Roma avvia accertamenti sul partito di Vannacci. L'inchiesta nasce dopo la denuncia del sindacato dei militari e alcuni articoli della stampa estera. In corso approfondimenti sulla posizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito al movimento del generale. Tennis, 4 azzurri in campo oggi a New York per il secondo turno del tabellone maschile degli US Open. Subito Darderi, poi Bellucci e Musetti. Si chiude questa sera con Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: La cucina che sogni vale di più.
3: Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Forever Fun, Forever Summer.

0: Un saluto a tutti, belli e brutti.
1: Un po' vintage come saluto, eh?
2: Mamma mia, sei vintage.
1: Un po' vintage bello, come saluto, però lo apprezziamo, grazie mille.
2: Beh, il giovedì dello sfogatoio è il giovedì vintage,
1: è vintage,
2: no?
1: Vintage giovedì,
2: lo sapevo. Così, ragazzi, dovete parlare con un linguaggio obsoleto il giovedì, perché il giovedì è vintage.
1: Secondo quartiere di sfogatoio selvaggi, come sempre, se avete avuto a che fare con qualcuno che vi ha fatto girare le palle, una notizia che vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240. E visto che prima un ascoltatore vi ha trovato stressati e ha consigliato l'alternativa di drogarsi.
2: No.
1: No?
2: Sì, l'ha detto.
1: Sì. E niente, stiamo per dire uno che solitamente lo è abbastanza stressato.
3: Buonasera selvaggi, a quel selvaggio che ha detto che siamo tutti stressati, se mi facesse la cortesia di darmi il nome del suo spacciatore, perché lo vedo avanti forte coi lavori, sarei contento, così mi drogherei come si sta facendo, come si sta drogando lui.
1: Amici trattoristi, questo è periodo, eh? E la signorina.
2: Però il vino vi piace poi, eh?
1: Basta con questa storia.
2: Vi piace poi il vino, eh?
1: L'avete fatta incazzare, va bene?
0: Cazzo di maroni, i trattori pieni di balloni. È 3 ore che ci sto mettendo a fare 2 metri in macchina perché andiamo ai 20 all'ora. Per non parlare poi delle persone che non lo superano

0: signorina che si lamentava dei trattori, le arriva questo consiglio.
1: Attenzione. Sono selvaggi, rispondo alla signorina che si lamenta con i trattori.
0: Sì.
1: Il pedale dell'acceleratore a destra, l'indicatore della freccia è in alto a sinistra e supera, non è difficile. Lololollo, buona serata.
0: Lololollo. Vabbè, però, se davanti, dietro al trattore ci sono quelle due macchine che non superano, la signorina che fa? Azzarda un sorpasso? Mi sembra.
2: Il sorpasso azzardato lo devi fare se ti senti sicuro, se no è meglio non farlo.
0: Il sorpasso azzardato, che consiglio hai dato? Chiedi scusa, dai.
2: No.
0: Così
2: no.
0: Azzardato non si allora, fa, ma no, il sorpasso azzardato non si fa mai.
2: Azzardato in senso, cioè, se un sorpasso lo devi fare quando c'è la linea. Non c'è la linea continua.
0: Bravo.
2: E sei sicuro di poter superare. Perché se uno supera non è sicuro, certo, rischia, certo, di, certo, fare danni. Ragazzi, ora vi sottopongo ad un test.
0: Oggi.
2: Ad un test. Dovete riuscire ad ascoltare questo messaggio senza ridere.
0: Ma siamo. Andrea? No, dai.
2: Sì, sì,
0: è inascoltabile.
2: No. Mettilo fino a quel punto, là. Adesso voi sentirete la voce di il nostro ascoltatore Andrea.
0: Un tuo amico, perché dici ascoltatore?
2: Un mio amico, Andrea. E ne vado fiero, va.
0: Bravo,
2: bene?
0: Fai bene.
2: Dovete riuscire. Adesso fatisse, cioè. Mettetevi seri, cioè forzatamente mettetevi seri e dovete riuscire a rimanere seri fino alla fine del messaggio.
0: Io nel frattempo mi tolgo le cuffie perché l'ho già sentito una volta, mi basta e mi avanza.
2: Vai.
3: Statemi fare girare il pane, lo stato, sempre fatto.
0: Mamma mia.
3: Poche schei. E la benzina che aumenta. Meno male che almeno le trovi.
0: Dai, vai a fanculo, Andrea. Dai, vai a cagare. Dai.
2: Ma non è quello che dice.
0: Dai.
2: Ma no, non si fa ridere la voce.
0: No.

0: Buonasera selvaggi.
1: Buonasera.
0: Il problema non sono i trattoristi, sono i rincoglioniti che sono dietro ai trattoristi, che hanno spazio per poter sorpassare il trattore, perché loro col trattore stanno lavorando e non lo fanno. L'anima degli mortacci sua.
1: Vostra, vostra, l'anima degli mortacci vostra.
2: E quindi
1: sua.
2: È sempre colpa dei troppo prudenti. AKA no. Rincoglioniti?
1: No, no, io non condivido questa tesi. Amici stressati, e lui in maniera un po' volgare poteva dirlo meno, però il consiglio antistress, che è anche giusto, è questo qua.
3: Ciao selvaggi! Ma quale stressati, ma scopate di più. Vabbè. Tutti quanti, che lo stress passa, la bella sborata.
2: Allora, meglio questo di Andrea di Fontana Fredda.
3: Rilassati come non mai.
2: Ciao. Era meglio questo di Andrea di Fontana Fredda?
1: Qualunque audio è meglio di Andrea di Fontana Fredda.
2: No, no, tutti sbagli. Andrea di Fontana Fredda dona il sorriso, è che a tu chi? Non lo capisci. Basta ascoltarlo, basta sentire la sua voce e ti dà il sorriso.
1: È proprio che l'ascolto, guarda. Allora, inizio quartino, ho chiesto cosa vi ha fatto incazzare, con chi avete avuto a che fare, chi vi ha fatto girare le palle. La signorina prende la palla al balzo e ci racconta cosa gli è successo.
4: Ho appena avuto un'esperienza che mi ha fatto incazzare, ma proprio adesso sto contando lo sfogatoio.
1: Vai.
4: C'era questo dietro di me che mi voleva così tanto superare che ha creato una seconda corsia nella mia stessa corsia, provando a superarmi. E bene, almeno non ho fatto un incidente.
1: Lololo.
2: La signorina è una troppo prudente.
5: Radio Peter Pan.
1: Prudente. Girls be looking like Debbie Fly. Pick to the beat, walking down the street and my

0: aperto che se puzza vai in Marilù tutta la fino alle 19, fino alle 19.30 ti aperto, faccio il programma da solo.
1: Tu confondi il rumore dello
0: no.
1: con le puzze.
0: Io te lo dico, se la tua scoreggia puzza,
1: non puzza
0: visto che c'è l'aria condizionata, siamo chiusi,
1: certo,
0: se puzza vai a Marilù fino alle 19.30.
1: avrebbe già puzzato.
0: Lascia fare,
1: avrebbe già puzzato.
0: Hai 2 minuti di tempo,
1: lo sgabello non,
0: in questo intervento
1: non fa rumore.
0: Sì, sì. Se al prossimo intervento non sentite Baxo, ascoltate Marilù, mi raccomando.
1: Ma non credo proprio.
0: Occhio, amici,
2: ho un dubbio omletico, ma è più buono la cioccolata o va più forte il treno? Lollo?
0: Eh?
1: È un dubbio omletico.
0: Ma non ha un nesso, però non l'ho capito io.
1: Lo so, non è facile da capire, ti devi impegnare per capirlo questo.
0: Va bene, amici, io questo fine settimana, sabato proprio, sarò con il DJ Maxwell.
1: Alla sagra dei Campanellis di Nimis.
0: Esattamente, e lui mi fa questa domanda.
3: Fedro, in vista della tua prossima trasferta in Friuli, hai imparato qualche vocabolo nuovo di friulano?
0: Anche no.
3: Facciamo un breve ripasso.
0: Anche no, grazie.
3: E ul bighe, no chiavei, lololollo.
0: Lololollo.
1: Questo è facile.
0: Questo è facilissimo.
1: Più bighe, no chiavei.
0: Sì, sì.
1: È quello che dicono le donne, ci vuole più e meno capelli.
0: Non si è capito, o lo dici bene o non si è capito.
1: Okay,
0: va bene, parlando di trattori, non lamentatevi oggi, perché una volta i trattori, però dopo gli rispondo.
4: Ma c'è ancora chi si lamenta dei trattoristi del periodo? Cioè, i trattori adesso fanno 60 all'ora con i rimorchi dell'uva. Pensa che una volta arrivavano a 30 all'ora e dovevi stargli là piazzati in coda che non si smuovevano mai. Almeno adesso corrono il doppio.
0: Se uno va a 30 all'ora lo superi agile, se uno va a 60-70 all'ora già è diverso.
1: Però, allora, io credo che il trattore, correggetemi amici trattoristi, agricoltori, un trattore col carico pieno
0: non va
1: a 60 all'ora.
0: In generale.
1: Ma non va a 60 all'ora col carico.
0: Sono anche cambiate le dimensioni. Mio nonno aveva il trattore che era grande come la mia macchina. Adesso sono dei trattori che sono abnormi.
1: Però comunque non vanno a 60 all'ora col carico, dai. Cioè, magari senza carico sì.
5: Peter Pan,

0: ho capito solo le mandi.
1: Beh, era quello che contava, non ho detto altro,
0: Va bene, amici, parlando di sorpassi, lui dice una cosa giusta, e quindi attenzione, ascoltatelo.
2: Beh, signorina, lascia che le dica che è meglio non supino, perché la maggior parte delle persone non sa guidare. Supera da cani.
0: Non ha tutti i torti.
2: Anzi, metti un cane al volante, probabilmente molto molto meglio.
1: Ah sì? Beh.
2: Dopo van fare disastri, incidenti, dopo lei non si muove più, no, per carità. Lo.
0: No. Allora, amici, stiamo per sentire un trattorista, che è un trattorista, vabbè, che ce l'ha con i trattoristi di oggi e ci spiega per quale motivo.
1: Con i giovani trattoristi.
0: Senti.
3: I trattoristi sono tutti pezzi di merda, perché quando si accorgono che
0: non era questo qua, lo sentiamo qua.
3: Dietro di loro c'è una coda di 20 macchine, si divertono, gli piace, e quindi vanno piano, e quando hanno possibilità di mettersi in parte e far passare tutti, non gliene frega niente, continuano ad andare avanti e si divertono, vedendo lo specchietto, una coda che da 20 passa a 30 macchine.
1: Ma non è vero, non sono tutti così, dai.
0: Beh, non tutti, ma se vogliamo fare una percentuale.
1: No, è bassa.
0: Questo è il trattorista che ce l'ha con i trattoristi di oggi.
4: Ragazzi, io ho fatto il trattorista per qualche anno, ma quando ero in strada col trattore, se creavo file, mettevo la freccia, mi accostavo dove era possibile e facevo passare le file. Così funziona. Solo che i trattoristi di oggi sono tutti ragazzotti appena di patente. Allora,
0: se però magari abbassi la radio quando lasci l'audio è meglio. E comunque, se hai notato, i trattoristi di una volta avevano la R-Moscia, oggi no.
1: Peter Pan, una volta avevano la R-Moscia.
0: Eh sì, hai sentito. Allora.

0: Però amici trattoristi, cioè io mi metto anche in onda però.
1: Ciao a tutti i Peter Paniani, comunque vale che io sono un trattorista. Senza trattori ragazzi non si mangia, ci vogliono anche i trattori. Ciao Barcaro!
2: Come mangi?
0: E senti
2: come mangi se loro non trasportano i cereali? Come mangi?
0: E senti quest'altro.
2: E la frutta? Senti, e l'uva?
0: Senti quest'altro.
3: Tutti ragazzi.
4: Ma la cosa bella che c'è anche un detto del sommo poeta Fabio Rovazzi, contrattore intergenziale, andiamo a comandare.
0: Mamma mia.
4: Ciao amici di Radio Peter Pan.
0: Trattoristi.
5: Ma che ha detto di male?
0: No, niente, c'è cioè uno però ma dice ma che il contrattore va in tangenziale a comandare.
5: Ma è la canzone.
0: Sì, ho capito, ma lui la fa uno stile di vita. Ma
5: sei acceccato dai trattoristi stasera.
0: No, beh, si sa che io non amo, va bene. E che volevo. Ah, questo qua. Allora, amici, carico o non carico?
6: Carico o non carico, amici di Peter, 40 all'ora è per l'Italia, 40 vabbè, all'ora, vuoto, carico, fate all'ora. Quello che volete, sopra i 40 sono multati.
0: Sì.
5: Quante macchine non rispettano il limite?
0: Ma che c'è?
5: E che c'è?
0: Cioè che non possono andare è per quello che poi magari in rotonda esagerano e si cappottano, si rabbaltano come ci hanno fatto vedere in questi giorni. Ma amici, ci sono problemi più seri per cui lamentarsi c'ha anche ragione.
7: Lollo, ciao Pedrone, ciao Pazzo. E invece di lamentarvi con i trattoristi che alla fine stanno a lavorare,
5: vero?
7: Lamentatevi con quei fide madre ignota che ancora usano il telefonino con la mano, parlano, sembrano che stanno a comunicare con la luna. Tacci vostri e di chi non ve lo dice che ve si possano mossare le mani. Ciao Pedro, forza Lazio,
0: sempre forza Lazio.

0: scusa amici selvaggi, lui sul mondo dei trattoristi fa un'osservazione giusta.
1: Buongiorno. Vai. Banda di mattacchioni chiamati selvaggi.
2: Mattacchione.
1: Buonasera ormai. Vintage. Io non ce l'ho su con i trattoristi, perché alla fine della fiera loro fanno il loro lavoro e ci danno a mangiare a tutti. Ma la cosa che a me dà fastidio dei trattoristi è che guidano trattori pesanti con rimorchi che portano come un bilico al giorno d'oggi, come un autotreno, come un auto articolato, e a loro basta la B.
0: È così.
2: A loro basta la B, punto.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
11: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio Femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
15: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
16: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: ha avuto una crisi personale.
1: Capito? C'è il giovane, c'è vent'anni.
0: La crisi quando arriva, arriva.
1: Era partito bene, ma quelle due o tre canzonette che cantava.
0: È andato in crisi, no, sul serio, ha avuto una crisi.
1: Vabbè, finito.
0: Terzo, no, finito, non ha rifatto qualcosa, mi sembra, di recente.
1: Sì, ma non...
0: lo so, gli artisti, siamo così gli artisti.
1: Certo,
0: cosa vuoi?
1: Certo, certo. È che tu hai fatto la prima settimana di Sfogatore nel 2005, dopo niente.
0: Magari. Terzo quartino, selvaggi dello sfogatoio. Se siete incazzati con qualcuno o con qualcosa, 393-7366-240.
1: Sono in crisi.
0: Sono ancora in crisi.
1: Ancora in crisi.
0: Se volete sfogarvi insieme a noi, riprendiamo con un trattorista che ce l'ha anche con gli automobilisti. Non c'entra niente con quelli di cui stiamo parlando, però.
2: Ma che problemi hanno sta gente con i trattoristi? Ti fai giù di strada e non ti sorpassano. Ma poi vogliamo parlare del casino che fate voi? Buttate fuori la roba dei finestrini, abbiamo i fossi pieni di immondizia, fate schifo.
0: Hai ragione, ci
1: c'è
0: sono
1: gente che lancia proprio il sacco. Ma quelli che lanciano il sacco dell'immondizia nei fossi.
0: Sì.
1: Ma, no, ma io mi chiedo una cosa:
0: e come li becchi?
1: Sì, ma perché lo fanno? Per liberarsi dall'immondizia, ma no, perché ci sono i luoghi pubblici dove lasciare.
0: Non più, li hanno quasi tutti.
1: Ci sono le isole ecologiche, ma ci sono, vai nei quartieri, nei condomini.
0: Fai prima a lanciarlo. È così, purtroppo è così.
1: Ma io non capisco perché
0: inciviltà.
1: Ma no, ma proprio non è inciviltà.
0: Ecco cos'è?
1: Quello è proprio stato animale.
0: Inciviltà,
1: preistorico.
0: Vabbè. Sapete di chi è la colpa?
3: Il problema non è il trattore, perché il trattore va pianissimo, lo superi in un attimo. Sono i coglioni dietro che non lo superano. Allora, quando hai 10 macchine dietro che nessuno supera, è troppo lungo, è come superare due camion rimorchi.
0: Lololol.

0: mattina tra le 4 e le 6. Ciao selvaggi, lololollo. L'avete, lei l'abbiamo sentita prima, quella che ha lanciato questo problema dei trattori vanno piano, e avete un signorino, ma sorpassi, sorpassi.
1: Ragazzi, dite al grande genio che se io davanti però 5 macchine, cioè faccio un po' fatica a superare, non sono Schumacher, non so lui a chi gli ha dato la patente.
0: Lololollo. Si cambia argomento, amici. Lui si parla di telefonini, di smartphone, e non si capacita proprio di questa cosa.
2: Buonasera Peter Pagnani, ma mi chiedo com'è possibile che nel 2026 gli smartphone vengono usati solo per stare sui social?
0: Solo per usare i social vengono utilizzati gli smartphone.
3: Non ho detto smartphone, gli smartphone. È diverso lo smartphone. È smartphone.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Sabato 5 settembre, Radio Peter Pan sarà al Palio di Montebelluna con il Pink Power, Steffi De Cicco, Sister Gloria, Francesca Voice e tutta l'animazione Pink di Radio Peter Pan. Saremo con il Peter Pan Impatto, l'antiche sagre de Scampanellis di Nimi, Sudine con Max Lefedro, e anche il 7 settembre la Tisanese alla Tisana per una serata molto tranquilla insieme a Davy J e
0: Fede.
3: A base di
0: A
3: base di tisana.
0: Bello.
3: Molto bene. Poi invece domenica 6 settembre il gran finale del Palio di Montebelluna con il 2000 Heroes, le più belle degli anni 2000. Ci sarò io insieme ai Remix e a Rocky Festaiolo e l'ex Serafo.

0: dimmi, che cos'è uno smartphone? Evidentemente non lo so, del mondo. Che cos'è?
1: Quanto siete padani veramente, mamma mia.
2: Dovete girare un po' l'Italia, quanto dai, se andate a Napoli, ragazzi, lo smartphone.
1: Ve lo rubano dopo un minuto, quanto siete padani veramente, guarda.
2: Anche te a dire certe cose che te lo rubano dopo un minuto, sei un po' padano a dire
1: ma
2: così.
1: Ma questa è cronaca però, io
2: non è. Non è più così a Napoli, dai.
1: Stai scherzando?
2: No.
1: Va bene, il concetto l'abbiamo già sentito da un altro selvaggio, ma...
3: Allora io sono dell'idea che i trattoristi, qualsiasi tipo di trattore guidano, dovrebbero fare la patente, non il patentino, vanno lì 3 giorni di corso, no. Beh, certi trattori sono più grossi dei camion e per guidare un camion ti serve la patente C, non vedo il motivo per cui un trattore che è una roba immensa deve essere guidato da pochi di 17-18 anni, perché mi sembra possono guidarli anche prima dei 18. È ovvio che dopo se lo strada arrivi in rotonda al massimo della velocità e si capotano, sti gnorri.
2: Perché un trattore si è capottato?
1: Si rabbalta.
2: Sì, ma quante volte i camion fanno incidenti o le macchine fanno incidenti? Adesso perché un trattore si è rabbaltato. Adesso cioè, tutti i trattoristi sono uguali. Per un trattore? Ma ogni giorno quante macchine o camion fanno incidenti? Allora quelli? Mi sento di difendermi.
1: Vabbè, difendili. Vai. Allora, parlando di chi lancia la spazzatura nei fossi, secondo me, stiamo per sentire una cazzata. Però magari è vero, però.
4: Ciao selvaggi. Allora, le immondizie che sono nei fossi non è la gente che butta le immondizie sui fossi, sono i camion della contadina che quando scaricano i bidoni poi non coprono quello che hanno scaricato. Quindi quando corrono fanno un vortice che si alza la spazzatura leggera e va nei fossi.
2: Ma se sono chiusi.
1: Mi pare una cazzata, però. Peter Pan.

0: di quando si rabbalta il carico di un trattore.
1: Sì.
0: Sapete qual è, amici?
2: Ciao selvaggi, il problema non è che ha rovesciato il rimorchio, il problema è che sono mancate tutte le bottiglie di prosecco buttate via. Era uva da prosecco, cannaia. Ciao selvaggi.
0: E lui ne sentirà la mancanza di uva da prosecco.
1: Perché l'ha buttata via? La possono raccogliere di nuovo?
0: Beh,
1: di sicuro non hanno buttato via il carico, quello è poco.
0: Ma oddio, in mezzo alla strada così lo raccolgono?
1: Perché?
0: Beh, si sarà, se è uva si sarà schiacciata.
1: Qualcosa si è schiacciata, altro no.
0: Cada.
1: Ma mica tutto è schiacciato.
0: Comunque, sulla teoria del vortice che fa volare i sacchetti fuori dai camion della spazzatura che finiscono nei fossi.
1: Ma se sono chiusi quelli della spazzatura? Infatti.
3: Ma se il camion della spazzatura sono chiusi?
4: C'è il vortice, c'è il tornado, siamo nei film di fantascienza, USA. Risata?
1: Il prurimeteo.
5: Lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Pronto?
7: Sì, buonasera, sono il colonnello Baxo della prurimeteo, previsioni del tempo. Lei è in provincia di Alessandria, giusto?
6: Sì.
7: Senta, per le previsioni del tempo di domani, mi potrebbe dire dove si è grattata oggi?
6: Ma vada via il chiuso.
7: Ma come da vada via il chiuso, scusi? Vada via il chiuso, bello.
8: Ok.
7: Sì, buonasera, sono il colonnello Baxo della prurimeteo, previsioni del tempo. Sto chiamando in provincia di Alessandria.
8: Scusi, non ho capito chi è.
7: Prurimeteo, facciamo le previsioni del tempo in base al prurito della gente del posto. Lei dove si è grattato oggi?
8: Cosa bisogna, mi dica?
7: Di sapere dove si è grattato oggi?
8: Mi sono grattato un piede.
7: Lei si è grattato il piede?
8: Sì.
7: Bene, allora, prurito al piede. Domani ad Alessandria il bel tempo procede.
8: Ah, va bene. Io non ho bisogno di pruriti, quindi la saluto, buonasera.
7: Noi facciamo le previsioni del tempo, no, pruriti?
8: Pronto?
7: Sì, buonasera, sono il colonnello Baxo della prurimeteo, previsioni del tempo. Senta un po', lei dove si è grattato oggi?
8: Non ho capito niente. Allora?
7: Allora le ho chiesto per le previsioni del tempo di domani di dirci dove si è grattato oggi. All'orecchio, al naso, alla fronte, al collo?
8: Sì, che le palle mi sono grattato, che sono un po' gratto.
7: Ah, lei si è grattato le palle? Bene, allora, prurito alle palle, domani ad Ancona arriverà il temporale.
8: Vuoi così, ma va, lascia perdere, va, ciao.
5: Radio Peter Pan.
7: Ringrazio.

0: applauso, amici del Vaggi. Anche la signorina, late anche alla signorina la teoria del vortice che fa volare i sacchetti.
1: Ma per favore, ma quello che ha detto che sono i camion della contarina che perdono i sacchi dell'immondizia. Ma dai, fatalità, sempre nelle solite viuzze, nei canaletti, lì perdono l'immondizia.
0: Ha ragione.
1: Ma dai, ma che si guardi un altro film.
0: Lolololo, ha ragione la signorina, dai.
2: Molto bene ragazzi, piccola pausa, si torna tra poco.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan. Ascolta.
5: La chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
7: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor, demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
12: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. La Peripalio, il DJ set in aperitivo, arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina. E dalle 21 dress code per tutti. Supereroi. Per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes. Le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre, Peter Pan 2000 Heroes, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. Il batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, le 19 un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: No. Ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
16: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
15: Guarda, affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
16: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
15: No, non ci posso credere!
16: Alì migliora la vita.
17: Breaking news. Buona serata da Federica De Boni. Indagine della Procura Militare di Roma sulle forze armate che hanno aderito al partito dell'ex generale Vannacci. Gli accertamenti in seguito ad un esposto presentato dal sindacato dei militari e alla luce di articoli della stampa estera. Si chiudono i giochi del Mediterraneo di Taranto. La grande cerimonia inizierà alle 20 presso lo stadio Erasmo Iacovone. L'Italia in cima al medagliere finale con un record storico di 224 medaglie complessive, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: Forever Fun, Forever Summer!
22: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
21: Peter Pan 90.

0: 393-7366-240 per lasciarci un audio. E a proposito di audio, vorrei dire direttamente a un selvaggio con cui mi sto scrivendo, mi ha scritto un messaggio, no? Gli ho detto, vabbè, lasciaci un audio, così lo sentiamo. Mi ha risposto, non posso perché sto guidando. Poi mi è continuato a scrivere e poi mi ha mandato anche una foto. Non faceva prima a mandarmi un audio?
1: Sì. È anche meno pericoloso di
0: secondo
1: scrivere.
0: Secondo me sì.
1: Quando
0: scrivi però...
1: a passare lo sguardo, quando invece mandi un audio puoi anche tenere lo sguardo verso la strada.
0: Secondo me sì, cosa esatto. Vogliamo?
1: Vabbè.
0: Va bene, cosa...
1: È timido, non sapeva che scusa trovare, ha trovato la scusa sbagliata.
0: Va bene, se un trattore si rabbalta con...
2: Va bene.
0: Con il camion, l'uva, che ci si fa?
2: Va bene.
3: Ma no, Pedro, tanto la spremono, l'uva la possono anche raccogliere.
0: Quindi la raccolgono, siamo contenti di questa cosa?
1: Quella non schiacciata la raccolgono, certo che sì.
0: E... l'audio che stiamo per sentire parla di trattoristi, non i trattori, di patenti. Si sente un po' di merda, non tutti abbiamo i telefonini che hanno dei microfoni perfetti, va bene? Oh.
4: Allora, selvaggi, io volevo precisare che con la patente A1
0: migliora.
4: Età 16 anni si possono guidare mezzi agricoli con una massa complessiva, quindi trattore più rimorchio, di 25 quintali. Quindi se vedete qualche ragazzino guidare,
0: c'è nel culo.
4: Allora, o è fuori legge o ha più di 18 anni e la patente della macchina, però massimo 25 quintali. Trattori quelli grandi con un rimorchio arrivano tranquillamente a vuoto a 100 quintali, quindi non è consentito guidarli a chi ha solo la patente auto.
0: Come si fa a lasciare, come si fa a lasciare un audio così?
1: No, che telefono di merda, oppure ha messo il dito davanti al microfono. Ma...

0: come tanti di quelli che in questo momento lavorano a Radio Peter Pan o in altre radio anche del nostro gruppo o anche in altre radio di altri gruppi, hanno fatto la Peter Pan DJ Academy per corsi di speaker edizione, ma anche per corsi di DJ e vocalist. Potete scegliere, andate nel sito peterpan.it nella sezione Academy e vedete tutto quello che serve per partecipare.
1: Allora adesso, amici, vi racconto questo aneddoto velocissimo, perché dovete sapere, lo raccontiamo per quelli che non sono di zona, che dietro la nostra sede c'è una grande palestra molto frequentata e il parcheggio è quello che è, e proprio perché è molto frequentata qua di fronte a noi c'è un parcheggio enorme. Allora quelli che vanno in palestra spesso parcheggiano qua e poi fanno questi 200 metri a piedi, no? Allora intanto mi affaccio alla finestra e c'è un andirivieni di gente che entra e va dalla palestra. Beh, quelli che vanno in palestra solo perché hanno il buon proposito di settembre si vedono lontano un chilometro, mi fanno una tenerezza. Ne è passato uno qua sotto, sembrava che stava facendo la via crucis, si capiva che non c'era proprio cazzi di voglia e neanche il fisico da palestra, però il buon proposito lo costringe ad andare in palestra.
0: Si parte sempre da zero,
1: poveretto.
0: Si parte sempre
1: da
0: zero.
1: Mi dispiace. Va bene, torniamo alla teoria. Prima parlavamo di quelli che buttano i sacchetti da spazzatura nei fossi. Uno ha detto: guardate che spesso volano fuori dai camion perché si forma un vortice. Molti hanno criticato questa teoria, ma invece lui la condivide.
2: Grandi selvaggi, volevo commentare quello che diceva del vortice che esce la roba. Sì, i mezzi dei ruschi sono chiusi, però c'è da dire che i mezzi che fanno il porta a porta, che prendono le carte, i cartoni, quelle cose lì, sono aperti. Buttano dentro i sacchi oppure vuotano i bidoni con dentro le carte sparpagliate senza sacchi. A me è capitato più di una volta averli davanti e qualcosa fuori gli svolazza. È vero, quello è vero. Ciao a tutti, buona serata.
1: Sacchetti di plastica nei fossi non è possibile, però è vero che quando scaricano la carta molti fogliettini piccoli svolazzano e poi rimangono lì per terra.
0: La carta, si parla proprio di sacchi di munizioni.
1: No, certo.
0: Pieni.
1: Però
3: Radio Peter Pan.
1: Però con la carta si capita.

0: sono i sacchi nei fossi o i fossi nei sacchi?
1: Fossi nei sacchi.
2: Perché ha lasciato quest'odio, signorina?
1: Ma cos'è il fosso nel sacco?
2: No, è una cazzata. Possiamo.
1: Però magari possiamo dire che è una più significato. Tipo il tonno vitellato. No, il vitello tonnato e tonno vitellato. Voleva fare.
2: Perché non fai una chat con la signorina? Vi scambiate tutto. La signorina adesso le giro il numero di Baxo, fate una chat e vi scrivete tutti i giorni, va bene?
1: Beh, se esiste il vitello tonnato, non possono fare anche il tonno vitellato.
2: Ma questa cosa. Il programma sta andando benissimo, perché devi rovinare questa puntata?
1: Quasi alla fine, voglio mettermi alla base di Fede che farà Feel
2: the
1: Vibe.
2: Sì, sì. Che volevo dire? Ah sì, giustamente riguardo all'aneddoto che ho appena raccontato su chi andava in palestra passando sotto la nostra radio.
3: Ma Fedro, tra tutti quelli che vanno in palestra sorge una domanda: ma c'è figa che passa? Perché questo è il vero problema.
2: Parecchissima, fratello, parecchissima.
1: Ma credo che le palestre siano luogo più frequentato.
2: Se non trovi la gnocca in palestra, dove la trovi?
1: Anche per quelle belle ragazze che si vogliono mantenere con tutta la muscolatura a posto.
2: Ma quella è madre natura, dai!
1: Anche fino a 25 anni, poi anche loro ci devono mettere un po'.

0: che il Dallan con Field Vibe.
1: Ah, vedi?
0: È il Dallan e la Dallan.
1: Certo, ci mancherebbe. E a proposito di messaggi, chiediamo scusa a tutti quelli che non si sentiranno, che hanno lasciato gli audio. Finiamo con gli ultimi due, visto che abbiamo detto prima che le palestre sono frequentate da gnocca, non solo le palestre.
0: Eh sì.
2: Beh, diciamo che anche al sand di Sottomarina c'è una bella frequentazione di belle giovani donzelle.
0: Sì, vedi?
2: Soprattutto la domenica sera all'aperitivo, che è ancora molto ben popolato.
0: Posso confermare, siamo media partner del sand di Sottomarina ed è veramente un bel parco giochi.
1: Va bene, finiamo con lui, che è l'ascoltatore che dicevo che non mi poteva lasciare un audio perché stava lavorando e invece ce lo lascia.
3: Caro Fedro, visto che ti sei lamentato con me perché non ti ho risposto in via vocale, adesso mi sfogo con te. Perché essendo un professionista di autobus, se io avessi mandato un vocale non si sarebbe sentito nulla, perché c'era la gente a bordo, l'autobus fa rumore, le buche, il viaggio, la gente che urla, non si sarebbe capito niente. Comunque sono d'accordo con la gente che pensa che la spazzatura venga buttata. In realtà io vedo un sacco di camioncini piccolini porta a porta che perdono tutta la spazzatura per strada.
1: Ma si dice, io una volta ero rimasto ad autista, invece dice professionista dell'autobus.
0: Adesso è solo così.
1: Scusate. Pensavo che era un autista, invece no.
0: Sono account driver.
1: Scusa.
0: Station driver.
1: È colpa mia, io ero rimasto autista, invece è professionista dell'autobus.
0: Assolutamente. Ci sentiamo domani, poco dopo le 17.30. Stasera sentirete anche la diretta dal Dependance di Trebaseli, che dove ci sono anche io in console. Quindi buon ascolto.
1: Lo sfogatoio torna domani alle 17.30.

0: Sport.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
8: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Venerdì 18 settembre, Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
9: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
10: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Forse l'avete capito, non c'era Dallan, ma c'è il Dallan, c'è Fede, buonasera, Trumpets dal 2016, le trombe. Qualcuno direbbe che squillino le trombe oppure che trombino le squille. Vai, c'è Feel the Vibe.
1: Peter Pan è
0: Feel the Vibe.
1: Segui il ritmo.
0: Feel the Vibe.

393 7366 240 è il numero per interagire con noi, per stare collegati, per mandare un messaggio audio, scritto, quello che volete, in questo giovedì che sta un po' di fine estate, anche perché guardavo, parlavo soprattutto col direttore prima che andasse via, anzi li saluto e ringrazio gli amici dello sfogatoio che sono tornati ormai in pompa magna. Parlavamo del fatto che ormai è tutto triste, si fa caldo, si sta ancora bene, però uffa, sono le 19.40 e ormai il sole se ne sta andando. Leggevo che a Jesolo il sole tramontava intorno alle 19.45 stasera, però che pizza, quella roba lì che ti porta un po' di nostalgia, che poi ma quanto è bello rimanere in spiaggia quando il sole scende, il caldo si fa più gentile, gli ombrelloni iniziano a chiudersi e sulla sabbia restano soprattutto quelli che non c'hanno fretta, quelli che c'hanno voglia di fare un po' di festa o di stare in silenzio con una bella pizza, una birra e semplicemente magari una chitarra o farsi un po' di compagnia. Ma non tocca a noi, o magari a qualcuno di voi che ci sta ascoltando dalla spiaggia. Facciamo così, io sono Fede, partiamo come sempre con un bel disco che è quello di Ugel Ultranate Himmel Angel, che si chiama Movie.

Justin Bieber dal 2013 qui su Radio Peter Pan. C'è chi dice buonasera Eleonora. No, Mago Giuliano, ma cosa combini? So che sei abituato al tuo appuntamento quotidiano con Field Vibe dalle 19.30 alle 21, però ci sono io, sono Fede, buonasera. Buonasera a tutti, c'è chi dice Fede Brandina. Fede ormai c'ha le chiavi, il guardiano della radio. Perché io ci tengo e quindi me ne sto ben attento a controllare che nessuno tocchi niente. Justin Bieber, abbiamo appena ascoltato qui su Radio Peter Pan. Lo sai che ha creato una nuova versione di MP3? Ormai dici, vabbè, ma l'MP3 è ricordo degli anni 2000. Invece no, Justin Bieber ha deciso di creare l'erede del classico MP3 con il suo brand Skylark, un lettore musicale puro, proprio per farti togliere lo smartphone. È quello che ho fatto un pochino io, che a casa per ascoltare la radio ho comprato una radiolina da 9 euro. Si sente malissimo, è pessima, però almeno ogni volta non mi arriva la notifica, non mi arriva il messaggio, quindi non devo perdere tempo o comunque non sono distratto dal togliere la radio per ascoltare l'audio di mamma, di papà, dell'amico, dell'amica, anche dell'amica, attenzione. Però capito, sembra una buona idea, l'obiettivo conquistare la nuova generazione allo stesso tempo far tornare alla mente ricordi di chi con l'MP3 ci è cresciuto. Pensa che bello, prima parlavamo del mare al tramonto, pensa che bello, ti metti lì da solo, senza nessuno che ti parla, con un po' d'arietta fresca, quasi al buio, e la cosa più bella, ti ascolti quel disco che ti piace proprio tanto, ma tanto tanto, che magari ci hai fatto pure l'amore quella volta.

qui su Radio Peter Pan. Devi sapere che è uscita la classifica dei rapper più ascoltati ad agosto 26 su Spotify. Al terzo posto c'è Future, al secondo Kanye West e al primo, con ben 1,75 miliardi di ascoltatori, Drake. E proprio da lui adesso ripartiamo con un disco del 2017 quasi afrodisiaco, Passion Fruit, qui su Radio Peter Pan.

0: con Fede, io te lo dico, rimani attaccato alla radio, tira sul volume perché dopo la pubblicità riapriamo con un disco del 2007 che si chiama Rise Up.
1: Peter Pan.
2: Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651-651.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
6: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
10: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
11: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
12: Non si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Peter Pan Meteo.
15: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nelle regioni settentrionali, ancora alta pressione, quindi ancora cielo sereno o poco nuvoloso, da segnalare solo qualche nuvola sulle Alpi orientali, la possibilità nel pomeriggio di qualche breve piovasco, ma fenomeni assolutamente isolati. E come temperature valori alti, anzi in ulteriore aumento durante questo fine settimana. Potremmo arrivare a toccare nel weekend anche i 37-38 gradi all'ombra sulla bassa pianura padana. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

qui su Radio Peter Pan ad aprire la seconda mezz'ora di Field Vibe accompagnato da Fede. Sono le 20.06, tu probabilmente già sarai tornato a casa, sarai stanco, sarai pronto pure andare al lavoro, non lo so, magari hai cenato, stai cenando con la radio accesa, bene, ma io ho un pensiero, no? Oggi sono un po' nostalgico, ma cosa facevamo prima la sera, prima dell'abitudine dello scroll sui social? Cioè adesso noi finiamo di cenare, ci buttiamo lì sul divano, magari a guardare un po' di TV, ma neanche troppo, e ci mettiamo lì a scrollare Instagram, TikTok o a mandare i messaggi su WhatsApp. Ma prima, quando c'era il 2007, quando Rise Up faceva da padrone, e che facevamo? Scendevamo magari giù dai cugini, chi c'aveva la fortuna di avere i parenti attaccati, o facciamo un balletto insieme, oppure giochiamo in giardino a pallone fino a quando non diventa buio, magari un'altra mezz'oretta riuscivamo a rimediarlo, oppure facevamo zapping alla TV per vedere i cartoni che ci piacevano, oppure giocavamo a Snake col telefono. Lì in quel caso allora te lo perdono di utilizzare il telefono. Oppure la cosa più bella, forse soprattutto per chi è appassionato di musica come noi, MTV. Aspettavi il video della canzone tua preferita, quindi non potevi scegliere, non potevi skippare quella canzone che ti piaceva meno, dovevi soltanto attendere. E chissà se questa che ti suona adesso ti piace, quella di Molella, peraltro si chiama Che lo che.

0: saluto anonimo a Matteo che sta guidando il trattore con tanto amore.
1: Ciao Matteo!
0: Anche rima? Grazie!
1: Ma super volentieri! Ciao Matteo che guidi il trattore con tanto amore!

Eri già pronto, già ti eri preparato per andare a dormire. Che facevi? Io a quest'ora, Fede, ascoltavo la radio, dalla radio in FM, non da smartphone, perché c'erano i mixati e ci registravo le cassette. Vabbè, lui è un DJ, dice cambia solo la tecnologia di come lo facevo adesso, di come lo faccio adesso rispetto a come lo facevo prima. Bello, bello. Sai invece chi sta facendo un cambiamento? Miley Cyrus, perché lei ha deciso di togliere il Cyrus sui suoi profili. Cioè, adesso non sappiamo se ha deciso di fare questo cambiamento perché artisticamente vuole diventare solo Miley. Però intanto sui social ha deciso di chiamarsi Miley. Boh, posso dire, secondo me è anche più elegante, eh? Non lo so, Miley sembra quasi più adulta. Era giovanissima quando faceva Anna Montana, quando poi è cresciuta, e soprattutto era giovanissima quando ha tirato fuori questo disco del 2013. Un disco che ci dice: non ci possiamo fermare, non possiamo fermarci, we can stop. Qui su Radio Peter Pan, Field Vibe, oggi c'è Fede e questa è Ma.

0: strillato, ripreso giustamente, aggiungerei, dall'ascoltatrice che voleva fare il saluto a Matteo sul trattore e doveva essere anonimo e io me lo son perso l'anonimo. Aia.
1: Ma che bella rima! Matteo guida il trattore con tanto amore mentre la moglie è a casa che fa l'amore.
0: No, ma se fa un saluto anonimo forse non è la moglie. Però vabbè, non vogliamo indagare, non vogliamo continuare a fare danni. Scusami, non dirò il tuo nome, però scusami. Allora, era il disco Dance Dance Dance di Barry Can Swim. Ma tu lo conoscevi Barry Can Swim? A parte che il nome è molto curioso, artista che magari non tutti conoscono, un po' di nicchia. È un musicista scozzese classe 1992, esploso nell'agosto 2025 dopo essere stato l'artista principale del festival londinese Oil Points East. Una curiosità, lui si identifica soprattutto come musicista più che come produttore e la storia di come ha iniziato a suonare il pianoforte è molto bella. Aveva 9 anni quando suo nonno trovò sul giornale locale un annuncio che diceva in sostanza: te lo regalo se te lo vieni a prendere. E nonno andò a comprare questo, anzi a prendersi, a caricarsi gratuitamente questo pianoforte che ha portato Barry Can Swim un po' in giro per il mondo. È suonato anche al Coachella, insomma artista di tutto rispetto, esploso e anche molto giovane, 92, dai, bell'artista che non conoscevamo.
2: Missiamo one, see everybody on move. Dance all in up, that a man coming at you. We just want to pick up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere just bump.

0: Sport.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
4: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
5: Sabato 5 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, in occasione del Palio femminile, arriva lo show in rosa di Peter Pan. Peter Pan Pink Power, dalle 19 a Peripalio, l'aperitivo in console con DJ Sister Gloria. E dalle 22 l'energia, l'animazione e i performer Pink. In console Steffi De Cicco e Francesca Voice. Sabato 5 settembre, Peter Pan Pink Power, in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

dal 2019. Ciao, io sono Fede, se magari hai acceso la radio soltanto adesso, la dall'anno non c'è, l'ultima mezz'ora ti faccio compagnia io, cioè non è che sono arrivato adesso, eh. Però insomma, parliamo di Shiva. Lo sapevi che Shiva è l'artista che vanta più collaborazioni con Sfera Ebbasta? Oh, 19 brani, sono tantissimi. Vabbè che hanno fatto pure un disco congiunto, Santana Money Gang, uscito l'11 aprile 2025. Prima collaborazione risale al 2019 con Soldi in Nero, hai capito? Quando facevano i soldi in nero.

Pamperà o non pamperà? È certo che pamperà. Ma te lo ricordi questo disco dove nasce? Io sinceramente non ci avevo questo pensiero in mente. Ne parlavo prima con Edo, che mi ha programmato questa canzone, e mi fa: oh Fede, ma questa canzone nasce nel 2004 di Denzel, intitolato sempre Pump It Up, però col punto esclamativo finale. E poi quella versione del 2004 era diventata celebre anche grazie alla pubblicità delle Pringles. Allora sì, piccola curiosità, fu proprio Albertino a suggerire il disco per la campagna pubblicitaria internazionale delle patatine. Certo, oh ragazzi, io ho cenato alle 18.45, sono le 9 meno un quarto, sento un piccolo languorino, allora chiedo a voi al 393 736 240: ma voi post cena siete più team dolcetto o più team salato? Tipo, cioè, che mi mangio le patatine oppure mi mangio un bel gelato? Se vi va, 393 736 240, intanto vi suono il disco, quello mio preferito. So, non dovrei schierarmi di parte, però a me sto disco fa volare, quello di Quevedo, Elvis Crespo, che si chiama La Graziosa, qui su Radio Peter Pan.

0: come ho cenato molto presto, col fatto che domani mattina l'appuntamento è il solito, quello delle 6 con le sveglie indesiderate, ma voi dopo cena che siete? Più team dolce, più team salato? Dimmi un po'.
1: Patatine tutta la vita, mamma mia, buone. Patatine tutta buone. La vita, che assolutamente
0: buone. Che buone le patatine, madò che buone.
2: Ragazzi, tassativo, dopo cena bisogna aprire il sacchetto delle Haribo,
0: le caramelle,
2: e fucilarlo,
0: che buone,
2: finirlo.
0: Che buone le caramelle,
2: o se non finirlo, metà
0: fucilarlo, buonissime le caramelle. E poi c'è Lina che dice team dolce ma fatto in casa, altrimenti sto bene anche senza. Vabbè, poi c'è chi dice la pizza, ma la pizza per cena, mica dopo cena. Comunque faccio una bella cosa, ho deciso cosa fare, visto che ho già cenato, mi mangio prima il dolcetto, poi il gelato e poi pure le patatine, così faccio proprio lo zozzone fino alla fine. Vabbè, siamo quasi arrivati alla fine, c'è prima un disco del 2022 qui su Radio Peter Pan.

0: disco che sta un po' di figo sound, quello di Elisa Rose, Calvin Harris dal 2023, Body Moving, qui su Radio Peter Pan. Concludiamo l'appuntamento del giovedì di Happy Vibes o Feel the Vibe, chiamatelo come volete, come preferite. Noi ci sentiamo domani mattina dalle 6 alle 7 con Sveglie Indesiderate. Mi raccomando, buona serata e soprattutto abbiate fede. Ciao!
1: Radio Peter Pan. Tra poco, Boombox, con Uva e Andrea Martina.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Gino se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 21, buona serata.
1: Peter Pan O'Clock.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Forever Fun, Forever Summer.

tuo cugino Andrea Martini, DJ e la Selecta, siamo pronti a trascinarti nel club. Andrea, tu ci sei? C'è la solita lotta in regia fra il nostro Thomas Menegazzi e Andrea De Luca. Quando vuoi, Andrea, lei.

0: Sports.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Triata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
14: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
15: Domenica 6 settembre al Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna c'è Radio Peter Pan. L'Aperipalio. Il DJ set in aperitivo arriva in diretta dalle 19 con Marco Boffo e Alice Fassina e dalle 21 dress code per tutti, supereroi per divertirsi al suono del Peter Pan 2000 Heroes, le hit anni 2000 a tema Super Heroes con Marco Baxo, Andrea Nordio, Edo e l'animazione dei veri eroi con la crew, Rocky e l'ex Serafo. Domenica 6 settembre Peter Pan 2000 Heroes in piazza Sedese al Palio di Montebelluna.
16: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
18: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
19: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
20: Peter Pan Impatto.
21: A
15: Animis suona Radio Peter Pan. Sabato 5 settembre, dalle 22, Peter Pan Impatto all'Antiche Sagre de Scampanelis. In console, la musica e l'animazione di DJ Maxwell, Fetro e tutta la Peter Pan Dance Crew. Animazione LEDWALL e tanti gadget per una notte imperdibile. Sabato 5 settembre, Peter Pan Impatto all'Antiche Sagre de Scampanelis Animis, Udine.
0: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

track che, diciamo, gentilmente mi lascia scegliere Andrea Martini, però Il Weekend. E quando c'è Boombox in versione integrale, la parola, o meglio, la musica è tutta sua. Io cercherò solo di accompagnarti in questo viaggio. Reincarnated, I was stargazing, life goes on, honey.

0: non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
11: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Alla discoteca
12: Radio Peter Pan.
13: Alla discoteca giovedì sera, alla discoteca.
14: Da questo momento
12: il suono del
13: The Pan Dance
12: da Tribasileghe, Padova.
13: Giovedì sera.

0: Stai ascoltando il suono del
1: The Fan Dance
0: da Tribasileghe, Padova.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Vattolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: Alla discoteca.
17: Radio Peter Pan.
18: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
19: Da questo momento
20: il suono del
21: The Fan Dance
22: da Tribasileghe, Padova.
18: Giovedì sera alla

0: Disco sveglia!
1: Lo facciamo così, lo facciamo diverso. Senti qui, Devananza! Se lo dico che facciamo così con le mani?

0: un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, Forever Fan, Forever Summer.
10: Alla discoteca.
9: Radio Peter Pan.
10: Alla discoteca. Giovedì sera alla discoteca.
11: Da questo momento
9: il suono del
10: The Pan Dance.
9: Natri Basileghe, Padova.
10: Giovedì sera alla discoteca.
12: Hai sentito questo, Alberto? Veri veri nostalgici. Il decennio più bello dell'EDM, questo era.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si parla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

More Music. La notte mixata dai DJ di Radio Peter Pan. Ora sta mixando Sister Gloria. If you don't like something

0: Ciao, sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: sono Matteo Monti. Ci risentiamo giovedì prossimo con il mio More Music in the Mix.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: John Summit.
3: John Summit.
2: John Summit.
3: John Summit.

Stai ascoltando Pleasure Nights Major League.

0: Pan.
1: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Forza.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché Nova.

La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League, Medusa.